Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it.

0: Pedale batteria. Pedala era già una canzone di Frankie Hi Energy. Hanno aggiunto la batteria. No, c'era già, o forse qui ce n'è una un po' più.
1: Eh no, è che l'album ce l'ha raccontato. L'album è tutto voce e batteria, praticamente.
0: Hai ragione.
1: Ecco.
0: Frankie Hi Energy insieme con Jovanotti, che ha messo la parte, diciamo, ciclistica soprattutto.
1: Sì, ha messo la parte ciclistica e ha messo anche qualche nuova rima, ecco come
0: sì,
1: si
0: sì,
1: dice.
0: Ha aggiunto qualcosa di suo. Ci sono tante canzoni che si possono fregiare di avere un featuring, come dicono quelli che parlano bene di Lorenzo.
1: Sì.
0: Che ne so, Mondo di Cremonini.
1: Ma questa è una già illustre, ma ce ne sono molte anche in un
0: perché
1: sottobosco.
0: Perché è generoso?
1: Perché se le lamentava a questi microfoni non riesce mai a dire di no. Cioè uno lo chiama e dice guarda,
0: sì,
1: un pezzo così, facciamo un pezzo
0: sì,
1: insieme.
0: Sì, però a me mi ha detto di sì e ancora non ho visto niente. Hai presente quella roba dell'Endo Ten Control?
1: L'ho fatto e non ho visto niente.
0: Lorenzo, dovevi mandarmi una cosa una settimana fa. Fiti, lunedì te la mando, lunedì. Sai che io stavo per scrivere a sua moglie.
1: Potevi.
0: Cose proprio
2: come fanno
0: potevi.
2: Quelli su Twitter che vogliono raggiungere Lorenzo ma passano da Francesca perché
0: è certo.
2: Semplice.
0: A volte passano anche per me, pensa. È soprattutto la festa della mamma, che è una festa che si festeggia dovunque sia la vostra mamma.
1: Certo.
0: E chiunque sia la vostra mamma, nel senso che mamma può essere anche la mamma dei vostri figli. Quindi
1: certo.
0: In questo caso diventa vostra moglie, avete il compito voi di istruire i gaglioffi che se ne sono dimenticati,
1: sì.
0: Di portare almeno un mazzo di fiori.
1: Sì,
0: insomma.
1: Vi prego, fatelo anche se nel frattempo vi siete separati, così butto un'avvertenza.
0: Sì, dipende da come è rimasto il rapporto, dipende, da, dipende dagli alimenti.
1: Oh, hai fatto gli auguri a quella stronza di tua madre?
0: E poi un ricordo anche alle mamme
1: certo.
0: Che non ci sono più. Noi siamo sempre qui invece per farvi riascoltare, in questo caso, il meglio della settimana.

0: virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti sanno...
1: Capirla è un'altra cosa,
0: no,
1: eh.
0: No.
2: Vabbè, vuol dire che è morto. Questo vuol dire, alla fine.
1: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vabbè, quante volte avete sentito... Adesso...
1: Mai, sì, ma te lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. La pettinatura da adolescente.
1: Ah, con la frangiona davanti.
0: Sì, sicuramente non sono interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
1: Non ho mai... Ma neanche il Reno so bene dov'è.
2: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
1: Ok, infatti.
0: Poi sono due, I Reni.
1: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
1: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
2: È più o meno.
1: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. Poi anche la frase, anzi, questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
1: No, questa
0: no. Beh, si dice, gloria, no? Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
1: Beh, già, giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotello. L'ho visto andare via poi dopo, eh?
1: Sì?
0: In macchina.
1: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
1: Carrer, caspita, la Ferrari, wow, bravo.
2: La Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
2: Questo
0: l'avete detto mille volte.
1: Si dice.
0: È tutto dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama il 5 maggio, e che è una roba di una complicazione, composta di getto in 3 giorni. Ok? Bravo. Sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Sì. Contiene 9 coppie di strofe di 7 nari, spesso sdruccioli, cioè uno schema A, B, C, B, D, E, in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
1: Sì, beh, A, B, C, B, D, E, è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è scriverla come se fosse un cruciverba.
1: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato. Si erano sbagliate le mani.
1: Esattamente.
0: Tutto questo grazie ad Alessandro Manzoni e grazie a Napoleone Bonaparte.
1: Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio...
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
1: Difficile,
0: però dopo, quando lo sai...
1: Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
3: Nueva York!

0: poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
2: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non mescoliamo.
2: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
2: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
2: Ti copre Ciri,
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi.
2: Perché piove.
1: Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
2: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di
3: ma
2: una
3: sì.
2: volta. Non erano quelle di adesso,
3: si imparava tagliata. C'erano dei salti in tutte le parti lì, così percossa attonita, poi si passava direttamente alla fine.
2: Avete fatto la radio edit della poesia dell'ode. Che ricordi avete sbloccato, scrive Rachele, con questa spiegazione del 5 maggio, tentativo, mi sono subito sentita ancora alle superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita.
1: Ah, vedi?
2: Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, Mentre il mondo sta andando a rotoli.
1: Il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni. Sì.
2: Esatto, certa parte del mondo non si deve fermare. The show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. C'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un gala molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella Venus, infatti
1: c'erano tutte e due, comunque.
2: Nicole Kidman e Beyoncé.
1: Perfetto.
2: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura, in qualche
2: fondi
1: maniera.
2: Per la cultura, insomma. Ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000. Se vuoi il tavolo con 7-8 posti, solo $350,000. Praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Ma è una cosa proprio convenientissima.
2: L'anno prossimo.
1: Cioè, adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu. I telegatti. Ma neanche i telegatti, perché è così.
2: I telegatti, sarebbe stato i telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, sì, perché
2: si vediva normale.
1: La caratteristica che ai telegatti...
2: Sì, c'è un tema ogni anno.
1: Sì, anche alla prima della scala, ecco, per esempio.
2: La prima della scala, notte degli Oscar, si va vestiti
1: normale.
2: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art. Okay. E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, chi è quella figa.

0: sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo, sì. In riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché.
1: Che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro.
0: Che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza. Noi ovviamente stiamo semplicemente riportando.
1: Certo.
0: Ho comprato ieri su Amazon una cosa figa per...
1: Io ho comprato una graffetta, una.
0: Che è arrivata all'istante
1: subito, immediatamente.
0: Tu ce l'hai il tuo giorno preferito o qualunque giorno va bene?
1: Basta che non sia domenica.
0: Anch'io,
1: perché sennò
0: odio essere svegliato mentre sono sul divano perché è arrivato un pacchetto inutile.
1: Questo è il corriere che te la porta.

0: io, Linus, ho già preparato la fascetta di Tommaso Paradiso.
1: Ci vediamo sabato 6, no? Giusto? Sabato 6 a Party Like a DJ insieme a tutti i cantanti dell'estate 2026. Fra i tanti abiti che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, fra quelli che hanno visto, insomma, del Met Gala di cui stavamo parlando prima, indubbiamente credo vinca a mani basse Heidi Klum.
2: Heidi Klum era vestita da statua, da Cristo velato in particolare. E si muove.
1: Però o Cristo velato sta sdraiato.
2: Sì, lei stava in piedi, camminava, però aveva sempre quest'aria, no, che guardava distante, di modo che così assomigliava allo sguardo.

0: Guardo che può avere una statua.
1: Sì, impressionante, devo dire.
2: Non la trovo.
1: Eccolo qua.
2: Allora,
1: cioè, a me sembra la mummia.
2: Sembra quelli che in per la strada, gli artisti di strada, e gli faccio un po' un complimento, che chiedono qualche moneta, diciamo. Quelli sì, mimi.
0: Quelli sì, sì, che sono sospesi.
2: Che
0: anche.
2: Sono sospesi, ma...
1: Io
2: che...
1: pensavo fosse la statua della libertà.
0: Però c'ha il velo in faccia.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: magari...
1: hai ragione.
2: Sì. Comunque, di questa categoria di mimi, che, quelli tutti vestiti di bianco, truccati di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono, mettiamola
1: certo,
2: così.
1: C'è il mimmo.
2: Bravissimo, non mimmo, non mimmo, ma
1: non
2: mimmo.
1: È un mimmo, ma è mimmo.
2: Ma è un mimmo.
1: È nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa,
2: certo,
1: evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero, è Colchonores, che significa materassai.
2: Ah, ok.
1: E
2: perfetto.
1: Credo abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore,
2: sì,
1: fosse dei materassi.
2: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono,
1: che
2: quelli
1: sono i
2: merengues del Real Madrid. Le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova, indignati. I genuani chiamano i sampdoriani i ciclisti. Ma questa è cronaca, non è per
1: perché
2: la
1: maglietta.
2: Perché la maglietta ricorda.
1: Però
2: di
1: per compensare,
2: bellissima,
1: ricordiamo che la maglia dei Doriani è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
2: Finirei
1: non ti addormentare adesso.
2: Finirei con viva tutti.

0: Circa 30 anni fa, forse qualcosa anche di più. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia.
2: Ciao,
0: Katiuscia, buongiorno.
2: Katiuscia.
0: Come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
2: Ma non lo sa neanche mia madre, perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuska, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
1: Urca.
2: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
2: ma
0: la
2: io come
0: cacchio mi dolce?
2: No, con la K. Sì, Katius S-C-I-A. Ma lei non lo sapeva.
0: Capito? Le mamme
2: quindi
0: di
2: posso
0: una volta.
2: Cambiare.
1: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di?
2: Giussano.
0: Sei di Giussano.
2: Di Giussano.
0: Conosci Spinelli. Come fai la mobiliera?
1: Un Spinelli.
2: Spinelli, Matteotti.
0: Un Matteotti.
2: Il
0: Busnelli.
2: Il Busnelli.
0: È un mio amico, il Chicone è un mio amico.
2: E il Popi anche Cassina.
0: Il Popi Cassina.
1: C'è la Brianza.
2: Allora io me ne sono andata via dalla Brianza.
0: Il Caimi, tu ricordi Caimi?
1: Adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
2: Proprio con la Brianza lì un po' ignorantina.
0: Florence,
1: Leroy della Brianza.
0: Andavi a ballare al triangolo.
2: Al triangolo andavo.
1: C'era il DJ Angelo. Ce lo sa che c'era il DJ
2: Angelo. Anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì,
2: dal tartufone. Mamma che revival.
0: Basta.
1: Ci telefoniamo.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
3: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché c'era il tartufone che...
2: Tartufone, vero, sì. Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che c'è la seconda puntata di
2: Comedy Match,
0: che è arrivato la terza stagione.
2: È arrivato la terza stagione, siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi.
0: Caspita.
2: Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
1: Brava.
2: Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
0: Volevamo... È una gara,
2: è una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio lo dico.
0: Certo.

0: ti manda via già o no?
1: No, lei è molto casalinga, lei fa tante cene in casa con le amiche, ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
0: Ok, bene.
2: Allora mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: Siamo con Katia Follesa, che oltre che a essere in televisione in questi giorni, domani è anche, mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
1: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
1: Se quando parli del teatro...

0: Ho segnalato, c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altri.
1: Ma quanto sei carino, Nino. Potete uscire un attimo, per cortesia, dallo studio.
2: Dovete fare dei bidet incrociati?
1: Sì, wow. Dei getti strapon, esatto. Dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho, e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta, e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare hilare, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza.
0: Davvero?
1: E lo dico durante lo spettacolo, sì. Mi chiamavano Gonzo,
0: Urca.
1: Mi chiamavano Pippo Franco, naso fino.
0: Ma per il naso?
1: Sì, è perché io ero minutina, cioè io ero bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox, perché avevo proprio il tettone, però avevo il naso molto pronunciato.
0: Perché il naso è una delle prime cose che crescono,
1: sì.
0: Poi dopo tutto,
1: poi con
0: il resto,
1: i bambini,
0: lo circonda.
1: Cioè, pensa a una bambina dell'elementare,
0: sì,
1: della prima media, molto cattivi, però...
0: Dove siete adesso?
1: Ciao!
0: Voi che ti prendete in giro.
1: Dove siete?
0: È difficile far ridere per una femmina?
1: Io non ho mai trovato questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme, e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama.
0: Vedi,
1: quindi
0: già il fatto che foste le prime a essere in duo. Chi vi ha aperto la strada?
1: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima Colorado.
0: Ma donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
1: Beh, io amo follemente Anna Marchesini, credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto, e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi...
0: Madonna.
1: Chi fa teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno, perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta.
2: Certo.
1: Con la cellulite di fuori. Quindi...
0: Quanti anni avevi?
2: Mondo,
1: Io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio bambine.
0: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
1: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro?
0: Vedi.
1: Non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto.
0: Bene.
1: Poi ho studiato.
0: Allora, che ora più o meno?
1: Guarda, chi lo sa?
0: È un prima serata?
1: È un prima serata, dovrebbe essere alle 9, invece forse
0: comunque
1: andremo anche un po' più tardi.
2: Sul 9,
0: Comedy Match.
1: Sì.
0: Comedy
2: Match. Sì,
0: Alex,
2: certo.
0: Abbiamo finito? È tardi?
2: Abbiamo finito.
0: Perché vedo che Nicola stava cercando altre cose.
2: No, volevo sapere se anche Katia...
3: Qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
2: Volevo sapere se anche la tua era questa.
4: Ci vuole Fiorentina.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Jay con questa canzone super romantica che si chiama Whiskey Do. Alla fine è quello.
1: Alla fine quello è un accrescitivo del carissimo Bruno Martino. Te lo ricordi?
0: Sì,
1: odio
0: certo.
1: L'estate. Alla fine noi
0: la
1: abbiamo.
0: La chiamano estate. Ricordo che Bruno Martino, che a un certo punto è diventato il crooner per eccellenza di quelle canzoni tipo quella che cantavi tu, prima.

0: di fare quelle aveva scritto e cantato Dracula.
1: Davvero, Dracula?
0: Sì, sì, io ho avuto una discussione con mia moglie che era innamorata di quella canzone perché sua mamma gliela metteva nel jukebox quando ero piccola. Io l'ho fatta risentire dicendo: ma non cogli la malizia? No, sei tu che sei malizioso.
1: E ha ragione.
0: Sentite qua. Dracula.

0: giovane età.
1: Beh, ha ragione, dai, ha ragione. Ma cosa te ne frega se Mantello
2: ma
1: fa
2: Mantello
1: rima con uccello?
2: Collo.
1: Ma
2: Mantello
1: sta.
2: Collo?
1: Ma Martello, Mantello.
2: Mantello Martello al limite.
1: Ma Mantello è... Lascia stare.
2: Vabbè. È caduta in prescrizione.
1: Bravo,
2: ormai,
1: esatto,
2: perché è una canzone di quasi 70 anni fa, nel senso che è di fine anni 50.

0: la gag questa,
1: perché è un bastardo. Guarda,
0: quando è uscito Bad,
1: Dario Suelli, vieni a picchiarlo. Vieni a picchiarlo.
0: Hai presente Dario Suelli?
2: Certo.
0: C'era stata l'audizione in radio con un volume insopportabile. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. E la giuria qui riunita aveva detto che il pezzo più bello era Speed Demon.
1: Ma guarda che
0: secondo me pure Michael Jackson l'ha ripudiato. Che è questa. Vabbè, te la ricordi sicuramente.
1: Come fa Team Building Linus, ragazzi.
0: Guarda, la base
2: guarda
0: del
2: che è maestro.
0: La base del volersi bene, sì, sì, prendersi per il culo. Sennò
2: sono
0: che,
2: d'accordo
0: che
2: con
0: te. Che gusto c'è.
2: È
0: quindi
2: vero.
0: Il film... Dai, per un fan di Michael Jackson.
2: Allora andate a vederlo perché non si può non vedere. Poi
0: ma la gente
2: ci concentri
0: canta.
2: Su... Canta,
0: canta in tutto. Sala.
2: Il problema è che quando finisce non, la gente non se ne vuole andare perché continua a cantare, si alza in piedi, ti viene proprio voglia di uscire.
0: Cosa
2: da
0: c'è
2: te
0: sui
2: stesso.
0: Titoli di coda, te lo ricordi?
2: Sì, c'è Man in the Mirror.
0: Ah, beh, grazie che uno non se ne vuole andare.
2: No, non se ne vuole, la gente vuole stare lì e continuare a vedere un'altra parte di film, però bisogna aspettare. Dicono
0: vado
2: che
0: a vederlo
2: saranno,
0: oggi pomeriggio.
2: Devi andare. Ecco, se ti concentri diciamo sul film e sbagli, non è un, a livello cinematografico non puoi parlare, non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai singoli e poi dalla figura di Jaffar Jackson, cioè dall'interprete che è
1: sì,
2: veramente
1: che è pazzesco.
2: Ragazzi, è impressionante.
1: Avranno
2: quando
1: tagliato una marea di roba.
2: No, ma insomma, quando balla è una roba, a parte la voce ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde.
1: La voce
2: in
1: è incredibile,
2: la voce
1: quando
2: è incredibile.
1: Quando parla
2: è lui e quando si muove, cioè lui era un ballerino straordinario.
1: Io voglio sapere di te con Mike, quando avete aperto il concerto di Michael Jackson?
2: Nel 97.
0: A San Siro.
2: Sì, a San Siro. È stato un'annata per noi incredibile perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma, era successo di tutto.
1: Quindi
2: Festival Bar.
1: Amici come prima?
2: Amici come prima.
0: E l'avete incontrato?
2: L'abbiamo, non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto: vi porto in camerino da Michael, e noi terrorizzate.
0: Non siete andate? No. Ma dai, un'occasione
2: giuro, però capisco. Lui era terrorizzato, era un periodo per lui difficile, non voleva, giravano un sacco di sosia in giro per San Siro, ogni tanto, ma c'è Michael? No,
0: certo,
2: è un sosia.
0: Io l'avevo visto nel concerto precedente che era quello a Monza,

0: Lola Jezzi con noi dal vivo su Radio DJ, la canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini, poi c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto di Max Pezzali a Imola.
0: Se tu vai a cena con Max Pezzali fai una cosa con Riccardo,
2: certo.
0: È un percorso inevitabile.
1: Sono molto amici, quindi le ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito. Quindi si è creata questa, insomma, queste, non dico intesa, però questa voglia di provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione un po' di una della crescita di una relazione, nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
0: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti evidentemente perché le taglie sono quelle che
1: bionda,
0: sono.
1: Si è messo una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
1: No, non è che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
0: si è concentrata
1: a un certo Tutto punto chiaro. Può capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno, cioè di
0: certo, okay, che cosa le ha fatto venire questa follia?
1: Allora, lei ha sempre avuto questa passione, okay. Però diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì avesse preso e avuto tutto quello che di cui aveva bisogno per crescere, aveva bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei, però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no?
2: Okay,
1: quindi è stato un processo anche complesso.

0: E che
1: non
0: siamo
1: riesce
0: oramai
1: a resistere
0: una...
1: al suo fascino.
0: No, una siamo coppia una coppia di fa. Io non riesco a resistere agli occhi azzurri, me. Chiunque. Io devo guardare da un'altra parte. Infatti, vedi, ho gli occhiali da sole. Okay, portato.
1: Okay. Paola Iezzi, su
2: grazie,
1: Radio DJ.
2: Paola. Mua.
3: DJ, DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
7: casco.
6: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Tieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Eti Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: Avevamo allora 6, 4 e 2 anni, sapevamo già che cosa fosse un concorso.
1: Scusami, perché erano inefficaci? Toglimi questa curiosità.
2: Beh, en fait, c'est, encore une fois, ça fonctionnait comme ça en Union soviétique. C'est, pardon pour ce que ça a de libéral de dire ça, mais à part, quand on te retire toute espèce d'intérêt personnel à travailler bien... Travaille pas bien.
0: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene, certo, difficilmente lo farai.
3: Certo, allora Kolkhoz è il titolo appunto del libro che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia spessissimo viene citata nei suoi racconti.

0: questi lati minuscoli che invece è la grande storia.
1: Okay. La mamma di Emmanuel Carrer era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale, che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron, giusto? Io voglio sapere una cosa: è vero che Macron non suda?
2: Ma che fai?
3: Mon
1: lo racconta lui nel libro.
3: Je suis une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un voilà, dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous mais ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière, où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise, nous, on avait des auréoles comme ça sous les bras. Chiaro. Et lui, il était perfetto, impeccable dans sa chemise. Non, c'est vrai, Macron ne sue pas.
2: Sonia, parlaci di aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che ho capito.
0: È la mia esperienza, mi è capitato di seguire Macron come giornalista in un territorio d'oltremare che era stato devastato da un ciclone con un caldo terrificante. Noi appena scesi dall'aereo eravamo tutti totalmente zuppi di sudore, e per una giornata intera in cui lui evidentemente non ha mai avuto l'opportunità di cambiarsi la camicia, lui è rimasto assolutamente impeccabile.
1: È un filato per fare quel lavoro, evidentemente. Esatto.

0: un huitième de mon arbre généalogique, parce que la partie française n'est absolument pas aristocratique. C'est une famille d'origine paysanne, voilà, très du sud-ouest de la France, des Pyrénées. Et du côté de ma mère, son père était géorgien appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle d'un pays colonisé, quoi. En revanche, du côté de sa mère, en effet, elle appartenait à une famille aristocratique d'un côté russe, de l'autre allemande. Et qui plus est, ce monde aristocratique tel que l'ont connu mes parents, c'était un monde déchu. C'était un monde de gens qui étaient devenus très pauvres, qui étaient chauffeurs de taxi, qui étaient repasseuses pour des maisons de couture. Donc, le faste qui pourrait être attaché à ça avait totalement disparu.
1: Ma intanto sono origini aristocratiche relative, diciamo, che costituiscono un ottavo circa del mio albero genealogico.
2: Avevo capito un ottavo, Linus. Il mio francese fa passi
3: però
2: da
3: io
2: gigante.
3: Sono sempre a zero. Quindi un ottavo è comunque tanto
2: più di
3: per
2: zero.
3: Me.
2: Ok.
1: La parte francese della mia famiglia, di fatto, è una famiglia di origine contadina dei Pirenei in Francia. Da parte di mia mamma, suo padre faceva parte di una famiglia piccolo borghese, intellettuale, di un paese colonizzato, quindi georgiano. Effettivamente, da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però diciamo è un mondo aristocratico decaduto, impoverito.
3: Certo.
1: Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente,
2: cioè piccolo borghesi, poi ho sentito che diceva sì.
3: Allora i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta ed è stato, come diciamo noi, sempre un passo indietro, no? Mm-hmm. C'è un momento in cui tu e le tue sorelle tornate nella casa, nell'appartamento da liberare e cercate fotografie, oggetti che ve li ricordino. E scrivi una frase bellissima. Si sa di più delle famiglie aristocratiche che di quelle contadine.
0: Ah bah bien sûr, oui. Mais moi, en réalité, j'avais aucune culpabilité de ces origines partiellement aristocratiques. Mais mon père, lui, avait une passion pour ses origines aristocratiques. À la fois un peu par snobisme, par amour pour sa femme et parce que, au fond, il aimait cette aristocratie pour ce qu'elle avait de déchu, de chimérique et de romanesque pour ça. C'était un snobisme, mais un snobisme que je trouvais assez noble. Et oui, il a passé sa vie à se passionner pour la généalogie de la famille de sa femme. Et c'est aussi pour ça, après sa mort, que j'ai retrouvé tous ces dossiers de recherche généalogique dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence et qui sont une des origines de ce livre. Parce qu'au fond, toutes les recherches sur ma famille, c'est mon père qui les avait faites. Donc on peut dire que ma mère a été un peu l'héroïne du livre, mais mon père une sorte de co-auteur.
1: Sì, ma io devo precisare che non provo un senso di colpa per queste origini aristocratiche. In compenso mio padre aveva invece una grande passione per queste origini, in parte per snobismo, in parte per amore nei confronti della moglie di mia mamma e in parte per questo fascino chimerico, romanzesco, uno snobismo che io definisco nobile. Quindi ha passato gran parte della sua vita a occuparsi della genealogia di sua moglie ed è per questo che dopo la morte di mia madre ho trovato queste ricerche corposissime che sono una delle origini di questo libro, perché tutte le ricerche del libro sono state fatte da mio padre. Mm-hmm. Quindi in un certo senso mia madre è l'eroina del libro e mio padre ne è il coautore.
3: E però del papà si sapeva poco, insomma, perché è una persona normale, quindi non c'era una biografia vera e propria. Insomma,
0: no? C'était le cose, non solamente una persona normale, ma una persona che ha passé sa vie dans l'ombre de sa femme et... Je pense que ça a été difficile pour lui, très difficile, et en même temps qu'il aurait échangé cette place pour rien au monde.
3: Era difficile, ma al tempo stesso era anche...
2: Ma facciamolo dire a Sonia.
3: Non l'avrebbe scambiato con nessuno.
2: È così?
3: Con
2: nessun altro. Ha tradotto bene?
3: Questo era facile.
2: E dove ti è venuto sto francese?
3: Colpo di coda.
2: E ho colpo di culo.
3: Torniamo tra poco.

0: messo un po' di musica anni 80 perché io e Emanuele siamo ragazzi degli anni 80.
1: Beh,
0: e quindi
1: è molto
0: ho pensato
1: bello,
0: che questa cosa gli potesse
1: piacere.
0: Siamo coscritti.
1: Ho imparato questa parola.
0: Però bello, abbiamo imparato noi che il termine coscritto, che arriva dal militare, in Italia viene usato anche in contesti non militari. In Francia soltanto in quei casi. Molto spesso attingi dalla realtà per scrivere i tuoi libri. Il tuo primo grande successo, si può dire, era L'avversario, che raccontava una storia autentica, no? Poi c'è Limonov, c'è la tua storia. E sei uno scrittore un po' atipico da questo punto di vista.
1: Moi j'ai commencé en écrivant des livres de fiction, en écrivant ce qu'on appelle des romans. Et j'imaginais pas d'écrire autre chose, hein. Et puis en écrivant ce livre dont tu parles, L'adversaire, c'était un livre de non-fiction, comme on dit, et je n'imaginais pas que ce chemin serait peut-être irréversible, voilà, parce que depuis maintenant 25 ans, c'est ça que je fais.
2: Io ho iniziato scrivendo fiction, scrivendo quelli che si chiamano romanzi, e non immaginavo allora di scrivere libri diversi. Ed è stato scrivendo L'avversario, appunto il primo libro di non fiction, ancora non immaginavo che avevo imboccato una strada che è forse una strada irreversibile, perché di fatto sono 25 anni che scrivo questa tipologia di libri.
0: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
1: C'est gentil, ton souci, mais ça va.
0: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
1: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait un peu hors des micros. Et par ailleurs, quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
2: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso

0: euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
2: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
1: E poi dura come minimo 20 minuti.
2: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
1: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
3: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
1: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
2: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
3: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
9: Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
9: Tutte le info su dj.it.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per il parco a lei.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: My Movies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ.
0: Il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e 2 secondi. DJ! Lunedì 11 maggio, buongiorno dalla redazione di DJ. L'Iran respinge il piano statunitense. Non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel per la pace, è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles si tiene la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione dei ministri della difesa su Hormuz. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per i Meloniani, Merlino e Proietti. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi e quindi è scattato l'allarme isolamento. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza, municipio a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne, fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Finisce 0-0 Fiorentina-Genoa, stasera in campo Napoli-Bologna. Il tennis, Musetti batte Serundo, le va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. Poi invece Arnaldi e Cocciaretto, oggi tocca a Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni.

0: Umberto!
1: Ciao.
0: Damiano!
2: Buongiorno!
0: Sveglia!
3: Che bello!
2: Neanche a far così!
3: Bellissimo, perché se lui è sveglio, tutti devono essere svegli.
2: Pensa, tutta l'Italia si sveglia con sto clacson. Hai visto quanti decibel sarà una roba del genere? Non lo so, però è parecchio alto.
3: Certo, per sentirsi così forte in cabina, pensa fuori quanto è potente.
2: Fuori.
3: No, secondo me stavo i finestrini.

0: però le cose confermate sono molto belle. Quindi, a proposito dei
1: The Colors
0: che abbiamo sentito adesso in apertura, e dei Rolling Stones, venite sabato 6 giugno, perché all'interno della lineup di quella serata ci sono anche loro. Mo sta a voi capire se i The Colors o i Rolling Stones. Io
1: decidete voi, trovate tutte le info su dj.it, ma soprattutto i biglietti su Ticket One. Direi che il dovere l'abbiamo fatto, possiamo iniziare col piacere.
2: Amo e mio mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici. E per dimostrare che siamo in diretta abbiamo citato poco fa lo sport, che comunque vuoi o non vuoi il lunedì mattina tendenzialmente un po' tutti parlano di sport, non solo di calcio, si parla di tennis, si parla di rugby, c'è il ciclismo, quindi un po' di tutto.
0: No, devi dirli tutti adesso.
1: Ma noi non parleremo di questo.
0: Non parleremo. Dopo possiamo tornare
1: faremo
0: sullo
1: una parentesi sport più tardi.
0: Sì, come hai detto tu c'è tantissima roba in corso. Intanto al 3514 006730 il nostro numero. Sentiamo chi abbiamo, Gianni.
2: Buongiorno Umberto. Ciao. E Damiano. Ciao. Stamattina mi sono svegliato, nel mio giardino c'erano dei girasoli. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te. Buongiorno.
0: È periodo di girasoli questo qua.
1: Sì, no, nessuno va a pisciare nel suo giardino, ecco.
0: Probabilmente.
1: Ecco perché.
0: Però questo è un inside joke, come dicono gli americani, una cosa che possiamo capire solo noi o chi passa sul profilo Instagram di Umberto e Damiano,
1: esatto,
0: capisce di che stiamo parlando.
1: Esattamente.
0: Invece c'è anche qualcuno che stamattina di lunedì 11 maggio rientra al lavoro dopo una lunga pausa, tempo. Sentiamo.
3: Buongiorno a voi. Per me oggi inizio per un nuovo lavoro in sala operatoria dopo la gravidanza e la maternità. Si rientra e si rientra in un nuovo ambiente lavorativo. Buongiorno a tutti da Arianna da Lucca.
1: Ciao Arianna.
0: Ciao.
1: Bello, molto bello, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Perché un rientro, un nuovo lavoro, ci
0: rientro
1: sta.
0: Rientro dopo, l'ha detto, la gravidanza e la maternità.
1: Esatto.
0: Quindi si è fatta quasi un annetto, se non qualcosina in più di fuori rispetto al lavoro. Quindi grande giornata, grande emozione per il ritorno.
1: E rientra soprattutto in un ambito lavorativo
0: nuovo,
1: completamente
0: ambiente.
1: Nuovo.
0: Quindi anche uno dei primi distacchi dal piccolino.
1: Evidentemente il ritorno al lavoro potenzialmente
0: è il primo distacco. A proposito di nascita, intanto in bocca al lupo lei che oggi torna al lavoro. C'è stata nel weekend una notizia di riguarda Milano, boom di nascite in 36 ore.
1: A Milano.
0: Nella stessa clinica sono nati 40 bambini in 36 ore.
1: Complimenti. Una roba. Alla faccia.
0: 40 in 36 è più di uno ogni ora, è tantissimo. Dove li metti? Ce l'hai 40 posti letto?
1: Sono piccolini.
0: I reparti
1: fai
0: nascita.
1: Una piramide uno sopra l'altro, riesci tranquillamente ad incastrarli.
0: Fare le stanze con quattro mamme inizia a essere pesante, quattro mamme a stanza. Che piange uno, piange l'altro. E c'è l'ospite di uno e l'ospite dell'altro.
1: Devi organizzare bene, ma sicuramente lo faranno. Mi fa specie che comunque ci lamentiamo che nascono pochi bambini nel resto d'Italia, che nascono tutti a Milano praticamente.
0: Tutti a Milano, solo a Milano.
4: Però lì bisogna risalire al mese del concepimento, che è più o meno a fine agosto, settembre.
1: Fine agosto, quindi
0: con gli ultimi caldi? No, pieno ancora.
1: No, caldo
0: agosto.
1: Pieno, però magari hanno il condizionatore in casa.
0: No, le ferie d'agosto. Tu vai in vacanza, lasci la Milano, lasci tutto il cemento, lasci il grigio.
1: Vai a Milano Marittima
0: e ti dai alla pazza gioia.
1: Esatto.
0: E quindi adesso, rientrando dalle ferie, 40 bambini in 36 ore.
1: Vedi?
0: Molto bene. È stata una bella notizia, soprattutto curiosa la logistica.
1: Tanti bambini. Auguroni a tutte le famiglie. 40, sono veramente tanti.
0: 40 a tutte le famiglie e a tutte le mamme che ieri hanno celebrato anche la festa della mamma.
1: Sì, rinnoviamo gli auguri a tutte le mamme d'Italia e non. Sempre bello dire d'Italia e non.
4: Che cosa avete regalato?
1: Allora, io ho
0: vedo che già sento arrampicarsi sugli specchi. Non ha capito cos'era quel regalo.
1: Alla mia di mamma o alla mamma dei miei figli?
0: Quanti regali hai fatto innanzitutto?
1: Due.
0: Uno alla tua mamma e uno alla tua mamma.
1: Della mamma dei miei figli l'ho sbagliato, perché mi aveva chiesto una cosa e l'ho presa anche sbagliata.
0: E chi è che chiede i regali e tu sbagli?
1: No, ho detto
0: un pensiero.
1: Sì,
0: ma che
1: quello
0: con
1: sì,
0: le liste?
1: Quello sì, però
0: che hai sbagliato? Che hai preso?
1: Ho sbagliato, devo prendere una chiusura per una collanina e ho sbagliato, ho preso una collana intera. Ho sbagliato.
0: Vabbè, ma si può smontare il gancetto?
1: No, non si può smontare, bisogna cambiare il regalo. Quindi ho sbagliato il regalo.
0: Perché tu fai gli acquisti guardando le foto, lui non legge.
1: È vero.
0: Ma come il 90% di noi.
1: No, sono andato
0: addirittura. No, allora
1: di
0: non hai
1: persona.
0: Scusa. Io provo a difenderti,
1: no,
0: ma
1: no,
0: sei
1: sono andato di persona con la foto e ho sbagliato.
0: Ah, sì, mi dà questo indicando il gancetto.
1: Sì.
0: E quello ha visto tutta la collana.
1: Esatto,
0: e
1: mi ha dato tutta la collana.
0: E tu non ti sei accorto che ti stava dando una collana al posto di un
1: gancio? No. Non me ne sono accorto.
0: Ma quando ti ha fatto pagare un gancio con una collana intera? Non ti sei posto una domanda?
1: Mortacci, ho detto.
0: Però lui, siccome è timido, paga e sta zitto.
1: Ho pagato e sono stato zitto. E il regalo
0: invece
1: è da cambiare.
0: Mamma...
1: Il regalo è da cambiare. L'altra mamma abbiamo fatto creme per il corpo, per il viso, capito? Per sentirsi bella. Ma già è bella tutto
0: già
1: l'anno,
0: è bella,
1: però.
0: Bravo, guarda.
1: Una rinfrescata, un'intonacata.
0: Lei è contenta così. Lei è contenta così. Molto bene, molto bene. Ci arrivano anche informazioni. Non so come abbiano raccolto questo tipo di informazioni, però ci faceva ridere boom di torte a forma di cuore ieri, più 20%. Ora ditemi come si può

0: Giovanotti su Radio DJ come disco karaoke di 006. Tanti messaggi vocali arrivati al nostro numero, ma solo uno, mi dispiace, può essere il portavoce.
1: Sì,
0: ogni
1: sì,
0: giorno.
1: Anche se oggi abbiamo scelto un gruppone.
0: Un gruppo.
1: Oggi
0: gruppo
1: un
0: karaoke. Gruppo,
1: un po' di persone. Sono, non so quanti in macchina, quanti sono. Non
0: c'è
1: lo
0: uno
1: so.
0: Che tiene il microfono e tutti in
1: e
0: gruppo
1: tutti che cantano,
0: cantano
1: dietro.
0: E allora sentiamo.
2: È una rivoluzione. È una libidine.
0: È una rivoluzione.
2: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Sì, un altro c'è effettivamente.
2: Oh yeah, ecco. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Un altro è imbavagliato dietro nella.
2: Oh yeah.
0: Io sento. Sì. Vabbè, basta così. Grazie.
1: Bravi agli amici, complimenti.
0: Grazie. Ecco. Effettivamente lo sentivo uno nel bagagliaio.
1: Sì, si è nascosto dietro. Le fascette da elettricista, il nastro, esatto.
0: Non so se era una macchina o una cucina, un bagno,
1: no,
0: una casa.
1: Sono
0: comunque.
1: In auto.
0: Vicino
1: in
0: auto.
1: Sì, sì,
0: sentivo
1: in
0: poco
1: auto.
0: Rumore.
3: No,
0: di
3: sì,
0: fondo.
3: C'era poco rumore in effetti.
0: Rumore. Potrebbero stare a casa. Quindi c'è qualcuno in cantina.
1: È legato.
0: Che fa la stessa cosa. 3514006730. Chi abbiamo? Sentiamo.
4: Buongiorno, Umberto Damiano.
1: Buongiorno.
4: I bambini che nascono a maggio vengono chiamati appunto i figli delle ferie.
0: Figli
4: ciao
0: delle
4: Massimo
0: ferie.
4: Da Milano.
1: Ciao Massimo.
4: Mia figlia è nata a maggio.
1: Non la sapevo sta roba.
0: I figli perché figli effettivamente delle... il mese di concepimento è agosto per nascere a maggio. Stessa cosa per chi nasce a metà settembre figlio del Capodanno.
1: Sì.
0: Più o meno è quel periodo lì.
1: Beh, sì,
0: se fai
1: sì,
0: i conti
1: sì.
0: di gestazione, quella roba lì. Però effettivamente sì. il termine mi mancava per i nati nel mese di maggio. I figli sì. delle ferie.
1: Bello, carina come cosa.
0: Potrebbe essere il nome del
1: quelli
0: prossimo programma.
1: Quelli che nascono
0: programma.
1: Il 29 di febbraio?
0: Mo mi chiedi troppo, non lo so a memoria.
1: Festeggia quelli che nascono il 29 febbraio, festeggiano una volta ogni quattro. I figli della merda sono.
0: Ma no, ma poi
1: nascono una volta.
0: Ma no, ma festeggi il giorno prima o il giorno dopo. Primo marzo di solito recuperano così. Potrebbe essere il nome del programma di agosto, i figli delle ferie. Teniamocelo!
3: Pensavo l'altro che aveva detto. Da
0: no. I figli com'era?
1: Della merla.
0: Ecco, fa
5: ragazzi,
0: più freddo.
5: Buongiorno, a proposito di maltempo, ma.

0: Per ogni avventura quotidiana fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Salone, hai visto cucina?
9: Ringiovanita!
8: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
9: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
10: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's.

0: Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: DJ 0

0: processuali e sanzione come ammenda altri 10.000 euro sopra, quindi 20.000
1: euro è costato
0: per aver giocato a racchettoni. Ora, cosa ci insegna questa notizia?
1: Che con 20.000 euro ti compravi tranquillamente un campo
0: da beach tennis. Ora, mi va di fare ironia su tutti i protagonisti di questa storia, che sono tutte vittime. Però effettivamente te lo costruivi il campetto a casa con 20.000 euro.
1: Ma la colpa chi l'hanno data poi alla fine? Al papà o alla bambina?
0: Sai che non c'è
1: la bambina?
0: Insieme in realtà. Sono stati condannati insieme perché forse la colpa non è dell'ultimo che tira il colpo alla pallina, ma a voi due perché state giocando così.
1: Insieme. Cioè.
0: Ricordo primissimi lavori fatti a 16 anni, proprio l'assistente bagnante, arrivò un'ordinanza d'urgenza della capitaneria di porto che si era rotta i coglioni, scritto proprio così nero su bianco, delle continue lamentele e chiamate d'urgenza per le racchette che colpivano in fronte i bagnanti.
1: Certo.
0: E quindi arrivò l'indicazione a tutta la squadra dell'assistenza bagnanti di vietare il gioco di racchettoni.
1: Uno di quelli che faceva rispettare la legge.
0: Alla seconda minaccia di botte da parte di un gruppone di ragazzi ho ceduto, ho detto fate quello che volete, basta come mamma, basta che non vi fate male.
1: Ti prendono a racchettate, occhio.
0: Purtroppo funzionava così. Dunque, sta arrivando l'estate, molti di voi stanno valutando di comprare i racchettoni, pensateci bene.

0: Io ho sempre odiato la gente che giocava con i racchettoni.
1: No.
0: Cioè, tu sei lì in spiaggia tranquilla, che ti rilassi e senti tic, toc, tic, toc. Cioè, che palle.
2: E vabbè, sei in spiaggia, stanno
3: c'ha
2: giocando.
3: Poi per riprodurlo meglio batteva...
2: Sì,
1: sul tavolo.
4: C'ha ragione, però, c'ha ragione, perché le voci dei bambini, il vociare della gente si camuffano con le onde del mare. Ma le palline accanto al tuo ombrellone col
2: quello
4: racchettone,
2: è difficile,
4: quelle sono particolarmente
2: tanto
4: fastidiose.
2: non si può fare. Quindi
4: informatevi col bambino di zona lì, chiedete, oltre che vento c'è oggi, che lui non vede l'ora di dirvi che vento c'è oggi, chiedete pure se
2: ma si può
4: lì,
2: giocare
4: si può giocare a racchettoni, che sicuramente è felice di rispondervi. Attenzione, abbiamo nominato

0: La storia di questa pallina finita nell'occhio di una bagnante e arriva l'oculista.
1: A proposito di incidenti legati a traumi sugli occhi, da oculista, e vi dico questo: la prossima volta che andate al bar a prendere uno spritz e vedete che il barista stacca la gabbietta protettiva dalla bottiglia di bollicine e inizia a girare, a raccontare, a parlare a caso col colpo in canna, ecco, quello potrebbe già essere una denuncia. Ma sapete quanti? Quante brutte cose per i tappi delle bottiglie che stappano.
2: Per colpa di lei,
1: appena togliete la gabbietta, mano sopra, subito.
2: Non a caso si dice bere fa male all'occhio.
0: Anche all'occhio. Scene del genere ho assistito a rotture di controsoffitti.
2: Sì, lampadari.
0: Lampadine. Certo. Però se ti cade addosso il tappo, porta bene.
2: Sì, dicono di sì.
0: Massimo Boldi fortuna. Nei film di Natale insegna che il tappo ti può finire in gola, incastrato. Con quel bellissimo video in reverse. Attenti. Eccolo che arriva il Gimme 5.

0: E che c'è, la festa, le bancarelle?
1: Sì, c'è la festa.
0: Bello.
1: Una grande festa.
0: Qual è la cosa che più ti piace di questa festa?
1: Che è per il nostro patrono che ci ha salvato dalla peste.
0: Ah, beh, certo, la bambina quella tremenda che correva a destra e a sinistra, la peste. No?
2: No.
0: Sto scherzando. Senti, ma tu vai anche a mangiare qualcosa di buono lì alla festa, le bancarelle? Che fanno durante questa festa di tipico?
1: Fanno la sagra.

0: messaggio vocale al 3514 006 730.
1: Su Radio DJ
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Radio DJ consiglia.
7: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
8: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
7: Wimbrace Games, Play Wild.
8: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
9: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
7: Tutte le info su dj.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
0: Radio DJ consiglia.
22: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
23: Ulisse, ho voglia di navigare.
24: Cioè.

0: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
0: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da

0: stato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale, è ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne, fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Siamo allo sport, il calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan perde in casa contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia così il rossonero al 4º posto in classifica. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 con il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Finisce 0-0 Fiorentina-Genoa. Stasera in campo Napoli-Bologna.
0: Il tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. KO invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo instabile con rovesci soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, sole prevalente sul resto del paese. Nel pomeriggio decisi miglioramenti al centro con cieli sereni, sempre spiccata instabilità al nord in Toscana con rovesci soprattutto sui rilievi. È tutto, il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
2: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
5: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda!
7: Ma vivo in Italia!
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.

0: deeper it hurts. More vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: State ascoltando Radio DJ, buongiorno, 7 minuti dopo le 7, buon lunedì 11 maggio.
2: Buongiorno amici, buon inizio settimana, dai dai che si riparte, dai, ci dai. Siamo.
1: Com'è oggi? Grigio,
2: oggi
1: grigio,
2: purtroppo mal tempo anche oggi, sì.
1: Citando prima la festa della mamma che è stata ieri, dunque ancora auguri a tutte le mamme. Abbiamo visto che in tutta Italia ieri grigio, pioggia, sì, acqua, molti eventi rovinati per colpa del
2: maltempo, sì.
1: Però questo non ha frenato il boom di acquisti di torte a forma di cuore. Vi siete persi un grande dato, sì, detto, sì, nel corso della prima
2: quello
1: ora.
2: Ma in particolare lo sport, cioè sport, anche se piove si può comunque fare qualsiasi, quasi tutti

0: non avendo lo stadio di alto livello che rispetta
1: determinate norme, esatto, giocherà in quello del Sassuolo.
0: Va a giocare a Sassuolo in qualsiasi competizione, sì, fosse così, della Champions, l'Europa o la Conference, bisogna andare a Sassuolo. Lo fece forse, se non sbaglio, anche l'Atalanta, che andava a giocare a San Siro nelle prime partecipazioni europee,
1: perché lo stadio era in fase di ristrutturazione,
0: ancora non era pronto. Fa strano quando devi seguire la tua squadra,
1: ti devi muovere per andare da un'altra parte, trasferta alla fine.
0: Ricordo qualcuno un tempo, proprio per un problema di agibilità dello stadio, valutava di andare a fare le partite a Cagliari, che vai proprio, che devi prendere l'aereo
1: da un'altra parte,
0: non puoi fare la macchinata per arrivare allo stadio.
1: Ti devi organizzare bene.
0: Per concludere le notizie del calcio, ieri in Spagna si è giocato il classico Barcellona-Real Madrid, vinto 2-0 dal Barcellona, e per la prima volta nella storia del campionato spagnolo è stato assegnato lo scudetto proprio in una super sfida tra Barça e Real.
1: Bello, beh, capirai. Quindi, immagino lo sfottò sempre dietro l'angolo.
0: Come si dice in catalano, t'ho alzato lo scudetto in faccia? Perché a Roma questo si dice, no? Della famosa finale di Coppa Italia, t'ho alzato la coppa in faccia, la Lazio sulla Roma. Come dico?
1: T'ho alzato la coppa in faccia.
0: I catalani trasferiti a Pistoia,
1: sì, esatto, più o meno. Senti, il tennis invece che è successo? Tennis. Perché continua ancora e...
0: Beh, stiamo entrando quasi nel vivo degli internazionali di Roma. Molto bene gli italiani. Oggi giocano Bellucci, Pellegrino, Cobolli e Sinner, sì, nelle sfide odierne. E a proposito di Sinner,
1: Sabato purtroppo ho letto che si sono sentite male un paio di persone nel match di Sinner, che ha dovuto interrompere per due volte. Sì.
0: Eppure qui a Roma non è che faceva questo gran caldo sabato, però
1: sappiamo,
0: l'emozione,
1: le persone di una certa età.
2: Scusate, ma se voi lanciate queste cose, io ho provato con Google Traduttore. Sì. Volete sentire come si dice?
0: Secondo
2: Google Traduttore.
0: Quindi, secondo Google Traduttore, in catalano, t'ho alzato lo scudetto in faccia, si dice così.
3: Te ipsesse a tal scudetto a la cana.
1: Io che cosa ho detto poco fa? La stessa identica cosa.
0: Puoi ripeterlo, Damiano, questo?
1: No, basta.
0: No, per gli amici catalani.
1: No, io faccio Paganini, non ripeto.
0: Ok, adesso sappiamo anche come si dice, ho alzato lo scudetto in faccia in catalano. Dunque sì, per citare nel match di sabato che Sinner ha vinto in due set,
1: però purtroppo sono due persone se lo sentite poco.
0: Ma sai
1: bene,
0: il tifo forsennato che
1: no,
0: fai?
1: No, non lo fai durante
0: non
1: il
0: fai.
1: Qualcosa. Non lo so, magari sì, magari il caldo, su Roma ha fatto parecchio caldo.
0: Magari
1: sabato,
0: per quello, potrebbe essere quello. Nel mentre, qui a 006 stiamo per premiarvi con una DJ Box. Stiamo cambiando le batterie all'otamatone perché torna il gioco più atteso della settimana. Dunque tenete pronto il cellulare se volete essere premiati.

0: Beautiful Day U2 su Radio DJ alle 7:15. È sempre un bellissimo giorno.
1: Quando c'è l'Otamatone, credo proprio di sì.
0: E allora, sigla, caro maestro, per l'Otamatone. Preparate il vostro telefono.
1: Il gran giocone.
0: Vi stiamo per dare anche i contatti.

0: 340-006-730 con i messaggi vocali su WhatsApp. Noi adesso vi faremo sentire una canzone suonata con questo strumento che sentite in sottofondo.
1: Sì, esattamente. Appena sapete il titolo, ci mandate un messaggio vocale, lo diciamo. Possono giocare tutti tranne Alberto. Alberto non può giocare.
0: Chi è che già sta chiamando?
1: No, sento Alberto, la chiamata. No, Alberto non può giocare. Alberto.
0: Non le chiamate, il messaggio vocale. Tra l'altro, sì, è confermato, anche Tananai ha ceduto al gioco dell'Otamatone. C'è questo video che sta girando del buon Alberto che gioca con l'Otamatone. Quando vuoi ti aspettiamo
1: ti
0: per
1: aspettiamo,
0: una sfida
1: Albi,
0: col maestro,
1: sì,
0: col maestro
1: venire,
0: Gianni. Maestro, cambiate le batterie all'Otamatone.
2: Sì, sì, sì, ma già da qualche settimana.
0: Allora,
2: quindi sono già finite un'altra volta.
0: Comprate quelle lì a 20 centesimi, così poi sì, sentiamo che il volume si abbassa poco. E allora tutti pronti? Scopriamo qual è la canzone di oggi.

0: è una canzone di Tananai.
1: Bravissimo, scusa. Però, maestro, scusate, ma... bravo, complimenti.
0: Queste io... sono quelle di una volta.
1: Queste sono quelle facili.
2: Sono quelle che so io.
0: Fammi per sempre, sì. Per quelle, quelle moderne.
1: Ah,
0: quelle
1: questa è fuori gara, fuori gara. Sal Da Vinci. Però
2: non
1: dai,
2: la so, non me la ricordo tanto.
0: Non lo so. Prendi una volta, è bravissimo.
1: Quella vera era la canzone precedente. L'avete sentita? È sempre bello quando il maestro prende i fiati e respira con uno strumento che non è a fiato, ma bisogna toccare con i polpastrelli.
2: È l'ansia.
1: Qual è la canzone il più veloce che la indovina? Vince.

0: Ok, assistente sociale in un comune. Com'è oggi il tempo lì ad Agrigento? Che commentavamo?
1: Bello,
2: bellissimo. Si vanno sempre al mare.
0: Sentite, non lamentarci.
1: Mare che... No, però era bello.
0: No, però ci lamentavamo poco fa. Pioggia in tutta Italia.
1: No, infatti pensavo, guarda, qui da noi invece ieri c'è una forse 25-26 gradi.
2: Bellissimo.
0: Fantastico. Bello, bello che ci fai sognare. Grazie, Maria. Allora, prima di chiederti qual è la canzone, la riascoltiamo anche per chi si fosse appena collegato. Dopodiché ti chiederemo il titolo. Sei pronta?
1: Prontissima.
0: Prego, maestro.

0: magistrale.
1: Bravo,
0: magistrale,
1: bravo il nostro maestro. Bravissimo. Complimenti. Pronto per l'Eurovision, veramente. Vai, bravo. Con Sal Da Vinci.
0: Maria, qual è la canzone?
2: Io Vagabondo.
0: Bravissima. Complimenti. Io Vagabondo. Non sapevamo che Gianni suonasse nei Nomadi. È bravissimo. E allora verifica, vediamo se è veramente quello. È quella.
1: Complimenti Maria, ti porti a casa alla DJ Box. Quindi...
2: Finalmente.
1: Fino da quant'è che provi a giocare?
2: Con voi da 2 anni praticamente, dall'anno scorso.
1: Dall'inizio, bene.
0: Brava.
2: Esco sempre a quest'ora, quindi vi ascolto sempre.
0: Grazie, ma che fai, te la tieni per te o hai promesso qualcosa a qualcuno?
2: No, è mia,
1: non la condivide con nessuno.
2: Per niente.
0: È solo sua. Vuoi salutare qualcuno, Maria, già che ci sei?
2: No, perché i miei dormono tutti a quest'ora, quindi...
1: Allora salutiamo i tuoi che dormono.
2: Come me per lavoro.
0: Va bene, allora dai. Quanta strada ti manca per arrivare?
2: Una 20 di chilometri.
0: Dai, hai superato la metà. Sì, dai, si può fare.
1: Sì, facciamo un grosso in bocca al lupo, Maria. Buona giornata, buon
2: grazie.
1: Lavoro, a presto. Ciao, Maria.
2: Ciao.
0: Mi piace questa cosa. Vuoi salutare qualcuno? No, perché dormono.
1: Stanno dormendo, ha ragione.
0: Mi stanno anche un po' antipatici. Che io sono sveglia dalle 5:30 e loro invece stanno dormendo. Vi lasciamo con il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Con noi invece l'appuntamento è per domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani. Ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
9: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
8: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
10: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Mamma, mi raccomando?

0: storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
17: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Medusa, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Oggi lunedì iniziamo questa settimana, settimana un po' particolare, perché come abbiamo detto abbiamo Gabriele all'Eurovision, con il quale ci collegheremo almeno un paio di volte per avere un
1: per
0: po' di
1: sapere l'atmosfera, per sapere com'è.
0: Poi è una settimana in cui avremo grandi ospiti, non voglio anticipare niente, perché se confermano, ragazzi, cioè qua sembra il Festival di Sanremo, di dirlo, cioè, veramente grandissimi personaggi. Sei d'accordo, Veronica? Ti vedo proprio esaltata.
2: Posti in piedi.
0: Poi vi ho detto la storia della festa della mamma, perché ieri, tornando da Catania, mi ha colpito il comandante, però io non so fare la voce, che dopo aver fatto tutto l'aggiornamento, il tempo,
1: su Roma, il clima, fatto, meteo,
0: vi siete ricordati di aver fatto gli auguri alla
1: festa?
0: Ore?
1: Che ore erano?
0: No, la erano sera. le 19. Tipo le 19.
1: Quindi proprio zona Cesarini.
0: Beh, sì. Ma io ho detto, ma ti pare, a Roma c'è stata la Race for the Cure, tutte le pubblicità, c'è stata gente che ha fatto, ah no, e ho visto che hanno cominciato a digitare. Quindi oggi pensavamo di dare una seconda chance a tutti voi di mandare un messaggio alla mamma, no? Di auguri.
1: Certo, perché però quello che a me interessa è come avete fatto a dimenticarlo. Ecco, questo è importante, perché ci stanno poche cose che devi fare quando devi fare gli auguri alla mamma. No, basta una telefonata, insomma, per sentirsi vicini, insomma.
0: Sai che la sfiga della festa della mamma, che a differenza della festa del papà, che è una data precisa, la festa della mamma è la seconda domenica di maggio. E quindi è un po' ballerina come data. E quindi è più facile da scordare. Noi, insomma, nel nostro piccolo abbiamo provato anche a ricordarvelo. Comunque, 342-00-00-700, ci aspettiamo, vi diamo questa seconda chance per fare gli auguri. E poi ci spiegate il motivo per il quale, insomma, ve lo siete dimenticato. E poi abbiamo pensato pure, che disco possiamo mettere per dedicare alla mamma, no?
1: Vabbè, per forza, uno gridato alla mamma proprio. Mamma mia degli ABBA, che tra l'altro i primi vincitori dell'Eurovision, che si lega tutto.
0: Torna tutto, questo è Radio DJ.

Vabbè, in attesa di collegarci domani su Rai 2 per vedere l'Eurovision, intanto Mamma Mia degli ABBA 1975 qui su Radio DJ alle 7:40.

0: Philadelphia NBA e c'erano sugli spalti tutte persone con la maglietta I love mom, cose del genere.
1: Immagino di sì.
2: Sì, sì, sì, esattamente. Sì. Averlo spostato alla seconda domenica di maggio ci unisce a Stati Uniti, Canada e Australia, che è lo stesso periodo.
3: Sulla festa del papà, credo sia perché è in concomitanza con San Giuseppe, per quello non la spostano.
1: Ah, a meno che perché facciamo San Giuseppe ballerino, nel senso che
2: dai, è lui.
3: Posso fa sempre la come ci pare, però. Volendo.
1: Volendo, sì, ma che ci importa?
2: Ma sì.
1: Sentiamo invece un po' di scuse e auguri ritardatari alla mamma.
4: Ragazzi, invece i miei figli si sono bellamente dimenticati, nonostante la sera prima della festa della mamma fossimo andati a vedere l'ultima partita di pallavolo di mio figlio, e tutti i compagni di squadra di mio figlio mi hanno fatto gli auguri, tranne i miei figli. Un classico.
1: Sì, classico, questo è vero, questo è vero. Però stavo pensando che io adesso, cioè a casa non sono arrivati i lavoretti, quindi si sono scordati anche al nido.
2: Anche al nido.
1: Temo che oggi gli aspetti una brutta giornata, non da parte mia, no, no. Da parte di Vale. E poi
5: buongiorno trio.
1: Buongiorno.
5: Io, purtroppo la mamma fisicamente non ce l'ho più. Però il miglior modo per fargli l'auguri è: mamma, non ti preoccupare, ho mangiato.
1: Pure questo è vero, pure questo è vero. Vediamo se è lo stesso sistema che ha usato Christian da Bologna. Buongiorno Christian.
6: Buongiorno Bio, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, te lo sei dimenticato?
6: Ragazzi, ci ho avuto troppe cose da fare. Ieri, che era la festa della mamma, mia moglie, che è la mamma della Maya, ha lavorato tutto il giorno, ma partendo dalle 6

0: degli amici.
1: Capito, sì. Cristian, oggi però chiamala. Capito.
2: Minuto al telefono.
0: 5 minuti, perché adesso non è che dobbiamo dare troppa importanza.
1: Figurati. Già il danno l'hai fatto, mettici pure la beffa. Vabbè.
2: Va bene, okay. Ti abbracciamo, Cristian.
0: Ciao, Cristian.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Le 749 in questo momento, Radio DJ, Bossa Nostra di Gaia. E cacchi vostri, perché possiamo dire in tantissimi lo siete dimenticato.
1: Dimenticato, pur avendo avuto occasioni molteplici per fare gli auguri, non vi è venuto in mente.
0: Ma
1: non
0: poi, ripeto, abbiamo parlato pure delle azalee della ricerca, sì, cioè non si parlava d'altro, esatto. E vi siete dimenticati.
1: Tutte legate alla festa della mamma, niente.
0: Possiamo però scusare chi non ha origini italiane, perché certo. Scopriamo che la festa della mamma in due paesi si festeggiano in giorni differenti. Ad esempio...
2: Ciao, non è una festa internazionale perché in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio. Ciao Simona.
0: Quindi è dall'1 al 7, per
1: certo,
0: capirsi, se è la prima domenica di maggio.
1: Uno di quei due giorni.
0: E poi?
3: Ciao trio.
0: Ciao.
3: Buongiorno. In Irlanda, per esempio, la festa della mamma si festeggia la quarta domenica della quaresima. E infatti quest'anno è stata intorno al 15 marzo. Un bacio da Francesca, ciao.
1: Che fatica, come la Pasqua.
0: La quarta domenica,
1: cioè,
0: di quella. Già uno fa fatica a sapere certo. Quando è Pasqua.
1: Già la seconda domenica di maggio va in tilt perché stai lì, oh, quando sarà?
0: Questo modo intelligente per usare l'intelligenza artificiale. Certo. Dimmi quando è la festa della mamma. Sentiamo invece Arriccione quando si festeggia. Buongiorno Enrico.
4: Buongiorno. No, non mi sono dimenticato. Per fortuna.
1: Bravo.
0: Tu hai la fortuna pure di

0: averla, quindi bravo,
1: Sì,
0: bravo,
1: sì, sì.
0: bravo. Senti Enrico, siamo un po' arrabbiati con te perché, a dir la verità, sto weekend meraviglioso, prenotate, fate, per chi si è mosso, non è stato tale. Diciamo così,
1: Beh, no,
0: così,
1: beh,
0: eh.
1: soprattutto era meglio al sud, io ho detto di andare al sud, al sud
2: Sì,
1: non è
2: certo.
1: stato male,
2: Palermo,
0: io sono stato a Catania, ha piovuto, però se vuoi, se vuoi lo
1: Com'è?
0: considero
1: Ma no,
0: sud,
1: ma
0: va bene.
1: Catania perché c'è l'Etna,
2: Ma
1: perché è
2: sì,
1: rosso, magari,
2: è un microclima lì della zona, certo,
0: certo.
1: Sì. Comunque stamattina ho postato sul mio Instagram una carta meteo che mostra chiaramente la posizione di anticiclone e basse pressioni e non siamo messi benissimo, ecco, si vede bene.
2: Si vede già
1: Non
2: così.
1: che sia proprio brutto dappertutto, però un ombrello lo terrei sempre a portata di mano su tutto il nord, perché magari al momento non piove dappertutto, però un temporale sarà sempre possibile un po' su tutte le regioni del nord, in particolare su Lombardia e Triveneto. Andrà un pochino meglio sempre per il nord, su Liguria e Bassa Romagna, casualmente perché ci sono io, forse, non so. Comunque si va un
2: Chissà,
1: pochino meglio,
2: certo,
1: diciamo.
2: sì.
1: Saranno meno probabili temporali, ecco, su queste zone. Mentre al centro-sud scorrono nubi, però piogge direi poche.
0: Se pioggia
1: Quindi,
0: poca, ma terra tanta, perché ad esempio tra ieri e oggi su Roma sta piovendo sabbia di continuo.
1: sì, perché effettivamente i venti sono meridionali, quindi ispirano questi venti che arrivano da Nord Africa, tanto che le temperature sono in aumento al
2: Infatti
1: sud, quindi
2: fa
1: saremo.
2: anche caldo, Enrico, quello ti volevo dire. Le temperature tendono ad aumentare?
1: Tendono ad aumentare le massime soprattutto al sud, in parte anche al centro. Ecco, poi domani come tempo andiamo meglio, anche se non sarà finita qua, purtroppo devo annunciare questo, che non è finita, via vai di perturbazioni. Comunque domani anche il nord si prende una pausa.
0: Ok, io ti
1: Vado
0: ricordo
1: di
0: che domenica
1: riflessione.
0: questa c'è la
2: Ah,
0: Digitenna a
2: certo, a
0: Treviso,
2: Treviso,
0: quindi
2: quindi.
0: comincia a Geni che poi
1: Ah, ma adesso ci penso
2: ci
1: io, no?
2: pensi
1: No,
2: te,
1: ci penso io.
0: appunto.
1: Non vi preoccupate.
2: Guarda, sto proprio tranquillissimo. Guarda, sei
0: Siamo in
2: fino a
0: ottime
2: fatto
0: mani, mi sembra di
2: tranquillo,
0: capire.
1: Sì,
2: insomma, però.
0: Va bene, dai
1: guarda,
0: Enrico, con te ci
1: tranquillo.
0: sentiamo domani. Ciao!
2: Ciao Enrico,
1: Ciao,
2: a
1: domani,
2: domani!
1: ciao, ciao.
3: Ogni mattina it's a perfect day. Ascolta il trio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,

0: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro!
2: La spesa intelligente!
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
7: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: Amore, è fatta!
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste!
12: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Party like a DJ is coming!
15: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
16: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax,

0: revocato l'incarico a due dei suoi più stretti collaboratori, Merlino e Proietti, per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia parla di normali avvicendamenti all'attacco alle opposizioni che vedono la maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
1: Lo sport e il calcio, serata nera per il Milan, sconfitto a San Siro dall'Atalanta per 3-2, contestato dai tifosi rossoneri. Al quarto KO nelle ultime sei partite, sono raggiunti al quarto posto dalla Roma, vittoriosa in rimonta a Parma per 3-2 con un gol al 101esimo.
0: Il Como vince il Bentegodi con il Verona 1-0 e c'entra così una storica qualificazione in Europa. La Cremonese travolge il Pisa per 3-0 e torna a sperare nella salvezza. Traguardo questo raggiunto dalla Fiorentina grazie allo 0-0 con il Genoa. Stasera la 36esima giornata si chiude con il posticipo Napoli-Bologna.
1: E il tennis, Musetti e Darderi approdano agli ottavi degli internazionali d'Italia. Oggi Sinner affronta l'australiano Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
0: Infine il ciclismo, dopo tre tappe il Giro lascia la Bulgaria e sbarca in Italia, dove domani la corsa riprenderà con la quarta frazione da Catanzaro a Cosenza di 138 km. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata a Sofia, centrando così il bis dopo la vittoria all'esordio a Burgas. L'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
5: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Have fun with...
10: Ora sì, il plant-based dall'italiana, una vera gioia vegetale.

0: quelli bravi direbbero le sonorità molto eleganti, certo. E Jungle con Carry On qui su Radio DJ. Ma noi non siamo bravi,
1: non siamo bravi, non quindi
2: certo. Aspetta, manca l'effetto, vai.
0: Ah, vai. Ah, giusto, no, vabbè, non esageriamo, non esageriamo.
1: È mattina, questa va bene per la sera.
0: La sera, no, no.
1: Un motivetto struscione, come diciamo noi.
0: Come avrete capito, siamo ripartiti le 807, queste Radio DJ, chiamate Roma, e vogliamo un attimo parlare di questi figli.
1: Eh sì, insomma, è stata la festa della mamma, quindi è stata anche un po', ecco, i figli rintronati che non ricordano la festa della mamma.
0: Vogliamo dare l'opportunità adesso ai genitori di fare un po' di delazione nei confronti dei figli, perché sta sempre più crescendo, diciamo, la fronda dei ragazzi che con la tecnologia dimostrano di non avere una grande dimestichezza.
3: O la rifiutano,
0: buongiorno,
3: o la rifiutano, oppure
1: hanno una passione smodata per ciò che era, come diciamo noi anziani, dei tempi nostri.
3: Oppure c'è una terza via, sono delle pippe al sugo e non sanno utilizzare la tecnologia.
1: Esattamente.
0: Per tecnologia intendiamo anche la roba più elementare, vi ho raccontato a microfoni spenti l'esperienza di mia figlia con la chiave di casa. Qual è? La chiave di casa. Immaginate, arrivo con le buste.
3: Oggetto con cui lei non ha dimestichezza.
0: No, ho dovuto darle in

0: di piatto attaccata. Dopodiché gli ho detto: guarda, forse la devi infilare.
1: Inserire.
0: Ma stavo lì, osservavo, mentre sudavo con queste buste. È stata messa chiaramente nel verso sbagliato. Cioè. Prima, diciamo, sempre per orizzontale, poi per verticale. Poi ho detto: prova a girarla.
1: A girarla.
0: L'ha messa con la parte tonda. Perché ho detto: senti, dammi sta chiave che sto sudando. Ho sti 20 kg spesa addosso.
1: Oddio, mia figlia non arriva tanto, però ama tantissimi libri e quindi, pur avendole comprato tanto tempo fa il tablet, quello per leggere i libri, zero mai utilizzato, e ora sta pienando casa di libri di enormi tomi che devo trovare una libreria per forza.
2: Io guarda.
0: No, adesso speciale Alessandro.
1: Speciale Alessandro.
2: Ale non si accorge a volte che non è collegato, cioè non ha il caricabatterie. Il telefono si scarica. Porca miseria. Ale, devi caricarlo.
1: Ogni volta che il Previ ci parla di Alessandro lo trasforma in un Neanderthal.
2: Ma non è un Neanderthal,
0: è evidente.
2: Ha poche competenze
1: specifiche.
2: Guarda, io non sono ha un padre che anche lui insomma abbastanza una pippa dal punto di vista tecnologico, però quelle quattro cose le so fare. Lui neanche una,
0: zero. Però
2: tanto è vero che mia moglie, che è la tecnologica di casa, arriva e ci salva sempre.
0: Io delego sempre tutto, sapete, cioè si è nostro usare il cellulare. Però poi ci arriva appunto dagli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in Italia, questa passione per i vinili che continua ad andare avanti.
1: Esatto. Vinili e libri.
2: Vinili e libri sono il Luddite Teens, un fenomeno che è nato qualche tempo fa a New York. Sono ragazzi che si trovano in luoghi di aggregazione e rifiutano in qualche modo la tecnologia, banditi telefonini, si legge, si discute di problemi, sono delle piccole tavole rotonde in qualche modo.
0: Si ascolta musica su vinile,
2: per esempio, o su cassetta addirittura.
0: Sono
2: i Luddite Teens, ovvero i teenager che si rifanno al luddismo, che è questa filosofia nata
0: contro la tecnologia,
2: nell'Ottocento, contro
0: le macchine,
2: Ned Ludd, contro le macchine, contro l'industrializzazione selvaggia che ci fu alla fine.
1: E hanno perso. Bisogna dirgli che
2: hanno perso.

0: mi viene in mente come ha sfilato poi, certo, Bad Bunny al Met Gala, no? Da vecchio,
1: da vecchio, da
0: gli mancava la vestaglia.
1: Ma sì,
0: oggi qui su Radio DJ, no, grande rivincita dei vestaglisti, tutti quelli che comunque usano la vestaglia sia a tavolo o quando si alzano,
2: e chi ha deciso di convertirsi addirittura.
0: Sì,
2: abbiamo dato un'idea,
0: gente che dorme nuda ma ha capito poi l'utilità
1: della vestaglia.
0: Non solo questo, al 342 00 00 700.
3: Sesla Dude Trio. Beh, mia figlia di 10 anni, oltre che avere la vestaglia da camera, ovviamente, dorme con la mascherina e la cuffia per i capelli.
1: No.
3: Ciao, buona giornata, Veronica da Roma.
2: Che chic.
4: Perché se no le si rovina la messa
0: la
4: in piega.
1: Certo, assolutamente.
0: A dieci anni, vabbè. E poi...
5: Allora, mio figlio di 9 anni, ogni volta che torna a casa dalla nonna, si siede sul divano, sospira: ah, non vedo l'ora di diventare pensionato. Ciao, Elisa da Varese.
0: Elisa, posto fisso, posto, cioè, come che cozzalone.
2: Perché vede i nonni che si godono
0: la vita.
2: Cioè, certo. Bella,
6: sui nonni ho qualcosa da dire, ma dopo.
0: Dopo. Dilla pure subito.
6: No, perché la piega tu.
0: Allora vai.
6: Partiamo da Elisabetta che dice: mio nipote, al suo 18esimo, momento torta con la bottiglia in mano, si gira verso il padre e dice: me la apri che non so come funziona. Oh, a bello de zio. Ma io a 18 anni le bottiglie le aprivo telepaticamente. Partivano su. Niente,
0: no, cioè manca la manualità. Sono d'accordo.
6: Mia figlia aveva il piatto con il riso ancora da cuocere in mano, le cade un foglietto e si piega svuotando il piatto. A goffaggine di certi adolescenti, è meraviglioso.
1: Sì, meravigliosa. Sì, sì.
6: Poi mio figlio ha 14 anni e abbiamo detto prima cammina con le mani dietro la schiena, ma fa di più. Ogni tanto si ferma e controlla a destra e a sinistra, che è proprio tipico dei vecchi, sì, no? Fermarsi.
0: Chissà se passa qualcuno, sai, con questi mezzi moderni.

0: Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
18: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
17: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
18: 10 chilometri oppure 5.
17: Si va lì e si corre.
18: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
17: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
18: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
19: DJ Ten. Run like it.

0: ma di tempo, cioè un certo, sai che lì arrivano, ci spengono tutto a mezzanotte,
1: può essere,
0: può essere. Tutto.
1: Alle 11 ci caccino, anzi a mezzanotte appedate nel sedere. Ma è arrivato il momento delle canzoni travisate che potete segnalare a
2: appunto, scusate, sì, a appunto Prevignano è DJ, no, ero fuori fuoco. A appunto Prevignano è DJ.it. Mettete sempre naturalmente il link YouTube e il secondo, esatto, importantissima questa cosa.
1: Non perdete tempo con le storie, perché quelle ci pensano Prevignano,
0: le salute, le salute.
1: Ricordiamo, sono tutte storie vere, tu vai a
2: storia del rock.
1: Da chi partiamo?
2: Max e Barbara Giorgi, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Ozzy Osbourne non si perde una partita del Cagliari, sempre in curva nord insieme agli Scombolds. Sì, trasferta a Milano per Cagliari e per Inter Cagliari. Ozzy ha a fianco sé l'avvocato Besozzi, tifoso dell'Inter. Forza Cagliari! Forza Cagliari! Sosteniamo sempre più i colori rosso-blu. Mi scusi, avvocato, ma si figuri, io il Cagliari lo seguo sempre, non mi sono sposato apposta. Ha ragione, signor Osbourne. Nel frattempo, l'Inter al primo minuto passa con un gol in contropiede dopo 6 secondi e 48 centesimi con Lautaro Martinez. Forse sarà anche per il modulo azzardato con cui il Cagliari si è presentato in campo, un rischioso 1-1-8.
1: Tutti avanti, contropiede.
3: E uno solo dietro.
2: Mi scusi, signor Osbourne, ma credo si tratti del gol più veloce mai segnato da inizio partita nel campionato italiano. Più veloce ancora di quella di Rafa Leão del Milan dopo soli 6,76 secondi nella partita contro il Sassuolo nel dicembre del 2020. Ozzy naturalmente non può che fare buon viso a cattivo gioco, questo è il caso di dirlo, e dice: che approccio, il Cagliari perde.
1: E scopriamo che è tifoso, del tifoso.
3: Ma anche esperto di calcio,
1: incredibile. Che approccio, il Cagliari perde. E dopo aver scoperto questa chicca,
2: andiamo, rimaniamo in tema hard rock. Plamplerio che ci segnala Judas Priest, Sinner.
1: Sinner, ma non parliamo del tennista.
0: Come no, canzone dedicata al tennista, già all'epoca.
2: Villaggio vacanze di Santa Raglia al mare, 8 del mattino.
1: No, non esiste Santa Raglia al mare.
0: Sono
1: esiste.
0: le nuove concessioni.
2: Rob Halford in totale hangover, svenuto sulla battigia dalle 4 del mattino dopo essersi bevuto e fumato l'impossibile. Forza, forza signori, risveglio muscolare, urlano gli animatori. Signor Halford, venga che facciamo un po' di attività fisica. Ma non ci penso proprio, dice, con la bocca ancora impastata di saliva radioattiva. Avanti, non faccio il pigro, ci serve in forma per il torneo di racchettoni delle 10. Avrei un'idea su dove mettervi i racchettoni. Sempre simpatico, signor Halford. Forza, forza, forza, venga che facciamo acquagym e balli di gruppo. Posso pagarvi tantissimo perché ve ne andiate?
1: Ma è un incubo, ma sono d'accordo con lui. Sì.
2: Signor Halford, non è permessa la corruzione qui a Santa Raglia. Non faccia il birbone. Ancora semi rincoglionito e a mezza bocca, Halford biascica: ma me ne volete andare a fanculo?
1: Quanto ti capisco.
2: Mi scusi, dice l'animatore, non ho inteso. E Halford allora scandisce meglio la risposta e dice: domani faccio snorkeling.
1: Così sto con la testa dentro l'acqua e non mi sento.
2: L'autore dei coglioni.
1: Facciamo domani. Domani faccio snorkeling. E chiudiamo questa prima tranche con
2: Oscar Baccalini, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Questa roba proprio,
1: mamma mia,
2: 70s, 80s,
1: sono proprio giovani vecchi anche i nostri ascoltatori.
2: Russell Hitchcock degli Air Supply telefona a Snoop Dogg, che lo sta aspettando per un aperitivo al lounge bar dell'Armani Bamboo, settimo piano con vista su Milano. Snoop, figa, perdona il delay, mi hanno schedulato una sync improvvisa con degli stakeholder americani per un fine tuning sul budget. La cosa è andata overtime, ho provato a switchare il task al mio PM, ma serviva il mio endorso finale per evitare un bottleneck. Sono in moving ora, vado a recuperare la macchina, faccio un fast check col traffico e arrivo.
1: Io non ci ho capito niente, zero.
2: Tra 10 minuti ci facciamo un bel debrief davanti a Ugo. Stay tuned. Ma come cazzo parli? Sei di Campobasso da 8 generazioni. Ma dove cazzo sei ora? Sto andando al parcheggio. E dove? Russell Hitchcock a quel punto ammette: ho la macchina a rotta.

0: George Weah.
1: Che però,
0: lì, perdoni Martin, ma dove li avete osservati? Dice, al ristorante, perché ormai questo è quello che possiamo permetterci. D'accordo, dice Quadrano, ma altri nomi magari più interessanti. E Martin, pensieroso, contando sulle dita di una mano, dice Henry, Weah, bah, Edmundo e sto del Pierre.
2: Vabbè,
0: non ce n'è uno che sta
2: non ce n'è uno che gioca.
1: No, se va Alex ancora gliela molla, eh. Quindi è
0: Henry, Weah, Edmundo e sto del Pierre.
1: Secondo me quasi voluta, sapendo che appunto era l'inno ufficiale dei mondiali
2: mi
1: 98.
2: Ricordo Ibrahim Ba,
3: il
2: giocatore del Milan.
3: Quindi pure quello c'è.
0: Diciamo che il profilo era leggermente più basso, non l'ho ma leggermente.
1: Vabbè.
0: E poi però Oscar Baccalini, John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Night. Grande agitazione a Milano per l'arrivo del presidente Trump. Enorme dispiegamento di forze. Sono presenti 100 agenti dell'ICE e 100 Ghisa, naturalmente, che si stanno spostando verso l'hotel Principe di Savoia, dove soggiornerà per alcuni giorni il presidente degli Stati Uniti. Tra gli addetti alla sicurezza anche gli agenti dell'FBI travestiti da portavoce John Travolta e Olivia Newton.
1: Ah, sì, non danno nell'occhio, certo.
0: Giornalisti
1: come in Gris,
0: chiaro. Giornalisti assiepati per la conferenza stampa, ma POTUS non si fa vedere. Aver pranzato a base di cozze.
1: Aia.
0: Agitazione. Gli uomini della scorta del presidente, molto nervosi, comunicano con i walkie-talkie per poi riferire in un orecchio a Travolta e Olivia Newton-John qualcosa. Preso atto delle notizie, i due sono in grado di spiegare al microfono ai giornalisti quello che è successo e forse con troppa franchezza rivelano: sì, sta in bagno, sì, dalle tre, era in bagno, caga il sotè.
1: Nessuno di noi l'aveva sentita.
3: Allora ripetila bene.
0: Sì, sta in bagno, sì, dalle tre, era in bagno, caga su te.
1: Dietro il portavoce fa che non è la risata. E chiudiamo con
0: Oscar Baccalini, Ari, John Travolta, Olivia Newton-John, Ari Sammernati. La seconda parte.
1: C'è la seconda parte, no.
0: Vogliamo sapere la verità, i giornalisti. Basta con le fake news, vogliamo sapere delle condizioni di salute del presidente. Fioccano le domande. Sono Bill Besozzi dell'Herald Tribune. Può ragionevolmente un presidente con il cagozzo gestire la crisi di Hormuz?
1: Certo, come fa?
0: Sono Fyodor Dostoevskij del resto del Carlino, ma che è un omonimo. È vero che il presidente ha una prostatite acuta? Sono Tofuso la moto dell'Eco di Top, che è una barzelletta. Ma chi sono? È vero che il presidente soffre di meteorismo? Signore e signori, vi preghiamo di non accalcarvi. Uno alla volta, dicono John Travolta e Olivia Newton-John. Per ora abbiamo poche notizie sugli spostamenti del presidente e sul suo stato di salute. Per cui prendete per buono il comunicato dell'ufficio stampa della Casa Bianca, che recita: forse con troppa franchezza.
1: Di nuovo, tenetevi forte.
0: Al City Life scende lì Trump, piscerà pa-pa-pa e scorreggerà pa-pa-pa.
1: Facciamoli dimettere subito come portavoce.
2: Speriamo non ci ascoltino dall'ambasciata statunitense.
1: Ti prego, ripetila.
0: Al City Life scende lì Trump, piscerà pa, pa, pa, e scorreggerà pa, pa, pa.
1: Va bene, grazie Previ, grazie segnalatore.
2: L'immagine.
1: Se c'è l'incidente diplomatico con gli Stati Uniti, la colpa è tua.
0: Di Oscar Baccalino.

0: Comuni immortali di Achille Lauro per salutarvi, dare la linea a Milano. Sì. Grazie Veronica, grazie Patrizio, Previ, Gianni, caro Giorgio.
1: Sì, ci vediamo domani, speriamo, se non ci hanno ascoltato dagli Stati Uniti.
0: Oh, questa okay. Era Radio 2, 730. Radio 2, ciao,
1: sì,
0: ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Sì, sì, ciao.
2: Radio DJ. One Nation,
3: One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei

0: Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Eurospin. Tobias a 2 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni.

0: Dell'Ondius, la nave da crociera divenuta focolaio di antivirus. Ieri 94 persone di 23 paesi diversi sono state riportate in patria da Tenerife, dove la nave ha sbarcato i passeggeri tra ingenti misure precauzionali.
1: Il Dipartimento della Salute statunitense rende noto che uno dei 17 americani rimpatriati è risultato positivo al virus, mentre un secondo presenta sintomi lievi. Sintomatica anche una cittadina francese isolata. Il ministro della Salute di Parigi comunica che in Francia sono stati rilevati 22 casi di contatto, completamente asintomatici i 4 residenti in Italia.
0: La cronaca: 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani. Tutto per agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. È il risultato di un'operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura di Foggia.
1: È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il 14enne colpito con 3 coltellate a Napoli, in piazza Municipio. L'aggressore è un

0: Oh oh, mi aspettavo di trovare dei regali, anche solo dei...
1: Ma il tuo compleanno?
0: L'onomastico oggi, sono Fabio, mi aspettavo di trovare, non so, delle brioche, del bar.
1: Dovresti portarle tu.
0: Portale, no? Perché chi festeggia? Non è il festeggio, sai che adesso non si capisce più chi paga

0: legami.
1: Se no, quel
0: brand. No brand.
1: No brand.
0: Che, non lo so, le
1: cioè, qual è il discorso?
0: Grazie che sei venuto alla festa.
2: Sì, non va. Sì.
1: Allora rifami un regalo per ringraziarmi del tuo invito. Sì.
0: Poi, per esempio, che è una cosa molto americana, che poi è arrivata anche qui. Quando ero piccolo io, la festa, ma poi succede ancora, però sì, te la organizzava tuo papà, tua mamma, certo, faceva la torta, la mamma cucinava la torta. Nel mio caso addirittura avevo un negozio, però ti la cucinava la torta, venivi lì, le solite bevande, le bibite. Adesso ci si affida molto, soprattutto nelle grandi città come Milano, così vanno a sparare le vernici,
1: le esperienze,
0: il go-kart, la guerra.
1: Se uno ha i soldi, ragazzi.
0: Sì, io sono stato una domenica in questi capannoni dove ci sono solo i materassini che rimbalzano, che senti solo sudore, bambini che gridano, odore di zucchero. È una roba che io credo che se Dante fosse ancora vivo, cancellerebbe un girone dell'inferno e ci metterebbe festina bambini,
1: salterelli e gonfiabili,
0: salterelli, cose del genere, tutti sudati,
2: i gonfiabili.
0: Adesso mio figlio, la prossima è la foam, la festa della, con la schiuma
1: party.
0: Quello si faceva anche in discoteca.
1: Ho capito,
0: quando io lavoravo in discoteca.
1: Sì, ma da adolescenti in su.
0: Avevo 18 anni e alla discoteca dove lavoravo, certo, si organizzava ogni tanto il sabato il schiuma party dentro la pista, tutti
1: con schiuma, questi saponi aggressivi che ti stingevano i vestiti.
0: Sì, sì, sì, è tutta chimica che poi spariva. Certo. E vabbè, abbiamo iniziato
1: con queste facce tutte tirate di sapone piatti in
0: poi
1: faccia.
0: Si poteva ancora fumare i tempi, quindi si mischiavano odori. Vabbè, ragazzi, siamo sopravvissuti. Se siamo qua, siamo sopravvissuti.
1: Ma comunque,
0: festa della schiuma, esatto, ti dava la possibilità di palpare, si diceva, palpocciare.
1: No, si diceva molestare.
0: Esatto.

0: Un ascoltatore dice il girone dei gonfiabili. D'estate i gonfiabili lì, cose. I gonfiabili sono questi castelli dove si scivola.
1: Dove prendi i contraccolpi. Dove i bambini
0: ogni tanto vengono sbalzati fuori.
1: Esatto.
0: Va bene ragazzi, com'è stato il vostro weekend? È stato un bel weekend, ma vabbè, mi

0: Volevo leggere quello che leggerò adesso, per essere sicuro di fare meno errori possibile. Non ho fatto in tempo perché ho dovuto anche rispondere al telefono e non si risponde al telefono.
1: Appunto, stai lavorando.
0: No, ma sa che c'è un figlio a casa, a proposito, da scuola. Mi saltano tutti, anche qua mi saltano tutti i piani di nuovo, figa, salta tutto.
2: Vabbè, la diretta non salterà. O devi lasciare ora.
0: No, però devo andare di là alla Rai, poi devo andare a un appuntamento con la Mondadori, cioè c'è un po' la giornata un po' così. Sono venuto in tuta con le Blanston. Quando la tuta con le Blanston, ragazzi, è la vera ricchezza, come si dice. Questo è il lusso. Andare in giro.
3: Vabbè, i matrimoni sono un esempio, no? Tu fai la festa e poi gli invitati ricevono la bomboniera. Penso che forse si stanno allineando tutte le feste e i matrimoni.
2: Ma non scherziamo.
0: Come avere il ricordo di questo nostro compleanno. Si fa anche la maglietta col nome del. C'è anche un'altra tendenza, no?
2: Ai compleanni dei bambini.
0: Non so, andiamo alla festa di Maurizio che compie 40 anni e lui ci regala la maglietta con scritto Maurizio 40.
2: Va bene.
1: No, Maurizio
2: è un'occasione.
1: Esatto.
0: 40.
2: È un'occasione, ma le feste dei bambini.
0: Quando è che farai qua? Quando è che fai 40, Maurizio?
1: Tra un pochino li faccio.
0: Davvero? Cos'è? Novembre? Ottobre? Ottobre. A ottobre fai 40.
1: Faccio 40.
0: Secchi?
2: Ma wow. Ma che dici?
0: No? 39?
2: Ho io 41.
1: Guarda che pelle, guarda.
2: Ho io 41, lui è del 79.
0: È più grande di te, Maurizio.
2: A parte vai cioè, paese.
0: Scusami, tu hai 41?
2: Sì.
0: Qui, e lui è più grande? Ma quanti anni hai, Maurizio?
1: E gli faccio 40 auto.
2: Del 79.
0: È del 79. Fai figa, quando mi dicono. Ma di quanti anni hai? Sono del 79. C'ho i criceti nel cervello che dicono: figa, 79.
2: Ho 2026. Capito, siamo nel 2026. Aggiungi okay, uno.
0: Esatto. 80. 47. C'hai 47 anni.
1: Guarda che pelle. Oh.
0: Figa, ma va vero. Ma ne dimostri. Ma Maurizio, ma ne dimostri 35.
1: 35, sì.
2: Perché non ha problemi.
4: Ciao Fabio, occhio che a passare dai salterelli, andare alle 3:30 all'Orsa Maggiore a recuperare 4 adolescenti mezzi ubriachi è veramente un attimo. Ti svegli domani mattina e ti tocca.

0: lo dico. Ve lo dico perché non so se avete letto cosa fanno. Allora, sentite qua cosa vi leggo.
1: Sentiamo.
0: Ok?
1: Siamo pronti.
0: Quando le cose si fanno difficili, la domenica pomeriggio, no, quando le cose si fanno difficili, ricordati di queste parole. Vivere è un po' come guidare. Ecco, in questo momento state guidando molti di voi. Qualche volta ti perdi, qualche volta sei costretto a prendere strade che non ti piacciono, magari perché sono piene di traffico o molto dissestate. Ma ti portano dove devi andare. Ogni strada tortuosa ha uno scopo. Ti insegnerà qualcosa che ti renderà più forte. Potresti non accorgertene mentre la stai percorrendo, ma devi aver fiducia nel processo. Ogni percorso, non importa quanto difficile, è necessario per la tua crescita. I dossi, le buche, sono passi fondamentali che ti portano a destinazione. Continua a camminare anche quando la strada sembra incerta o troppo affollata. Tu hai un punto di arrivo che sei destinato a raggiungere. La cosa buffa della vita è che puoi aver così tanto e continuare a sentire che ti manca qualcosa. C'è sempre un tassello mancante che ti fa chiedere perché. Troviamo scuse, cerchiamo motivazioni per cui ci sentiamo così. Ci chiediamo se c'è un modo per sistemare le cose. Tutto sta nel fatto che non riusciamo a lasciare andare. Ci teniamo attaccati con le unghie e con i denti al sogno di una vita perfetta, dimenticandoci che le cose belle richiedono tanto tempo.
2: Avete qualche domanda?
3: È un mondo difficile. È vita intensa.

0: vuota. Secondo me noi che abbiamo avuto sempre i genitori che non erano così impegnati con i figli, cioè i bambini stavano con i bambini, stavano anche per strada, insomma. E quindi noi secondo me andiamo invece a voler riempire sempre quella poltroncina lì vuota, che invece secondo me, io dicevo ieri ai genitori, non li stiamo tirando su forti, li stiamo tirando su sempre protetti.
1: Questa è un'annosa questione.
0: Secondo me esageriamo dall'altra parte, e che si giri e non c'è, che si impegni per farmi venire allo stadio.
1: Subito tossico.
0: Io ho detto a mio figlio: tu ti devi impegnare così tanto, sì, da dire, se mi impegno tanto mio padre verrà. E questo, se te la metti nella testa, nella vita, poi vai dove devi
1: poi
0: andare.
1: Poi mio padre verrà, bisogna poi vedere se quel padre verrà. Apprezzerà.
0: Mamma, guarda il tuffo. Mamma, guarda il tuffo. Sì. Poi io ho fatto il tuffo, sono uscito dall'acqua e mia mamma stava parlando con le sue amiche, non ha guardato il mio tuffo.
1: Giustamente.
0: Tutta la vita come
2: poi
0: il quarto
2: potere. Poi è arrivato un signore e t'ha detto:
3: io sono tuo padre.
4: Dai, noi ieri a Torino con Jordi al torneo di rugby, fango ovunque, nelle orecchie, nelle mutande. Freddo, vento, bambini praticamente imbalsamati, ma ci siamo divertiti.
0: Bello, esatto.
1: Bambini imbalsamati.
0: Poi tu ti chiedi, no?
5: Ciao Fabio. Ieri gara in piscina, uno a Verona e uno a Padova. Quindi due figli su piscine diverse. Uno ha nuotato fuori al vento e alla pioggia. Ciao a tutti.
0: Posso dirti che questi oratori dove si va, che tra l'altro paghi anche l'ingresso, 4 euro, 5 euro, così, devo dire che secondo me quei bar lì...
1: Ai bar dell'oratorio.
0: Fatturano, ma lì è come il sabato sera in discoteca. Se i genitori, poi uno dice perché c'è l'alcol, figa, raga.
6: Radio, DJ. One Nation, One Station.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E ora passiamo al cancro.
16: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati

0: gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Vuoi mettere un vocale?
1: Ma la vera questione è: perché il bar dell'oratorio ha le caramelle sfuse più buone del mondo?
2: Marketing diretto.
0: Te le mettono all'altezza dei bambini. Te li
2: bambini metto a ogni ora.
0: Sai cosa sono buoni anche? Quelle, quei croccanti, le nocciole con tutta la glassa.
2: Ma si appiccica tutto nei denti.
0: Come si chiama quella roba? Vabbè. Zucchero e nocciole.
2: Croccante.
0: Croccante. Con le arachidi.

0: Ciao.
1: Vedi?
2: Però se gli metti pressione, colpa tua.
1: Un paperuno.
2: Vuol dire che è uno di quelli.
1: Volevo dire invece una cosa. Sì. A proposito di calcio,
2: sì.
1: Volevo, per chi non lo sapesse, lo sanno un po' tutti. Insomma, però ieri c'è stata
2: Superclassico.
1: C'è stato il superclassico, una delle partite più importanti al mondo, nel mondo del calcio, cioè il Barcellona e il Real Madrid, che sì, ovviamente c'è questa rivalità, poi sapete la storia anche della Spagna, lì c'è dentro anche la politica, no? La Catalunya, è molto sentita e viene guardata in tutto il mondo. E io l'ho guardata ieri sera un pezzettino, anche perché di là c'era Milan Atalanta, sapevo già come andava a finire. E

0: dal benzinaio, ho messo benzina e sono tornata a casa.
1: Oh.
0: 5 del mattino.
1: Che donna, però, ciao. Che donna forte sei, indipendente, a differenza delle tue amiche che hanno sempre bisogno di avere lì un uomo che gli fa le cose, perché se no non sono capace. Invece tu non hai bisogno, grazie a tuo padre, te la spingi tu.
2: Comunque tutto è bene. No,
3: no, Mer, buongiorno, Angela Bresci, non è... Non andare a vedere i propri figli a fare sport, anzi dovete andare a vedere i vostri figli sport, porca, la cosa più bella che c'è, perché poi ve li perdete. Dove non dovete mettervi pressione, dovete vivere la cosa come un gioco, e quando ha finito di giocare resta un gioco, e non hai fatto gol, non hai fatto gol, perché devi stare attento. Vivetela come una cosa bella e felice.
1: Questo ha ragione, vabbè ragazzi, ragazzi, è di Brescia, cioè il DNA è saggio. Ma volevo dire, però ieri mio figlio ha fatto un bel gol di testa e gliel'ho detto quando è uscito. Io ho detto, oh, ma è bello quel gol di testa.
2: No, ma quello va bene.
1: Ah, va bene, no?
2: È il post partita.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè è il fatto che...
1: Ma
2: poi
1: si buttano giù se giocano male, eh? E io
2: certo.
1: Però sono lì a dirgli...
2: Però uno si confronta col mister.
1: Sì.
2: No? Poi non devo anche andare a casa col mister 2, che ne sa di più. Capito?
1: Vabbè, quello no, quello no.
4: Ciao ragazzi. Io personalmente mi ricordo che avevo 16 anni e mio padre ha letto da un giornale locale che ero stato preso da una squadra vicino al nostro paese, giù in Puglia. Questo per farvi capire.
2: Capito, l'ha letto sul giornale.
1: Posso dire? Sicuramente non gli ha messo pressione.

0: Io sono Katia, ho 50 anni e mio padre questo weekend è venuto a recuperarmi post festa degli Alpini a Genova.
1: Ah, lì per
0: sì,
1: tasso alcolemico.
0: Giusto.
2: Anche coi genitori ci vorrebbe la giusta misura. Catamatron.
3: Ciao Stefano da Udine. Pensa quando gli adolescenti sono due e le discoteche sono diverse.
1: Beh, no.
3: Quindi devi andare prima in una e poi nell'altra. Fantastico.
1: In tour. Scusami. No, andate a ballare, nel solito posto.
0: Io credo che gli troverò un lavoro. Così vanno a lavorare.
1: Certo. Invece di discoteche. Però aspetta.
4: Fabio, sei partito con quando la vita si fa difficile, ricordi di queste parole. Mi è venuto in mente uno dei meme che mi ha fatto più ridere in vita mia. Quando la vita si fa difficile.

0: Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio.
9: E oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
10: Ciao. Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: 3, 2, 1.
10: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
11: Top, game, set, match.
10: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Alla ricerca della qualità.
20: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
19: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
20: Porca vacca, non sul tappeto!
21: Amore, è fatta.
22: Che cosa?
21: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
22: Sì, vabbè, ma non esiste.
21: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Sono peggiorate durante la notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate in aereo dalla nave da crociera Ondius. La donna è risultata positiva all'antivirus. In Francia sono stati rilevati 22 casi di contatto.
2: Negli Stati Uniti il Dipartimento della Salute ha riferito che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati e trasferiti in Nebraska è risultato positivo e un altro ha sintomi lievi. E in Australia 6 ex passeggeri della Ondius saranno messi in quarantena.
3: In Italia l'allerta resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per dare indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari per persone che dovessero mostrare sintomi.
2: Sintomi che per il momento non presentano i 4 residenti in Italia che erano a bordo dell'aereo sul quale si trovava anche la cittadina olandese poi deceduta.
3: Avvio debole stamattina per le borse europee. Sui mercati tornano infatti i timori di un'escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti dopo che Donald Trump ha considerato non soddisfacente la proposta di Teheran per un piano di pace. L'Iran ci prende in giro ma presto non riderà più, avverte il presidente americano.
2: Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent ha guadagnato più del 4%, raggiungendo quota $105.50 il barile.
3: Intanto, una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam ha attraversato lo stretto di Hormuz, seguendo una rotta designata dall'Iran. Nelle scorse ore, 3 petroliere avrebbero attraversato Hormuz con i localizzatori spenti.
2: Lo sport e il calcio, fischi a San Siro per il Milan, sconfitto dall'Atalanta per 3-2, che vede sempre più a rischio la qualificazione alla Champions League. I rossoneri sono agganciati al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma, sempre per 3-2, in pieno recupero. Stasera la 36esima giornata si chiuderà con Napoli-Bologna.
3: Passiamo al tennis. Nel pomeriggio Jannik Sinner affronterà Popirin nel terzo turno degli internazionali d'Italia. Contro l'australiano, che ha già eliminato Berrettini, il numero uno del mondo cercherà la 13esima vittoria consecutiva sulla terra rossa. Oggi in campo anche Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
2: Infine il ciclismo. Dopo 3 tappe il Giro lascia la Bulgaria e sbarca in Italia, dove domani la corsa riprenderà con la 4ª frazione da Catanzaro a Cosenza di 138 chilometri. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata a Sofia, centrando il bis dopo la vittoria all'esordio a Burgas. L'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Andrea Sessa e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del

0: sacco di domande per te, Nicola, ma anche per te, Matteo. Se vuoi, Alex, puoi rispondere anche tu.
1: Ma figuriamoci.
0: Tavolo, com'è quella? Tavola rotonda, tribuna aperta. Vabbè, insomma. Harry Styles, che è notoriamente inglese e aveva un gruppo con il quale spero sia anche rimasto amico.
2: Ah, tu dici la band.
0: La band di
2: la
0: Harry
2: band.
0: Styles.
2: Loro
0: di...
2: la chiamano la band.
0: Ok, il senso unico.
2: Il
0: diciamo,
2: senso unico. Il senso unico. Sì.
0: Quando dice my friends are, cioè i miei amici, sono innamorati delle ragazze americane. Parla degli One Direction.
2: Forse parla della band. Potrebbe essere.
0: Ma fai finta che sia.
2: Sì, parla della band. Sicumera. Perché tutti loro sono rimasti molto legati.
0: Ok, e sono tutti innamorati di ragazze americane.
2: Lui in particolare.
0: Ma le ragazze americane, io voglio una definizione però che non sia la tua personale.
3: No,
0: ufficiale.
3: Ce l'ho scritta qui davanti.
0: Fatela dire da ChatGPT.
3: Allora, le ragazze americane sono generalmente percepite come indipendenti, sicure di sé e dirette, con un approccio al corteggiamento più aperto rispetto a quelli italiani.
0: Hai capito perché i suoi
2: Sono agili.
3: Secondo me
0: non cominciamo a mettere malizia.
2: Cioè, invece noi, le nostre ragazze italiane hanno tutto un foulard nero e un neopeloso qua vicino e tu vai lì.
3: Portano il lutto anzitempo.
2: Chiedimi, fa attento un approccio con me.
3: Allora, ciao, come ti chiami?
2: Che cazzo vuoi? Vai a fanculo. Queste sono le ragazze italiane
0: invece. Rifai la...
3: Ciao, come... Hi, how are you?
2: Scopriamo.
3: Questo è bello. Mazza, questo. Dove si va?
2: Questo
3: a New York,
2: dice,
3: così.
2: Questo è quello
3: a Miami,
2: che dice,
3: forse a Miami.
0: La canzone appena ascoltata parlava esattamente di questo. Il problema sai qual è? Che se tu le corteggi una di ragazza americana, la storia diventa importante, te la porti a casa a far conoscere i tuoi parenti e amici e poi dopo cena fai una Italian passeggiata. Però lì ti prende per matto.
2: Dice,
0: tu
2: ma
0: la
2: come?
0: Prendi per mano, ma lei ti prende per matto.
2: Certo. Lei voleva andare dritta al punto, come accennavo io, diciamo.
0: Avete ascoltato un po' di cagate prima ancora di cominciare. Buongiorno e sigla.
4: DJ chiama Italia.
0: Bella bagnata.

0: faccia di uno che ha o dormito poco o dormito male.
1: Dormito malissimo, e la notte poco. È una lente che deforma la realtà e mi fa vedere dei mostri. Ma non c'è una notte alternativa che uno dice, uno va a dormire un po' arrabbiato e di notte è tutto bellissimo.
0: No, la cosa è che di notte, è vero, funziona come un amplificatore o come un gioco di specchi che deforma. Però questa cosa funziona solo con le cose brutte.
1: Sì.
0: Cioè non è che tu, perché tu ti svegli di notte magari per qualunque motivo e ti assalgono un po' di pensieri che è la proiezione di quello che ti aspetta magari il giorno dopo, no? Però magari il giorno dopo ti aspetta una cosa bellissima.
1: Ma chiaro.
0: E non è che tu fantastichi ancora di più su quello che dovrai fare o vedere
1: che
0: o incontrare. Non succede mai.
1: No. Nella cosa che ti aspetta il giorno dopo non è che te la immagini molto più
0: ancora
1: bella.
0: Ancora più bella di quella che... No, pensi semmai. E se non è così
1: se
0: bella?
1: Se non è così, così bella, no, sarà brutta, sarà un disastro. Che palle, oh.
0: Che poi, è un po' Casalinetti, Alex. Per
1: va ora in onda, caccaracacca Casalinetti.
0: Eccomi, a proposito di specchi deformanti. Da tanto tempo non andavo a fare due passi con mia moglie a comprarmi qualcosa, come si dice.
1: Certo.
0: Perché da solo non ci vado perché mi vergogno.
1: No, poi va detto, si può dire, insomma, senza violare la vostra privacy, che non abitate in un quartiere con negozi.
0: No, quindi
1: vi capita di rado di
0: devi per forza organizzarti per farlo.
1: Io
0: insomma,
1: so cosa stai per dire.
0: Allora, sono andato in un negozio dove vado ogni tanto, sono amici perché c'è un turnover di commessi per cui non ne conosco mai uno, però sono sempre molto gentili, mediamente fanno delle cose che mi piacciono, va tutto bene. Il problema sono i camerini. Nel camerino, se tu ti provi una maglietta, una camicia, un paio di pantaloni, ti devi spogliare.
1: Certo.
0: Allora io chiedo a quelli che, arredano i negozi, invece che fare il negozio fichissimo e il camerino che il
1: molto
0: nostro ascensore
1: brutto
0: in confronto sembra un laboratorio di chirurgia estetica, cazzo, investite sulle luci nel camerino.
1: Sono d'accordo.
0: Io sono uscito da quel camerino mortificato, non mi sono ancora ripreso.
1: Madonna,
0: è da venerdì pomeriggio che sono
1: poverino.
0: E continuo a dire a mia moglie, dai ma sono così brutto, dai ma sono così basso, dai ma sono così grasso,
1: sì così basso,
0: dai,
1: sì.
0: Dai ma sono così bianco, ma bravo, oh, meno male che arriva,
1: avevo la cellulite,
0: ero bianchissimo, pelosissimo,
1: cellulite sulla pelosissimo.
2: Le luci dall'altro lo fanno,
1: le luci,
0: tu pensa ma un camerino ti dovrebbe convincere
2: Giappone,
0: che stai bene con
2: in
0: una
2: Giappone
0: cosa,
2: i camerini
0: che stai male.
2: Hanno delle luci verticali perfette e sullo specchio tu puoi fare lo screenshot,
1: fai
2: la foto,
0: ma
2: non
0: ci vuole tanto a pensarci a questa cosa.
1: Dovete prendere spunto dai vostri colleghi negozianti delle oreficerie, gioiellerie. Che cosa
0: che
1: fanno?
0: Tu frequenti,
1: No, io non frequento. Io
0: chi te l'ha detto?
1: Io
0: allora?
1: Le guardo già dalla vetrina, basta guardare in vetrina. Cosa fanno? Seguimi Linus, perché sono dei satanassi. Ci sono gli anelli in vetrina, sopra gli anelli. Non c'è solo una lucetta, dilettante che non sei altro. C'è una cosa che ruota con varie luci, luce rossa, luce blu, in modo che il diamante
0: Ho capito, ma quella è la vetrina. I vestiti in vetrina o i vestiti appesi alle grucce sono belli come devono essere. Poi te li metti addosso tu, prima di metterteli ti devi spogliare e nel momento in cui, cazzo, io

0: Guarda, guarda.
1: Cosa? Cosa?
0: Leggi.
2: Leggi.
0: Leggi.
2: Leggi, mangia.
0: Leggi, leggi, leggi,
2: leggi, leggi.
0: Tu sei magro, pensa a una donna un po' in sovrappeso. Manuela.
1: Ma chissene.
0: Alessandra, Linus, benvenuto nel mondo del disagio femminile dei camerini. Manuela, io nei camerini ho imparato a spogliarmi dando le spalle allo specchio e mi giro solo quando ho indossato
1: giusto,
0: il capo. Ma
1: giusto.
0: Non è una contraddizione?
1: Ma no,
0: tu devi
1: venderli
0: questi capi, non li puoi rendere più brutti peggiorando, diciamo, il fisico
1: infatti,
0: di chi li deve indossare.
1: Ma lei si gira quando ha indossato il capo. Lei il capo lo vede nel massimo
0: certo,
1: dello splendore.
0: Ma ti sembra una cosa corretta che non puoi...

0: preoccupare, non ti preoccupare. Qualsiasi negozio e si gira, e chi guardi? No, no, sta niente. E invece in realtà vedo che sta guardando.
1: Dile che non va bene.
0: Lo so.
1: Che alla lunga specchio ti si allunga il naso. Cioè, mia mamma mi diceva sempre che se ti guardi troppo ti si allunga il naso. Tu l'hai fatto, eh?

0: Sì, abbiamo tagliato i tre quarti delle parole, ma il senso era quello. Sui vetri dei negozi. No, la canzone di prima, Mysterious Way, è un periodo in cui i misteri vengono utilizzati, secondo me inconsapevolmente, no? Dalla specie umana per allontanarsi dalle cose brutte. Cioè in questo momento c'è tanta attenzione su cose che magari non sono così importanti per l'umanità, e per carità, i protagonisti del delitto di Garlasco, per loro questa è una cosa importantissima, dalla famiglia in giù, ma per tutto il resto dell'universo potrebbe essere una cosa che anche chi se ne frega a un certo, certo punto, no? E invece tutti a dedicare tanta attenzione, i media, le persone, insomma i telegiornali, proprio per allontanarsi dalle cose grandi della vita. Non so, il Milan per esempio riuscirà ad andare in Champions o no? La risposta è:
1: ce la stiamo mettendo tutta per non andarci.
2: E invece secondo me alla fine, con un colpo di reni, boh, chissà
0: del portiere avversario,
2: esattamente, può essere. Ma sai quando va tutto male al Milan, dico, tutto, cioè tirano
1: da 4 anni.
2: No, ma non è vero, il girone è andato molto bene, ma non era di questo. No,
0: sai cosa che sbaglia Allegri? Lo dico con tutta la simpatia per Max. Lui a gennaio comincia a dare i numeri, comincia a dire: per andare in Champions ci servono ancora 34 punti, per andare ci servono ancora... Quando comincia a dire così, le cose cominciano un po' a scarseggiare. Ma ce la farete, domenica giocate contro il Genoa, giusto?
2: Genova.
0: Ma Marassi è uno stadio facilissimo.
2: Non ti dico.
0: Vabbè, ma sono tranquilli, non hanno nessuna ambizione di classifica né paura di retrocessione.
2: I genoani no, certo. Genoani.
0: A Roma c'è ancora un po' il fastidio per il derby che si sposta a lunedì pomeriggio?
3: Mi pare di sì, mi pare di aver visto che ci sono dei brutti cartelli contro Sinner, responsabile di questo spostamento.
2: Ah sì,
3: che poi

0: molto strano. Chi va a dirglielo
1: a questi qua? A quei signori?
0: Ai carabinieri.
2: I carabinieri vanno. Sono già schierati.
0: Sono lì. Cioè, perché un mondo.
2: Non ci facciamo una bella figura anche a livello internazionale.
0: Hai capito? Un mondo fatto di giacche e cravatte, di gente vestita di bianco. Tu vai. Oh! Merda! Cioè, non esiste quella roba lì.
2: Comunque, eravamo rimasti ai misteri che servono per scacciare i cattivi pensieri. Adesso mettiamo la bellissima canzone, poi un po' di antivirus.
0: Dai, perfetto.
2: Qualche tupino per la strada.

0: filtro di Instagram, e meno male, cioè che ti restituisce.
1: Beh, però...
0: Tu lo vorresti.
1: No, sai cos'è? Che negli ultimi anni, forse avrete notato, nei bagni, lo specchio del bagno, lo specchio, diciamo il trend dell'arredamento.
0: Dell'arredo bagno.
1: Prevede degli specchi illuminati da dietro.
0: Sì.
1: Che
0: sì.
1: Sono che è un modo di illuminare molto morbido.
2: Che contengono all'interno della cornice una luce che ti illumina.
1: Sì, io ho cambiato gli specchi in casa mia e ho messo quelli di legno,
0: ovviamente. Sì, bravo. E ti risulta, e allora, ma chi se ne frega,
1: no, guarda che è un particolare importante, ma lo dico per il bene di quelli che vogliono vendere gli abiti.
0: Se tu
1: perdi la stima in te stesso, non è che con quella camicia poi migliori. Sai sempre che cosa c'è dentro a quella camicia. Volevo parlare dell'antivirus,
0: ma infatti lo sto aspettando,
1: ma è troppo tardi.
0: Ma che palle.
3: DJ Chiama Italia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: C'era l'inclusive con Costa.
1: Sì!
2: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento.

0: Ha fatto 40 anni, ragazzi. Ha fatto 40 anni, noi ce ne siamo anche dimenticati. Mannaggia! Ieri Guido Meda dei Mannaggia, che ragazzi.
1: Mannaggia! Sì, vero,
0: quando è caduto Marquez. Mannaggia!
1: Sì.
0: L'hai visto il volo di Marquez?
1: No, ho visto la gara.
0: Ragazzi, ma quanti ne ha messi insieme di quei voli quel ragazzo lì? Ma che voglia ha ancora di farsi male? Vabbè.
1: Ma Bagnaia anche è caduto.
0: Bagnaia, no? Bagnaia è scivolato, sì.
2: Stava andando
1: invece
2: bene.
1: Marquez è scivolato il giorno prima.
0: Sabato. Bagnaia è scivolato ieri, Marquez è caduto sabato. Ma quando cade Marquez quasi sempre viene sparato via. Non lo so per quale motivo.
1: Sì, ho visto una foto di lui completamente a testa in giù. Molto spaventosa.
0: Sì. Anche se si capisce, ho capito subito che si era fatto male al piede, perché nel tentativo di tenere la moto, diciamo, in strada, ha dato una pestata fortissima con lo stivale e già gli è nata bene che ha rotto soltanto un...
2: Complimenti all'Aprilia comunque, tripletta.
0: Bravi, tripletta, triplete.
2: Molto bravi.
0: Doblete. Fa schifo.
1: Tempo
0: dai,
1: al tempo.
0: Sì, doblete
1: non si inizia a prendere il doblone. Madonna, tutto questo pur di non parlare di antivirus. Lo sapete, vero, che andiamo avanti fino a mezzogiorno senza parlare di... Abbiamo parlato dei camerini.
0: Mi piace questa roba qua.
1: E i camerini.
0: Di cosa possiamo

0: aspetta che chiudo l'argomento con tre messaggi che erano
1: se
0: carini.
1: Vuoi ti dico cosa dice la I della luce nei camerini. La sensazione che la luce nei camerini sia brutta o poco lusinghiera è spesso reale, caro Linus, dice proprio la gente.
0: Ma non prende posizione.

0: Vero.
1: Quelli erano evidentemente a contatto strettissimo, sono pochi i contaminati, chiaro, nel frattempo escono notizie tipo questa che è di pochissimi minuti fa: positivo uno dei cittadini americani evacuati dalla nave da crociera, peggiorano le condizioni di una francese contagiata. È chiaro che bisogna starci molto attento, dovremmo essere preoccupati. Sai la cosa che mi angoscia di più? Non succederà mai. Ma metti che succede, che ci troviamo in qualche modo all'interno,

0: la moglie di Gene Hackman, vi ricorderete, no? Morti entrambi, lui e la moglie, sì, isolati in questa casa sulla collina di Santa Fe, è morta a causa di antivirus e lui è rimasto solo, aveva Alzheimer e problemi di cuore per una settimana prima di morire.
1: Quindi vuol dire che l'antivirus c'era già.
0: Da tanto tempo, da. Sì, sì, sono i topi, no? A portarlo in giro. Saluto Alberta. Sono stato in un negozio che nel camerino aveva un sistema di specchi con cui ti potevi anche vedere da dietro.
1: Ok.
0: Ho potuto constatare che ho un po' di ciccetta sulla schiena, come il tricheco. Sì, sono un tricheco. Dice
1: molto bene, molto.
0: Magari
1: bene.
0: Un tricheco magro con un po' di ciccetta dietro. Nel negozio dove lavoro gli specchi non sono nei camerini. Questa mi sembra una cosa carina, ma nello spazio antistante.
1: Certo.
0: Quando la cliente esce, noi commesse siamo lì a sistemare l'abito e dopodiché si specchiano. Questa è una cosa furba.
1: Questo è molto furbo.
0: Molto furbo.
1: Perché allora, poi spesso il camerino ha luce brutta? Perché è un posto cieco, non ha finestre.
0: Quasi sempre. Qua, certo,
1: è sempre,
0: certo,
1: praticamente. Ma, e questo poi aiuta, no?
2: Ma pure il bagno è un posto cieco, però se tu la luce la fai arrivare da
1: dritta,
2: dove arriva lo specchio, se tu la fai da sopra, minimo le occhiaie, il naso lungo.
0: Sì. Devo ringraziare Davide e Roberta da Verona, che sono due ragazzi molto simpatici, che ci scrivono solo per dirci che sono sul treno da Pechino a Xi'an e sono in Cina da 2 settimane in viaggio e scrivono: volevamo solo farvi sapere che con l'app anche qui si sente benissimo.
1: Perfetto, ma fantastico.
0: Non l'avresti mai immaginato?
1: No, mai.
0: Radio San Donato,
1: no,
0: che fa anche rima.
1: No, perché dopo Melegnano non si sentiva più niente.
0: Il Precisetti Marco da Roma: no, non ti sminuire, caro amico, anzi sei molto gentile. Orgogliosamente ciociaro, vi fa presente che il Frosinone è la 4ª volta che torna in A nello spazio di 11 anni e quest'anno aveva la squadra con più italiani e con la media più bassa della Serie B. Bene, grandi cose di aspetto.
1: No, non è culone. E anche grandissimo il mister italiano, mister Alvini, già a Cosenza.
0: Ma anche alla Cremonese.
1: Anche alla Cremonese.
0: Bene, bene, bene. Atra.
1: Poco. DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27.

0: chilometri con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella,

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Due secondi alle 11.
5: DJ!

0: cosa capisci che una canzone è degna di essere inserita, che ne so, nella crema, nel pantheon delle canzoni più belle di tutti i tempi, dal fatto che tu la puoi smanacciare come credi.
1: Sì, chitarra e voce, piano e voce,
0: bravissimo,
1: come in questo
0: oppure
1: caso.
0: Oppure farla diventare un pezzo tecno,
1: un techno,
0: e
1: sì,
0: rimane sempre meravigliosa.
1: Per
0: tra
1: quanto?
0: L'altro.
1: Per quanto dico, Matteo, Rhythm of the Night di Corona, anche
2: guarda,
1: chitarra e voce.
2: Io l'ho sentita chitarra e voce, è una meraviglia.
1: È sempre bella.
0: Se vi siete particolarmente commossi ascoltando questa versione di questa canzone, forse anche un pochino perché 14 anni fa c'eravate, voi direte dove, c'eravate al Forum di Assago per la famosa, bellissima e indimenticabile festa dei 30 anni di Radio DJ.
1: Caspita,
0: quella di quest'altra musichina.
1: E loro c'erano.
0: E loro hanno aperto la serata.
1: Caspita.
0: Prima che uscissi io, elegantissimo, nel mio abito di Dolce & Gabbana,
1: provato in
0: un camerino bellissimo.
1: Sì, certo. Lo stiamo dicendo non perché Linus è un pavone ravennate, cioè quello sì, è come i pavoni di Ravenna. Però lo stiamo dicendo perché stiamo parlando di camerini da stamattina.
0: Sì, che spesso non rendono giustizia o quantomeno ci deludono. Tu entri in un camerino convinto di uscirne ancora più bello grazie a quello che stai comprando, ma sei devastato dalla luce che ti fa sembrare bruttissimo.
1: Certo.
0: Ma a parte quell'argomento, questa canzone, questa versione di questa canzone era cantata da questo coro belga, che si faceva chiamare Scala proprio, diretto da un pianista che si chiama Stephanie Kolasny, che si era inventato questa cosa di riprendere grandi successi pop. Avevano anche rifatto With or Without You degli U2, tendenzialmente molto rock, e trasformarli in un coro delicatissimo,
1: cover delicate di canzoni note, insomma quelle che sentite dalla vostra estetista preferita.
3: Anche Ciappa
0: Supernova, molto rock come repertorio. Non so se il coro esiste ancora, un po' che non ne sentiamo parlare, però 14 anni alla festa di Radio DJ tutto cominciò grazie a questa cosa molto d'atmosfera. Peraltro, perché ho scelto questa canzone?
3: Lo so,
0: perché sei un ascoltatore.
1: Compleanno di Nevio Scala? No, non è il compleanno del caro,
0: perché tra pochi minuti, 50 minuti circa, a mezzogiorno a Milano, al teatro La Scala di Milano, alla presenza di Sergio Mattarella, di tutte le autorità insomma del caso in questo tipo di situazione, verrà ricordato il concerto della Scala del 10 maggio, l'11 maggio del 1946.
1: Perché?
0: Forse non tutti sanno che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpirono pesantemente la città di Milano ed in particolare anche la parte centrale. Non colpirono il Duomo per

0: Corpo d'un Dio Santissimo! You! The first best! You are always late! You have no ears,
1: ritardo.
0: No eyes!
1: Come Pino,
0: no spingatore!
2: Brutto carattere, ma grande carisma.
1: Corpo di un Dio Santissimo. Vabbè, insomma. Sì. Questi parmigiani sono belli, diciamo, vigorosi quando vogliono.
2: Bel carattere, ma ci vuole, insomma, per dirigere con quella bacchetta lì. Beh, comunque un gran momento, dai, insomma, no?
1: Sì, bellissimo. A mezzogiorno.
2: Questo succede fra ormai meno di 50 minuti. Insomma. Sicuramente ne avrete un grande.
3: Sveglio sotto la pioggia.
2: Rendi conto al te.

0: C'è anche questo Francesco che scrive, ci manda un saluto dalle montagne australiane, da Mount Buller per esattezza, dove lavoro da 26 anni, non è in vacanza ma è residente. È praticamente notte qui e sto guidando verso la cima della montagna ascoltandovi grazie alla app.
1: Chissà se c'è
0: però
1: già
0: le montagne. Tra l'altro, a proposito di zone impervie australiane, il film più visto al mondo in questo momento su Netflix, ovviamente, è Apex. O Apex,
1: che
0: si voglia, che significa apice, cioè la cima della montagna. Ed è il film con Charlize Theron, in cui lei fa la parte di un alpinista che nella primissima scena è protagonista di un terribile incidente e per, come dire, anestetizzare quel ricordo parte per un viaggio da sola in Australia. È un po' un tranquillo weekend di paura. Il film è carino, ma è girato in una maniera...
1: bello?
0: Che tu che non guardi il cinema dovresti guardarlo solo per vedere
1: com'è girato.
0: Quanto sono bravi.
2: E poi lei ha fatto
0: e lei
2: tutto,
0: ha fatto tutto
2: senza
0: lei
2: stunt.
0: È incredibile, incredibile.
1: Brava Charlize Theron.
0: Brava e bella.
1: Brava e bella. Ti aggiungo così sul finale una rima, non mi ricordo di quale canzone, di Marrakesh, che dice... Teron come Charlie, come Charlie.
0: Senti, te sei un Teron, esatto. Te la ricordi per
1: no,
0: quella.
1: No, perché a me piace Marra perché ha delle venature molto malinconiche, ma anche è molto spiritoso.
0: Fa anche ridere.
1: È molto spiritoso.
0: Siam è dove c'è il famoso esercito di terracotta. Avete presente, no? Quelle statue tutte uguali sottoterra. Sempre per gente che sta andando in giro. Per osmosi vi state incamminando sul viale Angelico a Roma, da soli, verso il Foro Italico.
2: E dove abitavo io, casa mia, lì, viale Angelico 70.
0: Con voi nelle cuffie, per vedere la partita odierna, tra le quali ci dovrebbe essere anche una partita di Sinner.
1: Benissimo, viale Angelico 70.
2: Era il vecchio indirizzo,
1: si può dire adesso.
2: Ormai ci abita qualcun altro.
0: La scorsa primavera mi sono fatto talmente schifo provando delle cose in camerino che uscito di lì sono andato dalla nutrizionista e ho iniziato un ferreo regime alimentare che mi ha rimesso in forma perdendo 10 kg. Lo consiglio a tutti come metodo per convincersi a iniziare una dieta. Giuseppe da Roma.
1: Io consiglio il metodo Soralella, che era questo. Ma fammi mangiare, ma che me frega a me? Pum, e via, mangiavo.
2: Prima stavamo parlando di Creep, che è una canzone talmente bella nella sua perfezione che è impossibile da rovinare malgrado i magheggi che i produttori possono fare. Sì. E Nicola, ovviamente dicendo il vero, aveva detto una cosa che sembrava un'iperbole, cioè The Rhythm of the Night di Corona,
1: l'inno alla leggerezza, diciamo,
2: aveva le stesse caratteristiche, cioè era perfetta, cioè, e quindi
0: la puoi
2: non
0: suonare
2: si...
0: con qualunque arrangiamento
2: anche
0: rimane sempre
2: voce
0: bella,
2: rimarrebbe uguale.

0: tutto questo elenco di personaggi era degno di essere preso a calci nel sedere, esatto, da parte del cantante dei New Radicals. Questa canzone ha 20 anni più o meno, credo che sia del 97-98,
1: 98,
0: da quelle
1: 98
0: parti.
1: Quindi ne ha quasi 30, ti do questa...
0: No, davvero?
1: Sì, nel 28 ne fa 30.
0: No, davvero?
1: Ne ha 28, diciamo.
0: Vabbè.
1: Eh sì.
0: Diciamo,
1: tuo
0: trentina.
1: Figlio quanti anni ha fatto o deve fare?
0: Mio figlio
1: grande?
0: Fa 30 anni fra due settimane.
1: Ecco, esatto, eppure i New Radicals.
0: Guarda, sei fortunato che si abba al primo piano, e se mi butto dalla finestra non sono sicuro
1: ma
0: di ammazzarmi.
1: Ma io avevo capito che c'era qualcosa di storto già dal camerino. Ma è colpa di quel camerino,
0: sì,
1: di quelle
0: luci, ragazzi. Voglio cambiare vita, voglio andare a vivere in un altro posto, voglio andare a vivere nelle Marche. C'è una bella città nelle Marche. Camerino. Le ricerche di Nicola. Allora, quanti abitanti ha Xi'an? Scommettiamo 13 anni. Quanti anni ha questa canzone? Quasi 30. Quanto è durata la band dei New Radicals?
1: Incredibile, è la prima volta che mi succede. Cioè, i New Radicals si sono formati nel 97, si sono sciolti nel 99. Perché? Però il perché è interessante, perché questo col cappello da pescatore, Greg Alexander, il cantante, ha detto: no, a me la fama non interessa, io non voglio essere famoso. E scrivo per altri, ha scritto
0: perché lui ha paura che qualche anno dopo, se fosse diventato molto famoso, qualcun altro avrebbe fatto una canzone con un elenco di nomi di personaggi
1: con
0: famosi
1: lui dentro,
0: con lui dentro,
1: bravissimo,
0: da prendere a calci nel culo.
1: Prima
0: abbiamo nominato il momento meraviglioso che si sta per vivere, se siete fra i fortunati, se sarete fra i fortunati ad accedere alla sala per la celebrazione, appunto, degli 80 anni dalla fine della guerra. Ho detto che verranno eseguite alcune arie dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Nabucco è il diminutivo di Nabucodonosor.
1: Come
0: che,
1: no?
0: Che è, stato...
1: che è una canzone dei Cani Baustelle, figurati.
0: Famosissima, tra l'altro.
1: No, okay. Però nel mondo indio.
0: Nabucodonosor è stato un sovrano babilonese, famoso per aver fatto costruire, non li ha fatti lui, i famosi giardini pensili di Babilonia.
1: E la canzone parla di quello.
0: Parla di questo.
1: Ma meno male che me l'hai detto, perché io non sapevo niente.
0: E questo è il va pensiero che fa parte, appunto, del Nabucco, lascialo sotto il sottofondo.
2: Che doveva diventare l'inno nazionale.
0: E ricordi, sarebbe anche stato bello.
2: C'è stata una
0: sarebbe
2: proposta.
0: Anche stato bello, però. Giardini pensili di Babilonia che vengono nominati ogni volta che si parla delle sette meraviglie del passato, insomma, no?
1: Certo, le sette meraviglie del mondo
0: ci tutte sono praticamente scomparse, qualcuno è facile da ricordare,
1: sì,
0: qualcuno
1: il Colosso
0: meno.
1: Di Rodi,
0: bravissimo, che stava con le
2: cinese,
0: che stava con le gambe aperte all'ingresso del porto,
1: esattamente,
0: giusto, le
1: navi che nessuno
0: gli
1: sa
0: sotto.
1: Se fosse mai esistito,
0: esatto,
1: o no,
0: i giardini, la biblioteca di Alexandria d'Egitto.
1: Certo.

0: Positano per recuperare mio figlio in un ospedale, oggi lo dimettono dopo un incidente. Un ospedale nel Cilento, in una montagna nel Cilento. Quindi mi faccio ad andare e venire 5 ore in vostra compagnia.
1: Ma
0: Ah,
1: sì.
0: vi voglio bene. Ciao ragazzi, Enzo da Positano.
2: Forza,
1: Sai
2: Enzo.
1: come devi andare con quella macchina? Non ci andareci forte, vacci.
3: Positano o Cilento, bravo. Senti Enzo,
1: Non
3: il
1: mi stai
3: peggio.
1: dietro, non mi
3: No,
1: stai
3: no, no,
1: dietro.
3: non lo so. Stavo pensando al figlio di Enzo. Il peggio è passato.
1: Beh, spero
3: Il
1: di
3: peggio è
1: sì. No, ma poi
3: passato.
1: mi
3: Se lo...
1: sembrava molto
2: Sì,
1: sorridente,
2: si era
1: Enzo, quindi
2: tranquillo.
1: niente di grave, l'importante è questo.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ. One Nation, One Station.

0: Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Amore, è fatta!
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste!
7: Ma certo che sì!
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: parte è Tattoo Me. Retaggio di quando lavorava Rolling.
1: È better.
0: Oh, Matt Tattoo Me.
1: Touch me. Questa Olivia Dean è un personaggio interessante che sta venendo fuori e niente, io la

0: Nicola, io non accetto questa tua visione di Andrew Ridgely come se fosse un imbucato che approfittava del talento di George Michael per portare a casa, rimorchiare.
1: Tutte! Ho letto il libro, io sono uno dei tre italiani che ha letto il libro di Andrew Ridgely.
0: Ok, però delle cose importanti per il duo degli UM le ha fatte, come per esempio dare il titolo a questa canzone.
1: Allora, Andrew Ridgely voleva scrivere un biglietto per i propri genitori, no? Che erano andati a casa sua a fargli visita, e prima di andare a dormire gli ha scritto: svegliatevi prima che ve ne andiate.
0: Wake me up before you go. Go,
1: go. Con due go. Sbagliando, ha scritto go due volte perché era obnubilato dalle ragazze della sera prima.
0: Sapeva già che avrebbe fatto tardi e non si sarebbe svegliato.
1: Bravissimo.
0: Per tempo.
1: L'hanno poi svegliato e è arrivato George perché a casa sua scrivevano le canzoni.
0: Ha trovato il biglietto.
1: Ma che figata, Wake Me Up Before You Go. Facciamo un pezzo. Lo firmo io. È la fiera. Come tutte le canzoni degli

0: e te, o forse che eri tu
1: che non dormivi, gente che non dormiva. Dorme.
0: Poi sono arrivati i cosiddetti knocker upper o bussatori.
2: Sì, che tiravano dei sassolini sulle imposte.
0: Bussavano se la porta era a livello strada. Se invece abitavi al piano di sopra, avevano dei bastoni molto
2: pam,
0: lunghi.
2: Pam pam.
0: Pam pam pam pam, tu li pagavi pochissimo.
1: Sì.
0: E loro ti svegliavano.
1: Svegliare. Oh, immaginati le voci di risposta. Cioè, tu dai, prova, dai,
0: pensa, questo succede a Canosa di Puglia.

0: Spagna gli vuole mettere il gallo nella valigia dicendogli ti metto la sveglia
1: da strada in campagna. Questo qua anche nelle caserme c'è anche questo.
0: Questo come si chiama?
1: No, l'alzabandiera.
0: E con questa immagine vi salutiamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tanti...
4: Uno signò! Oh, prendi ad usarsi, una da rimborsiamo. Deve lei ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it.

0: L'Iran respinge il piano americano giudicando eccessive le richieste di Donald Trump, ma apre i negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Intanto, mentre il tycoon giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran intanto spaventa le borse europee, dove prevale l'incertezza, e fa salire invece vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent oggi ha raggiunto quota $105.50 il barile. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, dice, siederebbe a entrambi i lati del tavolo. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, dice il ministro degli esteri italiani. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, arriva a sostenere che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Ma per Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Sempio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, alle 14 le notizie sportive. Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a €4,49. Scopri di più su Conad.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
15: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: merito vostro di chi? Dei rimastoni che sono lì che ci ascoltano.
1: Questo è un avanzo.
0: Siamo, ma sicuro, di galera. Di galera, tra l'altro. Pronti a iniziare una nuova settimana? Sigla!
1: Convivialità.
2: Palla al centro. Pronti? Via!
0: Ma in studio c'è anche Walter Powerbank, Proserpio. Certo che c'è, certo che c'è. Vuol dire che questo è un ascoltatore che ha già sentito la nuova puntata di Supernova uscita stamattina. Con Guia Soncini. Io raramente riascolto le puntate del podcast. Questa però me la sono riascoltata stamattina. Devo dire, gran bella puntata. Me la sono ascoltata con timore, visto l'ospite. Ho detto, sì. qua ci sarà qualcosa che sicuramente ci si rivolta contro in qualche modo. E invece no, tutto bene. Bellissima puntata con Guia Soncini. Come l'ha definita Silvia? Una sagace penna. Una sagace penna editorialista che insomma fa sempre articoli di costume, di opinione, dalla sua visione della vita, sempre un po' spigolosa, spesso comprensibile però. E quindi in tutta questa puntata Walter, che quando ci sono le persone intelligenti tende a fare non uno, non due, ma tre passi indietro, l'unica parola che ha detto in tutta la puntata, a un certo punto si stava parlando dei giovani che oggi ai concerti hanno come unico vero problema il fatto che spesso non gli fanno entrare la batteria aggiuntiva del telefono. E lì Walter se l'è sentita, ha fatto un passo verso il microfono e ha detto powerbank. Basta. Il suo contributo alla puntata è stato questo. Powerbank. Bravo.
1: Ti sta... Stiamo facendo finta che non sia il tuo compleanno.
0: No, volevo introdurre il cast. C'è Walter Powerbank, sì. Proserpio.
3: Che comunque si presta come sample per una canzone, detto così, eh.
0: No, ci sta. Abbiamo Autotopo e Motogatto tutti insieme. Fosca Donati, che è di ritorno da un viaggio nel Montana. È stata nel Montana questo weekend. Non so se seguite il suo profilo. Ci sono delle foto di lei su una motocicletta con dietro lo sfondo del Montana. Una cosa di una bruttezza.
1: Sì.
0: Ma di una bruttezza.
1: Pensavo fosse stato... È stata fatta in un parco di divertimenti, sai, quelli sì, che si mettono un cartonato.
0: Ma quelli di serie C.
1: Sì,
0: no,

0: sia divertente o che in cui tu venga bene in quelle
1: allora,
0: cose.
1: Allora, se
0: lì.
1: Non ce n'è, se per non ce n'è uno, tu intendi tutti? Sono tutti divertenti e bellissimi.
0: Ma non
1: io
0: sono
1: lo faccio
0: divertenti.
1: Appena vedo quei cosi lì col buco in mezzo, io. Faccia dentro, certo, sì. Certo, certo. E poi c'è anche Maurizio _ grattone rossato che
2: perché
1: è qui con
2: grattone?
1: Noi. Beh, un po' così. Oh, grande successo poi? Della clip col tuo taglio di capelli.
2: Sì, sì, sì.
1: Hai visto la gente?
2: Ha fatto il boom.
1: La gente ti difende. Ma noi lo facciamo apposta. Questo me l'ha insegnato Morgan.
3: Cosa
0: dice Morgan?
1: Morgan durante X Factor in una puntata aveva un suo concorrente che aveva veramente fatto un'esibizione pessima, ma proprio pessima, indifendibile, indifendibile. E io ero lì di fianco a lui, anche un po' in imbarazzo, perché aveva proprio cantato male. Ed erano al ballottaggio finale, no? Uno dei due doveva essere eliminato. Durante la clip riassuntiva, che dura un minutino, Morgan, col suo passo alla Morgan, quindi tutto un po' così, lo raggiunge sul palco e gli dice: oh, adesso io ti sfondo, perché la gente è stupida e se io ti insulto loro ti salveranno. Torna al banco ed è stata la prima volta dove un giudice ha votato contro un suo concorrente. E indovina un po'?
2: Ma
1: salvato.
2: Dai.
1: Vedi?
0: Geniaccio.
1: Morgan è un genio, Perché se tutti ti attaccano, come si dice, la reazione della gente sarà a difenderti. Se tutti
2: ti identifichi.
1: Certo, se tutti ti lodano, la reazione della gente sarà a dire che non vali niente, sei uno schifoso, eccetera, eccetera. Infatti.
3: Lodiamo Walter.
1: Walter, sei il più bravo di tutti. Bravo, grazie, Walter. Grazie. Come te non c'è nessuno.
0: Volevo
1: Walter,
0: chiederti.
1: Bravo.
0: Cosa ne pensi di tutti gli ascoltatori che cercano di fare la scarpetta al tuo compleanno? Auguri Ale, ma anche mia figlia. Auguri Ale,
1: ma anche il mio.
0: Mia nipote.
1: A me, sai, allora è una cosa chiaramente, chiaramente irrazionale e stupidina, ma io mi sento molto collegato con. Quando scopro che qualcuno compie gli anni lo stesso giorno in cui li compio anch'io. Ho visto ascoltatori, oggi anch'io. Cioè mi piace questa.
0: Scusa, è un periodo dell'anno 9 mesi indietro oggi. È un periodo dell'anno in cui si. Che cosa fa?
1: No, è un generico.
0: 5 meno 9 cosa fa?
1: 5 meno 9 fa meno 4. Quindi è un generico
0: 12
1: settembre.
0: Meno 4.
2: Ah, fine dell'estate.
1: Fine dell'estate. Vogliamo mettere la fine dell'estate come prima canzone di oggi?
3: No,
1: la
3: possiamo.
1: Fine dell'estate. No, era bellissimo.
0: Sai che non lo so fare di preciso.
1: Che cosa?
0: È settembre.
1: Allora, meno 5 vai a gennaio e poi fai dicembre, novembre, ottobre, settembre. Basta.
0: Ah, ok.
1: Settembre. Sì. La fine dell'estate. Fai l'ultimo richiamino. Sei ancora un po' abbronzato. Sai che cos'è che ti spinge a fare quell'amore lì? La paura che poi il segno del costume sparisca. Perché quel segno dell'abbronzatura lì è una delle cose più sexy che ci siano. E quindi prima che vada via dici: dai, facciamone ancora una. E lì nasce Sandrino. E lì nasce Sandrino.
0: La paghi.
1: E tutti i nostri ascoltatori che sono nati oggi. Allora ragazzi, vi direi di mettere il primo disco di oggi. E poi volevo farvi una domanda, ma ve la farò soltanto dopo aver ascoltato Jay-Z. Hard Knock Life su Radio DJ. C'è il Besana?
4: Take the bass line up.
1: C'è il Besana.
4: No.
1: Take the bass line up.

0: Jay-Z che sarà la 1-2-1-2 celebration all'Arco della Pace alla serata di... No, non ci sarà Jay-Z, però ci sarà Fabri Fibra, per esempio, ci sarà Frankie Energy, ci sarà Neffa, Taiwan!
1: Sì?
0: In tutti questi giorni, vi devo dire la verità, avevo la lista, non ho mai nominato

0: base al tuo compleanno il concepimento, non serve farmelo 9, va così.
1: Ma
0: basta andare 3 mesi avanti, basta fare più 3. Il concepimento dura 9, fai più 3, 12. Quindi,
1: io mai arrivata da
0: quindi sola. Sono di Ferragosto io. Io sono un figlio di Ferragosto.
2: Un po' la prospettiva.
0: E allora magari sono ubriacati, un po' una sbronza felice, così, e sono venuto fuori io. Per dirvi però quanto siamo scemi, dopo che ce l'avete scritto e l'abbiamo quasi tutti capito, abbiamo quasi tutti subito detto: beh, certo, cavolo, è vero, più 3. Fosca ha detto: ma questa regola del più 3 vale per tutti i compleanni? Fosca, sì, avendo tutti gli anni 12 mesi e le gestazioni sono tutte di 9, sì, vale per tutti i compleanni.
1: Io matematica male, eh?
0: No, questa è logica.
2: Se no cosa fai? Lo scrivi sulla carta d'identità come gruppo sanguigno.
0: Più 3.
2: Io più 3. Più 2, io sono un più 2.
0: Per dirvi con chi avete a che fare, ragazzi, con chi avete a che fare. Ma d'altronde siamo gente che infila le facce nei buchini dei cartonati per fare le foto simpatiche.
1: Che comunque lo fanno tutti, la differenza è che poi non le pubblicano.
0: Certo, ma ragazzi, ma è la cosa più bella del mondo, io non so resistere. Tanto alcuni ascoltatori ce le hanno inviate.
2: Sì.
0: Devo dire, menzione d'onore per Daniele. Daniele ci ha mandato tutta una selezione. E Walter, scusami, tu che non le ami, dimmi se non fanno ridere quelle di Daniele.
2: Allora... non fa, cioè
0: la sfinge non fa ridere.
2: Devo dire che lui è veramente bravo a fare le facce.
0: Anna Bolena, guarda, Anna Bolena non fa ridere.
2: Sì.
0: Dai, però, fa ridere. Oh.
2: Perché Daniele è particolarmente bravo nelle espressioni.
1: Si è impegnato, perché guarda com'è dritto.
2: Tu prova.
0: Sì.
2: Vai su un attimo e guarda quella di Chiara al Top Gun Bar.
0: Chiara che fa Charlie e Maverick.
2: Sì.
0: Ecco, Chiara, per esempio, quella situazione lì era bellissima, l'avrei fatta subito anch'io. Però porco Giuda, vuoi mettere bene la testa dentro quel buco? Cioè, perché sennò è inutile che fai quelle foto lì, ma la testa
2: guarda
0: è tutta
2: l'espressione
0: di
2: Maverick.
0: No, Maverick,
2: però l'espressione.
0: Maverick sembra Renzi con il giubbotto di pelle così. Maverick abbastanza bene, anche se poteva orientarsi meglio. Poteva orientarsi meglio.
1: Sì.
0: E tu hai proprio la testa quasi fuori. Se le fate, è un'arte quella di mettere la testa nei buchi.
1: Non era convinta.
0: Ci devi credere, sennò poi viene sennò poi Walter si fa l'idea che sono brutte. Invece se le fai bene.
2: Adesso che stanno arrivando quelle degli ascoltatori, forse chiedo scusa.
0: Dai, cacchio, sono belle. Oh.
2: Chi è questo? Mi ha fatto ridere lui.
0: Quella nel carciofo?
2: Sì.
0: Però anche lì, Alessandra nel carciofo.
2: No, non nel carciofo, quella dei messicani.
0: Sei troppo dietro, fammi vedere i messicani.
2: Lui è bravissimo.
1: Ve le state immaginando tutte?
0: Messicani, bravissimo. Io ne ho una uguale all'aeroporto di Siviglia, che era tutto completamente chiuso, aereo in ritardo, non si poteva mangiare, con Saturnino che balliamo il flamenco.
1: Ah, vedi.
0: Siamo ballerina di flamenco, eccetera. Allora, ragazzi, oggi è il mio compleanno.
1: Sì,
0: grazie per gli auguri. Grazie per gli auguri. Questa mattina mi sono svegliato e mi aspettavo quello che succede a casa nostra, la tradizione, cioè l'anniversarianci, quello che compie gli anni, è l'ultimo a poter entrare in sala. Può entrare solo chiamato da tutti gli altri, perché ad accoglierlo troverà tutto il resto della famiglia, con la torta, le candeline, la tavola imbandita, i regalini sul... Stai vedendo altre foto? Adesso poi facciamo una gallery.
2: Che Daniele ci ha scritto che era la faccia di sua moglie e non la sua.
0: Buona Dani, ottima scelta. Bravo, va bene, che ne sapevamo noi. Brava. Daniele, abbiamo visto, ci sembrava. Salutacela comunque, salutaci tua moglie. Sono entrato in sala. Ah, non si può più andare avanti così.
1: No.
0: Sono entrati in sala. D'altronde, cioè, aveva.
1: Vabbè, poi quelle
0: c'era
1: foto
0: il costume, lì, c'era il costume. Sono entrato in sala dove ci sono tutti i regalini così. Oggi ho trovato i miei regalini, che erano, devo dire, pochi da vedere, pochi. Perché uno era un foglio con scritto lezioni di tennis.
2: Bellissimo.
1: Un regalo?
0: Un regalo e lezioni di tennis. L'altro è questo maglioncino. Ne avevo bisogno.
1: Molto carino.
0: Ho detto, guarda baby, mi prendi un maglioncino normale blu per questa mezza stagione che non ce l'ho mai, che ci sta sotto la camicia, ci sta sotto la maglietta. Proprio un maglioncino blu semplicissimo.
2: Mi mandano i pazzi le persone che mettono subito i regali.
0: Ah, okay. Adesso poi fuori onda ti dico cosa mi ha commentato. Infatti oggi ho levato il cartellino subito addosso. Noi nati poveri facciamo così. Cioè non c'è il concetto di scarpe belle. Ah, le tengo per domenica. No, scarpa bella subito. Ci esco dal negozio io con le scarpe. Questa è una bella cosa. Come vi comportate voi con i...
1: Ecco.
0: Cioè io se vado a comprarmi una cosa è molto probabile che mi metto nello zaino quella che avevo addosso vecchia, anche ma soprattutto le scarpe. Ed esco con le scarpe nuove.
1: Proprio quella cosa di quando
0: i poveri, noi poveri siamo così.
1: E con le lenzuola, perché è un altro tema questo qua. Quando comprate le lenzuola nuove.
0: No, le butto per terra e ci dormo subito per terra. Mi sdraio.
2: No, il lavaggio si fa sempre.
0: No, lenzuola. Boh, non lo so, non le metto io da anni. Quindi non lo so.
1: Come si fa?
0: Vabbè, però di solito quelle cose lì sì.

0: mutanda si lava.
1: Sì,
0: lenzuola, sì, lenzuola è uguale a mutanda. Lenzuola è uguale a mutanda. Però vi volevo dire, ecco, in tutte queste cose c'erano due letterine. Ma no due bigliettini che ti fanno i bambini: ciao papi, ti voglio bene, tanti auguri. Due letterine, una di Olivia, un po' più corta, e una di Nina, fronte e retro, molto lunga. Ho pianto tutte le lacrime che ci avevo nel corpo. Ve lo giuro, mi viene da piangere ancora adesso. Cioè, a parte, mi hanno scritto delle cose che mi hanno proprio fatto pensare: a posto, il mio l'ho fatto, cioè va bene. Cioè, aver trasferito...
2: Anche la Holly.
0: Anche la Holly, Holly si sta ammorbidendo, non è più...
2: Ah.
0: Sì, sì, si sta un po' ammorbidendo. Avergli trasferito quella cosa lì, posto che siano vere, non lo so, magari quelle hanno copiato. No, ma se le pensano...

0: che adulto che i tuoi genitori a quel punto sono diventati un po' anziani, non ha più o meno lo stesso pathos emotivo, se vogliamo, così.
1: Però io, cioè, non voglio provare quella cosa lì.
0: Per me l'importante,
1: mentre la scrivo, cioè non voglio, non...
2: Io l'ho fatto però parlandoci, cioè l'ho fatto proprio a voce, cioè ho restituito dei pensieri che ho fatto su di loro, belli,
0: a voce, però.
2: A voce, sì.
0: Già anche questo, io per esempio manco questo,
1: manco.
0: Proprio verbalizzando, grande fatica. Ecco, per me l'importante è che non scriviate, cioè se scrivete i vostri genitori, secondo me è bellissimo, basta che non lo pubblichiate sui social, perché sennò lì dovete andare all'inferno, perché non lo state più facendo per i vostri genitori,
2: sì,
0: ma lo state facendo per dire agli altri: guarda cosa ho scritto. Guarda cosa scrive. Però una cosa intima ai vostri genitori, così
2: vale la pena.
1: Ma lo sanno, però, dai.
0: Sai che non lo so. Cioè, io ti avrei potuto dire: tu mi chiedevi, Nina e Olivia ti vogliono bene? Sì. Per quale motivo? Perché credo di aver fatto cioè di essermi impegnato con loro, di aver fatto le cose che potevo al massimo, così, quindi penso di sì. Ma leggerlo da loro è stata una cosa che giuro, ero lì che non vedevo più davanti, avevo tutto lacrimoso, e non vedevo più niente. Bellissimo.
3: Già cominciato a fare il piangino.
0: No, guarda, mi sta venendo ancora a piangere. Quindi, allora, vi abbiamo chiesto, intanto, se sapete fare le foto bene nei cartonati che fanno ridere.
2: Se le fate.
0: Se avete mai scritto una lettera ai vostri genitori, o comunque avete trovato la forza, il coraggio e l'intimità per dire delle cose ai vostri genitori. E l'altra cosa che abbiamo chiesto cos'era? Vabbè, gli ascoltatori forse ce lo possono dire al 347-342-5220. Ah no, se vi mettete subito le cose quando
2: sì,
0: le comprate, oppure tenetevi. Ne abbiamo da andare avanti fino a mercoledì, ragazzi. Fino a mercoledì. Vi mettiamo un'altra canzone, Annalisa su Radio DJ. Quando

0: veramente in relazione un po' a loro stesse, però avevano anche questo tono qua. Cioè, sono felice che tu sia mio papà perché sei così. Guarda, sai come incominciava? No, non ve lo posso dire, se no piango. Cioè, no, però iniziava dicendo: ah, papà, volevo scriverti questa lettera e so che già arrivato a questo punto starai ridendo con quel tuo modo che ti fa diventare gli occhi piccolini e buffi.
1: Ah, ti guarda.
0: E beh, cioè, è una bella osservazione quella roba lì. E io già lì non avevo più.
2: Già
0: avevo cominciato a fare il piangina. Va bene, dai, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra poco su Radio DJ.
3: DJ One Nation One Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

0: E il 17 maggio, gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
10: Muro del Salone. Con quel colore nuovo vai al Max.
11: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
10: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer dal 1895.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
5: Il nulla dilaga.
15: Che cos'è questo nulla?
4: Radio DJ.

0: quelle che già so che avrò.
1: E non puoi
0: avere
1: saperlo.
0: È un verbo strano, sì, però dico, no, ma se io mentalizzo che l'avrò, sento che l'avrò, mi metterò nelle condizioni di averle.
2: Mm-mm. Eh sì, eh.
0: Però Walter, scusami, tu mi guardi come se fossi uno scemo.
1: Sì.
0: Perché io scrivo, tu non scrivi.
1: Sì.
0: Tra me e te le evidenze da che parte vanno? Scusa. Adesso sinceramente, se c'è uno scemo tra i due, mi pare di non essere io.
2: Infatti.
0: Quindi non è che puoi criticare dall'alto al basso il mio metodo, perché oh, magari è pazzia.
1: Alzo le mani, Sandrino.
0: Però ragione. A me sembra che stia funzionando. Provaci, magari anche tu. Provaci.
3: Powerbank.
0: Powerbank. Sulle lettere ai genitori do un'ennesima chiave di lettura, dice Alex da Torino. I nostri genitori lo avranno mai fatto? In generale, anche se non esistevano alternative ai tempi, immagino intenda i social, i telefoni, eccetera, eccetera, credo di no. E quindi accetteranno il fatto che non lo facciamo neppure noi. Ma sai che secondo me un tempo invece sì?
3: Mm-mm.
0: Si scrivevano molto di più, cioè
3: sì.
0: Lettera al padre.
3: Magari era più formale.
0: Magari sì, sicuramente. Però la lettera al padre mi sembra una cosa più di 50-100 anni fa che non di adesso, evidentemente. Per quanto adesso abbiamo mega disponibilità di scrivere qualunque minchiata sui telefoni. Però secondo me prima c'era un rapporto con i genitori, anche un po' di deferenza.
3: Mm-mm.
0: Per cui sì, la lettera la scrive, secondo me è più di adesso.
3: Ma secondo me qualcuno la gratitudine l'avrà espressa in qualche modo.
0: Sì,
3: cioè,
0: no, certo, però
1: non lo so, secondo me
0: più
1: c'era
0: usuale
1: più
0: che adesso.
1: Sì, però perché c'era più formalità, non c'era più
0: però
1: attaccamento.
3: Dipende da
1: vuoi.
3: Quanto si riusciva a parlare di emozioni, secondo me, dentro la famiglia.
1: Molto meno,
0: o forse magari
1: me.
0: Parlavi meno e quindi lo scrivevi in una lettera. Oggi che con i genitori parli tutti i giorni, ti dici tutti i giorni le cosine, magari ne hai meno bisogno.
1: Tu stai
0: non lo
1: facendo
0: so.
1: Journaling.
0: Cos'è?
1: Journaling.
0: Ah, probabile, cos'è?
1: Non lo so, penso che sia questa cosa di scrivere e manifestare tutti i giorni.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Che porta nella categoria dei...
0: Toccatini, dei picchiettini. Io ormai quando sento tu stai facendo e poi una parola inglese penso sempre sia qualcosa di sbagliato che va contro i diritti
3: e
0: umani.
3: E non voglio farlo più.
0: E quindi no, dico, no, io invece tu probabilmente lo sto facendo, ma andrò avanti a farlo. Cosa hai preso? Hai preso la luce. C'era Fosca che prendeva le luci. Cosa stavi prendendo con le mani?
3: Un uccelletto che vagava.
0: Poi quello matto sono io. Prendeva, attuppava le
1: come
0: luci.
1: Come quello di mai dire gol.
0: Jamelia, Superstar su Radio D.

0: bisogna scrivere le cose 21 giorni, 21 volte per 21 giorni. Boh, non lo so, io ormai è quasi un anno che scrivo. E le scrivo 3 volte al giorno, più o meno.
1: Tre volte al giorno?
0: Cioè, mi ci metto una volta e quella volta lì riscrivo tutto 3 volte, più o meno. Poi, oh, una volta una, una volta 5, una volta 2, no, però almeno una, almeno una, sì. Va bene, ragazzi, che bella puntata. Dove vai adesso, Mauri?
2: Vado con Jay-Z a cercare il Besana.
3: C'è il Besana.
0: Se lo trovate, sì, fateci, sì, fateci sapere. Fate ci sapere. Sentiamo domani da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Da Troni,

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13, picchia mare, picchia mare. DJ!
3: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
4: Era molto tecnico.
3: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
5: A seconda nuova entrata.
6: La DJ Parade con Albertino Fargi. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
7: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ. Andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Mettetevi comodi, rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi. Buon ascolto!

0: voglio dedicare, collega Marina.
1: Te la
0: suono
1: io sta trombetta finale. Come mi mancava Bruno Mars. Che bell'inizio, grazie.
0: Ma veramente, ma veramente. Altra domanda che vogliamo fare subito all'inizio di questo nostro ritorno: perché non andiamo a vedere in concerto Bruno Mars?
1: Andiamo. Andiamo. Informati, sei tu che hai gli agganci. Insomma, programmazione musicale.
0: Vado di là, trovo la porta chiusa quando ho questo tipo di domande.
1: Io non riceverei un biglietto nemmeno per un concerto tenuto da me, sai, con le mie greatest hits.
0: Ma certo, il tuo momento d'oro da cantante, tutti se lo ricordano.
1: Buongiorno, come state? Come state? Che bello essere ritornati, che bello essere andati via, che bello essere ritornati.

0: portafogli. Vero. È tutta la mattina che faccio colletta, che non esistono più le monetine per poter mangiare qualcosa.
1: E ha mangiato
0: da domani. Da
1: cos'hai
0: domani.
1: Mangiato? Le pepitas?
0: Le pipas.
1: Come si chiama?
0: Ma pepitas? Non lo so. Sono ultra processate. A me non piacciono i cibi ultra processati.
1: E quel caffè fatto dalla macchinetta, che bisognerebbe capire, che è una bontà, bisognerebbe capire esattamente il procedimento dentro. Perché hai mai, poi iniziamo, sì. Hai mai notato che c'è una grossa sproporzione tra la grandezza della macchinetta? Perché io a casa ho un Nespresso grande non così e qui per fare quel caffè c'è.
0: Però ti volevo dire di stare molto tranquillo, perché quelli che lavorano alle macchinette del caffè sono diciamo una setta più pericolosa dei fan di Taylor Swift, non so come dirti, Vic. Adesso vedrai quanti messaggi che dicono il caffè è migliore.
1: Vabbè, insomma. Io non so, prendo dell'orzo, figuratevi. Dai, iniziamo fra un istante.
2: Radio DJ
3: One Nation One Star. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Have fun with

0: Eccoci qua, Vic e Mari su DJ. Sono già arrivati tanti messaggi. Ci siete mancati, ma quanto ci siete mancati. Ma che meraviglia, qualcuno dice anche bentornati. Sono curiosa di sentire le storie delle vostre vacanze. Adesso non so se nello specifico scopriamo subito, dato che la Mari è stata a Lanzarote, io invece sono stato in Sicilia nella Egadi, ma anche poi Trapani e Marsala. Ma partiamo da Lanzarote, che non ha la pubblicità.
1: No, ma veramente, ma allora io sono entusiasta, innamorata pazza di Lanzarote. Tutti mi avevano detto ti sarebbe piaciuto tantissimo e
0: così è stato.
1: E così è stato, ho dovuto ammetterlo da subito. Adesso la Paola ha scritto, fa: ti sei accorta che a Lanzarote non ci sono i cartelloni pubblicitari? E in effetti no, me ne ero accorta, però tutto quadrava in quell'isola e
0: la bruttezza, tu dici, dei cartelloni pubblicitari
1: in effetti non esistono. Allora sono andata a informarmi adesso in 30 secondi, c'è un bell'articolo del Post che spiega perché. Allora, diciamo che innanzitutto la bellezza dell'isola di Lanzarote, che nasce un po' sfortunata inizialmente perché nel 700 gli salta l'isola sotto il culo e proprio completamente esplode in tantissimi vulcani, e quindi ha delle parti molto selvagge, ma nelle quali la natura è vulcanica, quindi

0: l'isola del Giglio in Toscana per seguire le varie interazioni tra i 12 concorrenti. Oggi vi raccontiamo tutto, dalla furiosa lite tra Nicoletta Nicotera e Alex Civaldi all'amore appena sbocciato tra Elianza Pancini e Tony Rivaldo, che da qualche giorno ha deciso di condividere la stessa tenda da campeggio.
1: Amore, ma cosa ti piace di me?
2: Tutto, dalla A alla Z.
1: Sì, ma in particolare
2: la F.

0: ragazzi, 1990, Black Box, Everybody, Everybody. Per cambiare un po' argomento, anziché calcio parlare di tennis, oggi alle 15 gioca Sinner con Popirin,
1: che sarà con noi domani. Sinner,
0: assolutamente sì,
1: grande sabato, Sinner
0: poteva giocare pomeriggio anche sabato, che invece era la sera, che l'ho perso, mannaggia.
1: Allora ragazzi, vediamo se c'è qualche fenomeno che canta.
2: Dai, ciao belli, ciao belli, eccolo, ciao qua, belli, ciao qua, belli, everybody, ciao belli.
3: Bravo. Grande. Ciao Angelone, ciao, buongiorno, Ferrari, buongiorno, appena buongiorno. Ritratto dopo 4 giorni a Madrid, sì, tra bello. Sangria e pulpo alla galega e boccadillos de calamaros.
0: Ah, faccio, aspetto la pancina.

0: Iniziate il weekend al mare,
1: mettendoci
0: aria d'estate.
1: Come no?
0: Noi abbiamo scelto una tappa fissa, il Bar Pettine, il posto giusto per gustare uno dei gin tonic più buoni d'Italia.
2: Pronto, ciao ragazzi.
0: Buongiorno,
3: Maurizio.
2: Sì, sono io, sono il titolare del Bar Pettine di Santa Margherita Ligure.
0: Che conosciamo bene.
1: Certo, bellissimo. Quanto tempo?
2: Volevo dirvi che stiamo organizzando il Gin Tonic Day.
0: Bene, nel gin tonic.
2: Sì, chi beve più di 10 gin tonic, l'undicesimo è gratis.
1: Come ti dico, ragazzi.
2: È un'iniziativa importante che spero che porti un po' più di gente.
0: Sì.
2: Perché, cioè, al Bar Pettine un GT ti può costare anche più di 25 euro.
0: Vabbè, cioè, se il gin è buono, 250
1: usiamo. Euro per beccare sì. Un
2: allora, Roberto, usiamo le toniche buone, gin sì. Pregiati.
0: Certo.
2: Come barman o Loris Cipolla?
0: Loris Cipolla lo conosciamo, l'abbiamo
2: il numero due al mondo di sì. Gin tonic artistico.
0: Certo.
2: Scusate, Loris, cosa hai concepito oggi di buono?
0: Qua, Loris.
4: Allora, signor Maurizio, oggi sto creando un gin tonic da presentare al prossimo Gin Festival di Ginevra. Questo qui è il gin pozzanghera.
0: Okay.
4: È un gin realizzato con l'acqua che aspiro dalle pozzanghere con la cannuccia.
1: No,
4: la metto a macerare buona. Insieme al gin per una settimana. Poi a questo aggiungo l'acqua tonica Cimabue, che è la miglior tonica che abbiamo in commercio.
2: Scusa un attimo, Loris, ma tu mi vuoi dire che di andare a bere l'acqua delle pozzanghere ai clienti? Cazzo.
4: Certo, signor Maurizio. Poi
0: sì.
4: Comunque abbiamo anche i gin dozzinali. Chi vuole beve il gin pozzanghera. Questo è un po' il mio tocco artistico.
0: Nessuno,
4: e le ricordo che l'arte si apprezza ma non si discute.
0: Chiaro,
4: se ha qualcosa da ridire me lo dica subito, io sono pronto a darle dimissioni.
2: Figa, chissà che perdita, cazzo, se te ne vai. Oh, forse è meglio che le nostre strade si separino, perché io sono scettico, cioè va bene. Oh, vabbè, ragazzi, gin pozzanghera, io ho paura che poi mi fa l'effetto boomerang, i clienti scappano dal Bar Pettine.
1: Siamo d'accordo con te.
2: In effetti, oggi sono anche un po' giù perché mi è arrivata una cartella esattoriale di 3.000 euro
0: anche
2: da pagare.
0: Un po' meno, ma
1: succede.
2: Aspetta un attimo. Metto giù qualcosa. Aspetta.
1: No.
0: Sì,
1: no.
0: Cosa?
1: Maurizio, che cosa sta mettendo?
2: Dai, tanto figa.
1: No, Maurizio!
0: Maurizio!
2: Aspetta un attimo. Guardami bene, Dice Angelo.
1: No.
2: Aspetta.
1: Maurizio, non siamo d'accordo, Maurizio.
2: Loris! Sai che l'idea del gin pozzanghera? Non è male,
1: Si è trasformato.
0: Sì.
2: È un'idea vincente, perché la gente è stanca di bere sempre gli stessi cocktail, no?
1: Io non la pensavo così.
2: Tu gli dai un'alternativa. Cazzo, è quello che non capivo, no? Cioè, in effetti io ho bisogno di un artista, non di quelli che fanno il compitino. Cioè, il compitino nella vita.
0: Sono
2: capaci tutti di farlo. Invece, cioè... l'estro, la fantasia, la genialità. Cioè, non le trovi dietro un angolo, no? Quelli che fanno il compitino nella vita sono la rovina del mondo.
0: È vero.
1: Bravo.
2: Noi dobbiamo premiare la creatività. Dobbiamo premiare chi osa, non chi guarda le apparenze, non chi pensa no, gli altri sono più bravi di noi. Figa. Siamo noi migliori, siamo noi. Capito, Loris?
4: Sì, ho capito, signor Maurizio. Appunto, adesso mi metto al lavoro perché io voglio crescere insieme al suo progetto.
1: L'ha capito anche lui.
2: Ah, certo, dai, telefona giù a Milano.
0: Sì.
2: Facciamo un planning, poi stasera facciamo una video call. Andiamo giù a Milano, in Govone al Mulligan. Facciamo due whisketti, facciamo una partnership. E magari ci vendono il gin pozzanghera.
1: Penso,
2: Angelo.
0: Sì.
2: Ferrari.
0: Bello che sei contento.
2: Bello, Sai
1: che c'è un down.
2: Paura.
1: Sta tornando normale.
2: Ho paura, cazzo. La polizia mi
1: becca. Vedi che fa male.
2: Aiuto, basta.

0: Angelo, Ferrari, ma voi mi volete bene?
1: Certo.
0: Io sono contento di avervi sentito, perché prima ero giù di morale, poi sono stato su di morale, adesso sono tanto giù di morale.
1: Ciao, ciao.

0: che mi piace, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio DJ. Bravo,
1: qualche amico, bravo. Diretta live 14:26.
2: Ferro, ma alla fine sabato dove eri al Foro Italico? Perché non ti ha visto nessuno.
0: Ma che dici?
2: Ma ti ha mica mandato sui campi secondari?
1: No, tranquillo, tranquillo, tutto a posto. Ho visto il video, tranquillo, tutto a posto.
0: Era una bella posizione.
3: Mi sa a me che Maurizio ha guardato un po' troppo Pollon. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ma soprattutto.
1: Buongiorno.
5: Fermami, Angelo.
4: Sì. Ciao belli.
1: Ciao.
4: Io vi adoro.
1: Sì.
4: Ma soprattutto Maurizio.
1: Sì.
4: Alias Nicola.

0: facile. È insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
5: euro. La spesa intelligente!
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: I salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
19: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
20: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
19: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
20: 10 chilometri oppure 5.
19: Si va lì e si corre.
20: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
19: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
20: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ Ten.it.
21: DJ Ten. Run like a DJ.

0: vediamo la possibilità anche da casa di partecipare. Bene, possiamo portarli via su un paio di minuti? Bravo, io la introduco a Jerry Scotti.
1: Jerry Scotti, addirittura?
0: Sì, sono Hermes Leprotti della redazione. E se mi dà il permesso, le portiamo via solo un paio di minuti, le passo Jerry Scotti.
1: Dai. Va bene, perfetto, assolutamente sì.
0: Scusi, mi può dire il suo nome, per favore?
1: Sono Saverio. Basta il nome e che cognome?
0: No, va bene così. Grazie.
2: E allora, signori, dai, dopo la breve pausa pubblicitaria possiamo finalmente dedicarci a quello che è il mio pezzo forte, riuscire a parlare con i nostri telespettatori da casa. Non lo facciamo mai, lo facciamo solo in questa versione estiva. Quindi apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica da casa. Pronto, chi abbiamo in linea?
1: Ciao, sono Saverio.
2: Ma piacere mio, Saverio. Grazie. Senti, cosa fai di bello? Cosa fai di bello nella vita?
1: Faccio il pittore.
2: Il pittore, grande, ma cioè il pittore nel senso che fai le mostre oppure dipingi le pareti delle case?
1: Sono un artista. Anche se anche gli imbianchini sono degli artisti a modo loro.
2: Certamente ci sono degli imbianchini che fanno dei lavori veramente di fino, come ad esempio anche i Trondheim, ma adesso devi lavorare di fino tu, caro Saverio. Devi girare la ruota della fortuna. Quindi devi dire giro la ruota della fortuna. Vai, Saverio.
1: Giro la ruota della fortuna.
2: E allora si parte per un'altra manche con il gioco da casa. Saverio, sei fortunato?
1: Direi assolutamente no.
2: E invece guarda, ti dirò, caro Saverio, la ruota si è fermata su uno scooter Kongai 150 che non è affatto un brutto premio, perché si tratta di uno scooter che funziona sia a batteria e poi grazie ai pannelli solari installati sulla carrozzeria si può anche ricaricare quando è in partenza. Quindi salutiamo la ditta Kongai che mette sempre davanti a tutto la sostenibilità. Allora, questo non è un brutto premio. Ovviamente dovrai superare la prova della risata contagiosa, che ti porterebbe anche a vincere un forziere misterioso. Allora, adesso la nostra regia contatterà un utente telefonico chiaramente ignaro. Tu dovrai cercare di farlo ridere in pochi secondi. Te la senti, Saverio?
1: Va bene. Alla ruota della fortuna c'è
2: la prova della risata contagiosa. Sta squillando?
3: Vai, Saverio.
2: E ha buttato giù.
1: Niente, non è giornata.
2: Vedo lui che ogni tanto ci viene a trovare.
4: Presidente! Grazie a voi, Presidente. Mi sono divertito. E mi sono divertito sicuramente di più che nel programma di Stefano De Martino, nel quale si fanno i magheggi alla luce del sole. E a questo punto io proporrei di premiare la simpatia del concorrente e di far girare la ruota ancora una volta.
2: E allora, dai, se lo dice il nostro presidente, dai Saverio, gira ancora la ruota della fortuna, vai.
1: Gira la ruota.
2: Non è andata bene con le telefonate, ma ti è andata bene con il nostro presidente che ti dà la possibilità di vincere un paio di Rollerblade e il Vogatore by Walter Zenga, che torna direttamente dagli anni 90 in una direzione deluxe, vogliamo dirlo. Benissimo. Allora, Pier Silvio, penso che insomma abbiamo dato due bei premi.
4: Direi di fare un altro giro di ruota, perché il Vogatore di Walter Zenga l'ho provato anch'io e mi si è spezzata la corda mentre vogavo. E noi qui in azienda non vogliamo tirare i pacchi a nessuno, perché noi siamo contro i pacchi, in particolare i pacchi di Stefano De Martino.
2: C'è un po' il dente avvelenato, Saverio. Tu guardi più la ruota della fortuna o i pacchi di Stefano De Martino?
1: Non guardo la TV, ma guardo la ruota della fortuna, la conosco benissimo.
2: Dai.
4: Senti, che ne pensi di chiedere al concorrente di provare a rientrare in gara?
2: Guarda, carissimo Saverio, allora ti propongo la prossima.

0: 1989, gli UB40, Kingston Town su Radio DJ. E
1: sai che da casa tanti in tanti ricordi. Hanno provato a cantare. 14:46.
2: Yeah, Milan con Allegri, sì. Che fa le tabelle,
1: cioè,
2: da sei mesi,
1: sì, la voglia farci.
2: Mancano tre punti, sì. Di qua e tre, sì. Di là.
1: Bravissima.
2: Ma forse in Champions
1: dura,
2: non ci va,
1: dura, non ci va, no.
3: Ciao, la buongiorno con Gai.
1: Come ha la ditta
3: con... scooter a pannelli solari.
1: Ciao,
4: ciao Ferro, sono lo Yannick. Ciao. Hai visto che quando ti fai i cazzi tuoi le partite le vinco sempre?
1: Hai visto, certo, l'imitazione, certo. Bravo
0: Yannick.
1: Allora andiamo,
0: bravo.
1: A conoscere una vera rapinatrice.
0: Tutto vero. Vera rapinatrice.
1: Poi parliamo, certo. Di posizioni pericolose a letto. Attenzione, sì. Roberto. E poi che un senso. Red Ronnie
0: sta
1: con i suoi spettatori live. Sei incazzato con i spettatori?
0: Come mai?
5: Concordo con lei. Da Velvet Crime, il lavoro di rapinatrice. Da Shot Sports, il bodyguard di Gue e la vacanza alle Bahamas. Da Gintoneria Podcast, Ernia e l'incontro con Silvio Berlusconi. Da My Secret Case, la posizione pericolosa. Red Ronnie e i messaggi degli spettatori in live.
1: Eccolo qua,
6: il nostro eroe Red.
7: Il lavoro di rapinatrice.
8: Lei ha fatto parte, sì. Del mondo criminale romano, no?
9: Esatto.
8: È stata più volte condannata per rapina, detenzione illegale di armi, sì. Ricettazione, lesioni, una volta. Sì. Di lei, Rina, hanno detto, forse è la miglior donna rapinatrice di Roma. È vero?
9: Sì, penso di sì.
8: Lei chiamava le rapine lavoro.
1: Sì.
8: Perché lo considerava tale?
9: Sì.
8: Era proprio il suo lavoro?
9: Era il mio lavoro.
1: Certo.
9: Per me era un lavoro.
8: Quante rapine faceva in un anno, diciamo, per considerarlo un lavoro?
9: No, in un anno non si fanno tante rapine, veramente? Anche perché...
1: Senti, con una si prende bene,
9: una,
1: no?
9: Una buona rapina, certo, si guadagna abbastanza.
7: La posizione pericolosa.
10: Ma se lei sta sopra, ti si può rompere il pipo? In realtà sì, ora ti spiego. Innanzitutto, quando parliamo di rottura, intendiamo la frattura del pipo. Ed è una cosa che prevede un intervento chirurgico. Quindi dare uno

0: Io spero che tu c***i tutte le bucce di banana e le bucce di baccelli. Ma che cavolo dici?
1: Certo.
0: Allora, e loro si divertivano un sacco. Sì. Loro chi? Sì. Però una risposta almeno che dai, mi dici, che mi scriverai oppure mi dai un tocco d'altro, visto che sei in diretta, grazie mille. Maria mi ha rotto le scatole.
2: Ma no! Okay.
0: Red, perché non inviti un UFO?
1: Come fai a invitare l'UFO? Dai, un UFO. Si può.
0: Come si come entra dentro la finestra? Un UFO? Che bello che sei! UFO! Vieni, UFO! Vai, se siete più scocomerati di me, ecco.
2: Vabbè. Ciao, Belly!

Ovviamente che sarà presente al Party Like a DJ sabato 6 giugno. Wow! Biglietti li trovate su ticketone.it, mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi. Vai, vai.

0: da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI. E migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
8: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio Malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template.

0: della mamma.
1: Sì, la ninna.
2: Come poi una noia l'abbiamo fatti.
3: Auguri, Radio DJ. One Nation,
4: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione

0: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Party like a DJ is coming.
5: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
6: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
7: Chi saranno i prossimi?
8: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: Insomma, dai, vabbè, era un po' anche un po' il periodo, sì, diciamo, però
1: si appoggia
0: questa
1: bene,
0: si appoggia veramente molto bene.
2: Salgo in auto, accendo la radio e improvvisamente ho 17 anni, la scuola sta per finire e io sono felice e lo so. Grazie, ciao San
3: Ci ha fatto caso, ciao, quindi era felice, ci ha fatto caso.
1: Brava, esatto. Quando finisce la scuola fateci caso.
0: Che sembra una cazzata, però bisogna farci caso, ragazzi. Se no poi dopo, perché poi va a finire che ci fai caso solo quando sei infelice.
1: Quando gira le scatole ci fai sempre caso. Cioè è difficile.
0: Allora a quel punto lì facci caso anche quando non gira.
1: È difficile, eravamo infelici e non ci facevamo caso. È proprio difficile.
3: Un sacco di ascoltatrici e ascoltatori ci hanno fatto caso che è tornato il nostro principino.
4: Saccio toscano che sta in via del Cashmirino, sì, che l'è tornato, sì, ti sei tornato, Nini.
0: È tornatino il toscanino,
1: è arrivato,
3: ci siamo salvati,
1: ci siamo anche salvati, Francesco, non sei contento, Fiorentina aritmeticamente salva, sì, dopo un eroico 0-0.
0: Allora sai che a me piace molto matematicamente, ma forse aritmicamente mi piace ancora di più.
1: Aritmeticamente,
0: aritmeticamente, giusto,
1: aritmicamente vuol dire che il cuore
0: senza ritmo
1: ha ballato, diciamo, durante questa
0: Vabbè, non c'è stato un gran ritmo effettivamente, però, in quel senso,
1: aritmicamente quest'anno per i tifosi è stato un po' così.
0: Allora si potrebbe anche dire una stagione che ha messo a dura prova le coronarie dei
1: sì,
0: tifosi,
1: bravo,
0: no?
1: Si dice,
0: è un'altra di quelle espressioni un po' già fatte.
5: Ma l'avete vista la foto dell'alba lunare con lo sfondo dei grattacieli e Meneghini? Sembra quasi bella anche Milano.
0: Ma primo la bellezza è negli occhi di chi guarda. E poi anche se non c'è la bellezza negli occhi di chi guarda, in certi punti è bella Milano.
1: Ma
0: dai,
1: poi
0: magari non tutti tutti.
1: A me che sono milanese da generazione, mi vieni a dire che l'alba Meneghina, insomma. Noi Meneghini.
0: No, ragazzi, è veramente clamorosa. Non è la prima volta che il nostro, perché è italianissimo, Valerio Minato,
3: grande Valerio,
0: immortala, no?
1: Sì, immortala. Sì. Immortala, immortala.
0: Stavo per mettere un accento così dall'altra parte.
3: Immortala. Immortala. Calabrese.
1: Vabbè, ma si sa che sei filo francese nella pronuncia.
0: Immortala.
1: Immortala.
0: No, ma quante foto incredibili ha fatto. Lui cerca sempre degli incastri, no? Per esempio, famose le sue foto con la luna e la mole antonelliana, oppure la sacra di San Michele,
3: certo,
0: no?
3: Sì,
0: tutto
3: sì,
0: che si incastra. Ma per fare queste foto va lontanissimo lui. Sì. Cioè, qui si vede la luna che, vabbè, è comunque non dietro l'angolo, che è sempre quei 400.000 chilometri dal nostro pianeta, si vede il cosiddetto skyline, quindi l'insieme di nuovi palazzi milanesi, che non è che ci sono da tantissimo, da decina d'anni.
1: Sì.
0: Però lui per fare questa foto, dove è andato?
3: È andato in Piemonte, non si sa dove, ma in Piemonte.
0: Eh sì, lui la prende da lontano. E per avere quell'effetto lì devi andare da lontano. Avrà degli zoom che sono grossi come un palo.
1: Guarda, gli stessi zoom che c'ha di natura Francesco Quarna. Però
3: sì, ma non per la luna.
1: Da lontano non è che becca la luna, lui da lontano, cioè dal Piemonte, lui in Lombardia vede passare il Corso Sempione un...
0: È così.
3: Una bottiglia di vino.
0: Vabbè, ma se adesso uno ci sta ascoltando in radio e dice, ma vorrei vedere tanto anch'io questa foto, come bisogna fare? Andate sull'Instagram di Valerio Minato, che è un fotografo che tra l'altro ha fatto degli scatti incredibili, così vedrete sicuramente sta luna gigante sui grattacieli di Milano, ma è un'occasione anche per vedere le sue passate.
3: Ci ha lavorato 5 anni a questo scatto, per beccare il momento giusto, e questa foto è stata scattata tra le 21.53 e le 21.54 di sabato 2 maggio.
0: Eh sì, perché allora, la luna piena era una settimana fa.
1: Lui che tra l'altro appunto è anche un ascoltatore.
0: È vero,
1: lui
0: è vero,
1: un ascoltatore, ci scrive. Una volta ci ha detto, guarda, io vi ascolto spesso, sarebbe bello un giorno vincere dei biglietti per vedere i Subsonica perché sono grande fan della band. Ora io dico, ma non te li puoi guardare da casa tua, dato che comunque riesci a beccare la luna dal Piemonte con la skyline di Milano? Secondo me lui da casa sua con uno zoom
0: riesce a vedere tutti i concerti,
1: tutti i concerti d'Italia.
3: Comunque l'ha presa questa foto da un paese che si chiama Nebbiuno, che è appunto sopra il Lago Maggiore, provincia di Nebbiuno, che a discapito del nome comunque insomma non c'era
0: una buona visibilità,
3: era perfetta.
0: A Nebbiuno,
3: sì.
0: Bello. Va bene, tutto è pronto per una nuova settimana. Si torna in formazione tipo qui al Summer Camp, pubblicità e poi sigla. Ma forse prima
6: il cartello di Federico nel weekend.
7: C'è un cartello fuori così
8: ci stiamo divertendo moltissimo.
1: Lo sapevo, annunciato Summer
0: Camp. C'era un cartello che diceva che ci sarebbe stato un cartello.
1: Esatto.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Mega, mega mareggiata in corso, vento di libeccio, mare grosso, vento fortissimo, uno spettacolo, uno spettacolo. Ciao da Barigotti, santo al sole, a fare i lavoretti, a controllare il mare. Ciao.
1: Ciao,
2: ciao. Quindi si può parlare di un'Italia, come si suol dire?
1: Spaccata in due, sì, divisa in due.
2: Spaccata in due. Come burro, olio d'oliva, quella no, tempo, ti...
3: esattamente quella. Cioè, sì,
2: è lo stesso confine, mi sembra di capire.
1: Più o meno sì.
2: Va bene, andiamo in Inghilterra, dove Sir Paul, sì, Paul McCartney, più volte disannunciato come Paul MC. Però, insomma,
3: Paul MC.
2: Una leggenda della musica mondiale, non solo del rock and roll, è pronto per tornare con un disco nuovo. Stamattina ho avuto il piacere, insieme a una rappresentanza di stampa e radio italiane, di ascoltarlo in anteprima nella futuristica sede della Universal Music Italia, una grossa casa discografica, come insomma potrebbe essere definita. Ed è un disco strafigo, ragazzi, è un disco dove capisci che Paul McCartney c'ha una voglia, ha sicuramente le carte per fare questa...
3: Beh, direi proprio
2: cioè, il talento sì, c'è, sì. Ma c'ha una voglia incredibile. E devo dire anche molto molto rock and roll. Anche lui ha collaborato con questo giovane produttore che ultimamente ha prodotto anche i Rolling Stones. Mm-hmm. Lui ha 35 anni ma lavora con Mick Jagger e anche con Paul McCartney. E in questa canzone c'è un suo vecchio amico alla batteria e Corey dice: non avevo mai fatto un duetto nella mia vita, un vero e proprio duetto. Cioè canto io la prima frase, poi la seconda sì. La canti tu, poi canto io. E ai cori c'è Patti Smith. Ha detto: chiamo anche un'amica a fare
1: i cori. Metà Beatles e sì, più Patti Smith.
2: È perché l'amico è Ringo Starr.
1: Certo.
2: Quindi Paul McCartney dal nuovo album con Ringo Starr. E questa è Home to Us, Radio DJ.

0: con Robert Smith dei Cure, l'avete visto?
1: No, l'ho visto.
0: Sì, lui praticamente dice: un giorno vado in studio, c'è questa figura con una specie di saio, di raso, si gira, è un signore tutto un po' sporco di rossetto, lo guardo e dico: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui fa: sì. E tu sei Mick Jagger? Fa: sì. Ma incredibile, non ci siamo mai conosciuti, no? E no, non ci siamo mai conosciuti. Beh, allora, visto che sei in studio, vieni a fare dei cori, ha detto Mick Jagger. Robert Smith ha detto: ma certo, Mick, andiamo. Quindi su una delle canzoni del nuovo dei Rolling Stones ci sarà anche Robert Smith ai cori. In questo di Paul McCartney c'è Ringo Starr, Cristiano.
1: Mi piace che si salutano come quelli dello spettacolo, sì, che si incontrano. Beh,
0: ma no, ma guarda,
2: io ti seguo, certo.
0: Sì, sì, voglio sentire la versione di Robert Smith, però Mick Jagger l'ha raccontata più o meno così.
3: Vabbè, va bene Liverpool, ma io devo tornare.
0: Comunque, scusate, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che secondo me è una bomba, presto nei negozi
3: disponibile, sì,
0: vabbè, diciamo disponibile. Dai,
3: no, dicevo, dobbiamo tornare in questa ridente località sulla Lago Maggiore, che
0: Nebbiuno.
1: Nebbiuno.
4: Ehi, esatto. Ragazzi, mi sono dovuta fermare mentre guidavo perché avete nominato Nebbiuno. Io abito Nebbiuno e vabbè, è un paesino minuscolo sopra il Lago Maggiore. Io non ho gli obiettivi di questo fotografo, ovviamente i suoi zoom nemmeno, ma dal terrazzo di casa mia potrà vedersi meravigliosamente il lago nelle serate limpide e anche nelle mattine invernali all'alba. Se sono limpide si vede lo skyline di Milano, i grattacieli,
0: vedi.
4: Se guardi bene bene, quasi quasi il Duomo.
0: Pazzesco,
4: buon pomeriggio Annalisa.
1: Quasi quasi il Duomo.
0: A me piace molto il fatto che anche i fotografi abbiano degli obiettivi, no? Cioè, sia per fare quello che devono fare, ma anche nella vita.
3: Certo.
0: Cioè, per esempio, Valerio Minato ha detto: sai qual è uno dei miei obiettivi?
1: L'alba lunare.
0: Fare la foto di quest'alba della luna che sorge sulla cosa. Per realizzare questo obiettivo avrò bisogno di un obiettivo.
3: E poi a Nebbiuno c'è un pub molto bello, tra l'altro.
1: Davvero?
3: Sì, il Molly Mahon.
1: Beh, è un nome proprio tipico da pub.
0: Mi sembrava obiettivo nel dire questa
3: decisamente,
0: cosa. Insomma,
3: molto
0: decisamente obiettivo.
1: C'è una squadra di calcio? C'è un coro che fa Nebbiuno, Nebbiuno, Nebbiuno.
0: Beh, no,
1: Nebbiuno, Nebbiuno, Nebbiuno. Nemmeno il destino ci può separare.
0: Bellissimo. Bella idea comunque. Tifosi del Nebbiuno, io ci farei un pensiero.
1: Vorrei andare in curva del Nebbiuno, certo. È veramente un coro d'amore.
3: Invece devo portarvi in Puglia, ragazzi.
5: Per l'ennesima volta vi ascolto andando al dentista. Il dentista si sta facendo la piscina.
0: Infatti, Raffi.
5: Ciao.
1: Quelli di tuo padre, sono 5 anni che ci aggiorni sulla situazione dentale in famiglia.
3: Allora, io ultimamente faccio dei DJ set molto lunghi. Avrei bisogno di qualcuno che mi facesse l'apertura. Magari Raffaele può venire,
0: Raffaele,
3: in cambio di qualche soldino.
0: Beh, Raffi è un musicista comunque.
3: Suona il clarinetto,
0: no?
3: Perfetto.
0: Quindi il groove per imparare a mettere i dischi, secondo me, ce l'ha.
3: Sì.
0: Vi dividete, fate entrambi il dentist
3: un
0: tour.
3: Un molare a testa.
0: Oh. Bello.

0: Summer Camp, ma anche sarà dei nostri domenica 7 giugno al Plaid Party Like DJ edizione 1212 Celebration, cioè quella della domenica, a cominciare dalle 6. C'è Madame, c'è Elea, c'è Fabri Fibra, c'è Frank Energy, c'è Neffa e tanti altri che si stanno aggiungendo.
1: Via via la lista si allunga. Altre info su DJ.it.
0: Giusto, sì. È vero. Ma scusami, non vuoi ricordare dove si comprano i biglietti? Non è che arrivi lì e...
1: Aspetta che devo leggere, ticketone.it. Bravo, non te lo ricordavi, hai fatto bene a leggere.

0: Mi hanno chiesto, ma le tue figlie le hanno messe le macchinette? Le macchinette? Considerando quanta ci hai pagato, chi le sono due sub?
1: Macchinetta, cioè, le macchinette sono gli apparecchi, okay, no? Immagino, sì.
2: Ma una volta la macchinetta non era quella macchina un po' piccola per la quale non ci vuole la patente?
3: Che a Roma ce ne sono tantissime.
1: A Roma è pieno, è vero, sì, la macchina 50 o la macchina elettrica.
3: Mentre l'apparecchio una volta era l'aereo, mi ricordo mia nonna che diceva.
1: Anche la mia,
2: Si sono ribaltati i ruoli, no?
1: Perché gli apparecchi dentali erano dentistici, come si dice, erano grandi come degli aerei veri,
2: apparecchi proprio le ali. Apparecchi dentali. Dentali o dentistici?
1: Dentali forse?
3: Ortodontici, non lo so.
1: Ortodontici.
2: Sicuramente un termine più tecnico.
1: Mastodontici si diceva, secondo me.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Carattere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Radio DJ consiglia.
7: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
8: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
7: Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
7: Wimbrace Games, Play Wild.
8: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
9: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
7: Tutte le info su dj.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Ehi, Proxa.
14: Dimmi pure.
13: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
14: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
13: Proggy, felici voi, felice la natura.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri

0: scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Ciao ragazzi, oggi si potrebbe parlare della rubrica i compleanni già passati, perché sabato era il compleanno di Dave Gunn, dei Depeche Mode, e ieri era il compleanno di Bono Vox degli U2 e di Bob Sinclair, che lei è un DJ. Sì.
1: È un DJ? Sì. È vero? Ti posso dire quanti anni ha fatto Bono?
2: Quanti anni ha fatto?
1: 66.
2: Grande.
1: Sai che mai l'età di Bono non mi sfugge mai.
2: Che bella questa cosa. Sì. Arrivare sempre tardi, comunque, sì, anche sulle date dei compleanni.
3: Beh, prima non si possono fare gli auguri che porta male.
2: Porta sfiga.
3: Dopo, è vero,
1: dopo sì.
2: Ma infatti, si, grandi.
1: Si possono fare anche, cioè, il giorno stesso, quindi auguri a Sandrino Cattelan.
3: Auguri Ale.
1: Auguri grazie. Ale.
2: Auguri, auguri a tutti quelli che hanno compiuto gli anni questo weekend, perché insomma, comunque condividete i Natali con Bono Vox.
1: Tra l'altro.
2: E, e Dave Gunn. Cioè, certo. Insomma, sembra un bel weekend per festeggiare il compleanno,
3: ma ti cala ancora l'orso perché l'ha fatta.
1: Ti cala l'orso.
2: Infatti non l'ho citato perché guarda, porta dei
1: sono lipi, ti cala l'orso. Sento che dici nomi dei Gunn, Bono, ma non ti focalizzi.
2: Sono più nelle mie corde, diciamo.
1: Non ti focalizzi sul vero nome che mi interessa a me,
3: cioè?
1: Bob Sinclair. Ti cala l'orso, per quella cosa che avevi frainteso di 2 anni e mezzo fa, tra l'altro. Ora. Ma io sono sempre lì, un angolino che te lo riordo.
2: Mamma mia, bello questo eco, tra l'altro, ping pong di lei, fa paura.
4: L'eco Viareggio.
1: L'eco Viareggio, esatto.
4: Così.
1: Ecco, carnevale di Viareggio.
2: Va bene, bentornati, siete su Radio DJ, questo è Summer Camp, c'è un certo groove
1: sottofondo,
2: ma anche perché c'è un certo groove. I più attenti lo sanno, perché sta per cominciare una canzone che ha un bel groove. Tra le altre cose, sono tra i miei preferiti, tutorial di Burt, che spiega come registra le sue canzoni, perché lei è anche produttrice di se stessa, poi magari finalizza il disco con
1: Chef Pietrino, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Cucinano, diciamo, il prodotto finale, però comincia col suo computer, chitarra, fa le ritmiche, aggiunge i violini midi, insomma, e spesso e volentieri su Instagram fa vedere qual è il processo creativo dietro. Bello.
3: Quindi è produttrice presso se stessa, diciamo.
1: Sì, bravo.
3: Come si scrive su Facebook.
1: Si scriverebbe così.
3: Facebook,
1: Sì, ancora, sì.

0: mascherato, diciamo, un periodo mascherato.
1: Allora, noi ti ricordi che avevamo il permesso per non avere la mascherina perché sono un po' in radio, sarebbe
0: sì,
1: stato un
0: però
1: casino.
0: Io Aladdin ce l'avevamo.
2: Voi
0: ce
2: sì, è vero, è vero, il golfo mistico ce l'aveva.
0: Sì. A vedere come va a finire.
1: Sì, quindi vuoi dirmi che questa canzone si ascolta tanto solo in periodo di
2: pandemia,
1: in cui,
2: diciamo, solo quando c'è un'emergenza virus.
1: Oh, attenzione, ragazzi, tocca ferro, dai, cacchio, dai su.

0: Ma se poi il giorno del tuo compleanno, per dire giovedì oppure tipo martedì, ti fai anche il ponte,
1: come il ponte,
2: il ponte.
1: Sì. Sì, certo.
0: Beh, attacco un giorno, prendo il compleanno, attacco un giorno.
2: Però attenzione, ha detto ferie pagate comunque.
0: Cioè, ok, mentre invece
2: tutti possono prendersi un giorno di ferie ed essere pagato lo stesso. Insomma, dipende un po' dal tipo di contratto che hai.
0: Infatti, diciamo, partita IVA è un po' un altro. È un po' un altro discorso. Sì. Ma siamo qui a parlare di partita IVA o a mettere della nuova musica house, tra l'altro, che arriva proprio dal DJ Building.
1: Sì.
0: Una leggenda del DJ Building.
1: Forza Shorty.
0: Il nuovo di DJ Shorty.
1: Sì.
0: Live your life, baby. Baby non c'è nel titolo, l'ho aggiunto io. E c'è del gospel qui, baby.

0: Beh, secondo me Sciampi è onorato. Sarà onorato.
1: Non ho resistito, sono come Roger Rabbit. Quando gli fai papparababa, lui deve fare pampa. Tu mi metti la house e io canto la house.
2: Come si intitola questa canzone? Livio?
1: No. Sì, sì, sì. Saluto Livio, tutti Livio d'Italia. Però Livio

0: seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Party like a DJ is coming.
19: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
11: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
7: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
4: Chi saranno i prossimi?
14: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Tram! Mamma mia, che puntata di Summer Camp ricca di leggende. Primo disco Paul McCartney, primo disco della seconda ora Rolling Stones, e poi tra l'altro Paul McCartney che coinvolge Ringo Starr e Chrissy Hynde, Rolling Stones che coinvolgono Robert Smith, ma anche Paul McCartney, cioè,
1: e il produttore è sempre lo stesso.
0: E il produttore è sempre lui. Mamma, come sono geloso. Sono geloso.
2: Il produttore, ricordiamo, Andrew Watt, 35
0: Andrew
2: anni,
0: Watt,
2: però,
0: che un ragazzo che ha 35.
1: Non parlate male di Andrew Watt.
0: No, deve essere bravissimo, deve avere qualcosa in più, cioè, 7-8
2: vogliamo
0: anni.
2: Fargli un dispetto, qualcosa.
0: Ma no, ma io gli voglio bene, ma un po' lo invidio, cioè.
3: Magari soffre di alitosi.
2: Magari.
0: Ma guarda, ma non spero.
4: Cioè. Grazie a Buoni, puntata di LOL Mazzate speciale con il grande produttore 35enne Andy Watt.
0: No, ma lui
4: è Nicky.
0: È con tutti i miei idoli. Cioè, allora, lui praticamente 7-8 anni fa lui è diventato famoso con Post Malone. Ha fatto un sacco di cose, però diciamo produceva Post Malone.
2: Sì.
0: Poi Post Malone, che è cresciuto col poster di Ozzy Osbourne in camera, ha voluto realizzare il suo grande sogno e ha voluto fare un duetto con Ozzy Osbourne. Quindi invita Ozzy Osbourne in studio. Oh, Ozzy, vieni a cantare con me. Ozzy fa, ma sì, dai, che sei.
2: Però
0: sì.
2: lì entra il terzo, entra a dare la mano a Andrew.
0: Esatto. E Ozzy vede questo produttore che all'epoca avrà avuto 28 anni e dice: ma sai che sei bravo, cacchio. E lui gli fa: ma io sono tuo fan.

0: cioè io anch'io sono cresciuto con la cametta e Ozzy gli fa, beh, vienite a fare adesso, non so se gli ha detto questo così.
1: E Post Malone gli fa a Andrew Watt, oh grazie, comunque,
0: oh grazie intanto, che intanto ti ho presentato Ozzy,
1: ho presentato Ozzy. E poi senti, è uno che comunque sicuramente le PR le saprà fare, oltre a essere molto bravo, no?
0: Non lo so
1: bene, insomma.
0: Fatto sta che poi di lì fai il disco dei Pearl Jam, fai il disco dei Rolling Stones e poi ti chiama Paul McCartney e poi di nuovo e poi vai in tournée con Iggy Pop. Allora
2: c'è, cioè, Super Luna, quando la produciamo, scusa, no?
1: Grazie buoni, un ammazzate internazionale, quasi.
0: Bravo, bisogna provare gioia per le persone che raggiungono questi traguardi incredibili.
2: Gioia anche per questo ascoltatore che
0: anche gioia
2: anni.
0: Del colle,
2: perché cioè, due fanno sì, una mozzarella buonissima, beh, tra l'altro.
0: Ciao.
3: Anche gioia Panolo di gioia.
1: Anche gioia Tauro, salutiamo.
4: Cari amici di Radio DJ Summer Camp, mi tenete sempre compagnia, siete formidabili. Oggi per il mio 60° compleanno sono in ferie e vi ascolto tutto il giorno.
0: Quella.
1: Bello.
0: Che voce giovane, insomma, sì. No, non l'avrei detto. Se bello non ci dicevi la cifra tonda, non l'avrei.
1: Bello, e dà soddisfazione anche prendere ferie per ascoltare con calma tutta la puntata del Summer Camp.
5: Ciao Summer Camp, ho lavorato tanti anni fa, avevo 25 anni credo, in un'azienda, in una multinazionale americana, dove il giorno del compleanno era un permesso retribuito, non c'era neanche bisogno di chiederlo, potevi tranquillamente stare a casa, ma glielo lasciate lo stesso. Ciao, la Dani da Sfago.
1: Ciao Dani.
0: Vabbè, io non lo farei mai, perché sennò poi come faccio a scegliere la canzone da fare al Summer Camp, cioè.
1: Bravo, dici bene.
0: Beh, un giorno che te la dici scegli bene. Proprio no, su misura.
2: Infatti, questa ascoltatrice non era sicuramente una partita IVA, secondo me.
6: Dai Nicky, non lamentarti sempre della partita IVA, ha anche i suoi vantaggi, ad esempio vabbè, adesso non me ne viene in mente.
1: Dai, mandaci un altro messaggio che magari ti viene in mente.
0: Ti tiene un po', hai sempre un po' quel pepe, sì. No? Sotto la, cioè dovunque ti siedi senti
1: Però ti tiene arzillo, tanto che poi quando hai finalmente 2-3 giorni di vacanza ti ammali sempre, c'è sempre
2: la stessa funzione cede. Che ha il nostro bastone fra le ruote,
0: ma infatti quello deve stimolare. Sì. È un bastone italiano questa volta.
1: Sì. Prima i bastoni italiani, posso dirvi?
0: Sentiamo tra poco. Summer Camp, parti con il Summer Camp. E anche senza Andrew Watt, senti che suoni. Summer Camp, resta con il Summer
1: Camp. Radio DJ One Nation One Station. Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
7: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Cura sei tu, che non ti curi.
12: E dal 7 al 16 maggio. Mille pezzi disponibili.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: siamo un po' in quel mondo. E mentre la vedevo, perché poi sai, nei concerti, ti ricordi, ce l'ha detto anche quando è venuta a Summer Camp, che la cosa più bella è l'allestimento del tour, perché le canzoni poi vengono fatte un po' diversamente, sì. Poi magari il finale diventa un'altra, sì, cosa. Ci sono tanti momenti un po' cinematografici, no, tra una canzone e l'altra, dove lei sfoggia delle qualità canore molto importanti. A volte anche sospesa a 20 metri dal palco e prende delle note impossibili, e dicevo, vedi, questa cosa qua non è che puoi andare a chiedere all'intelligenza artificiale come posso fare per cantare da paura davanti a 16.000 persone sospesa a 20 metri, cioè è una cosa che si acquisisce giorno dopo giorno. Quando è venuta qui a Summer Camp abbiamo messo quel video da YouTube dove lei suona con una cover band, sì, e in quel momento stanno facendo PJ, ecco. Però secondo me tutti quei locali, giorno dopo giorno, magari anche quella volta in cui ti senti, insomma,
1: l'esperienza, quella che chiamiamo sempre gavetta, comunque
0: la vedevi proprio tutta, perché insomma è stato proprio un super show. Ma brava, complimenti.
2: L'ha fatto il mashup di DJ Aladdin al concerto.
0: No, però quello gli era piaciuto davvero. Era piaciuto. È vero. Gelosia mischiata a girls dei motel. Ma perché una rocker nel cuore?
3: Quindi adesso tocca a voi, dopo Annalisa.
1: Guarda, sento, a proposito di DJ Aladdin, proprio le sue percussioni.
2: Sì, ma state qua.
1: Adesso tocca a noi.
2: Non andate a 20 metri. No.
1: C'è un'intelligenza artificiale che può insegnare a noi a cantare all'incirca così? No. Un filo più?
0: Sì, perché questa ha bisogno.
1: Sì, giusto, bene. Allora,
0: una canzone che nell'84 andava per la maggiore, nonostante sia in fa maggiore.
2: Ah, in la maggiore.
1: Sì. Salutiamo sempre Tony Bongi. Falla in la maggiore che va per la maggiore. Va bene, ragazzi, non è facile, ma ci proveremo come sempre.
0: Vabbè, dai, non è neanche impossibile. Non è Bohemian Rhapsody, insomma.
1: Mi piaceva tornare in questa settimana.
0: Dai. Faceva all'incirca...

0: Ragazzi, io sono partita IVA, il mio compleanno sarà il 16, come ogni anno, data funesta perché c'è l'INPS da pagare. In più quest'anno lavoro tutto il giorno perché facciamo questa festa della ceramica in piazza Ferrara e quindi siete tutti invitati, così porto da bere, da mangiare.
1: Va bene, va bene. Quello è bello però, quella è la parte bella, cioè, molto più dell'INPS secondo me. No?
2: Cioè non è che si festeggia solo la ceramica, no, anche il tuo compleanno.
3: Ma fanno anche i denti in ceramica.
4: Sicuramente sì. Che vanno adesso, certo.
2: Sicuramente
1: comunque
2: sì.
1: Secondo me è un partita IVA anche il cantante che abbiamo appena ascoltato, anche perché poi di cantanti assunti col posto fisso
2: ce ne sono pochi,
1: secondo me ce ne
2: sono
1: pochi, e insomma sembra che qualcosa si stia muovendo per questo Noah Kahan, che in questo momento ha la canzone più ascoltata al mondo, no?
4: Ma il suo album è il più venduto in un sacco di classifiche in giro per il mondo.
1: Ma come mai in quest'era così che tutti definiscono di plastica, piena di superficialità, un disco così tutto caldo, acustico e sincero sta avendo questo successo? È un buon segno secondo me.
4: Sì, perché piace tantissimo in fiscoteca questo disco.
1: Ah sì?
5: Sì, partita IVA oppure no, non ha importanza, tanto come dice il proverbio, i debiti ti tengono in vita e io a 70 anni sono in perfetta forma.
1: Oh, si sente benissimo.
2: Te ne avrei dati 36 dalla voce.
1: Infatti, meno male, meno male. Che ci sono i debiti,
2: Male.
4: Finalmente arriva il filotto che avevamo un po' così preannunciato qualche giorno fa.
1: Sì, perché praticamente, allora, cioè, com'è che funziona? Che Noah Kahan, questo cantante che può sembrare una mannaggetta,
2: ma solo in alcune regioni, non in tutte, in alcune regioni sì.
1: E perché c'ha l'H aspirata nel cognome.
2: E quell'H proprio nel mezzo.
4: Sì, infatti il suo album è primo anche in Veneto e in Toscana.
1: Ma certo.
2: Va fortissimo.
1: Ci si ritrova, diciamo.
2: Anche lì è imprenditore presso se stesso lui.
1: Allora lui praticamente, la canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Doors.
2: Certo.
1: Allora, se detto, adesso mettiamo una che dei Doors, che però non si chiamano a casa.
2: Non l'hanno fatta, purtroppo no.
1: Però insomma, dai, bellina lo stesso.
2: Bellina è bellina, sì.

0: ragazzi, io con questa canzone qui ci ho fatto l'amore la prima volta.
1: Beh, durata tutta la canzone, volevo capire.
2: Veloce, poco, però, insomma, una roba. Due minuti
1: volta,
2: e mezzo.
1: Cioè, anzi, bravo.
2: L'emozione.
1: Prima volta.
2: Beh, bello chiuderla su questo freven.
1: Sì, è vero.
2: Cioè,
1: sì, sì.
2: Sembra proprio, insomma.
1: Se riesci, che magari uno la chiude anche prima. Però se la chiudi lì, sei proprio a tempo. Mia. Sei giusto.
3: Io su The Great Gig in the Sky, invece.
1: Vabbè, ma questa rubrica non è stata aperta da nessuno. Non te l'ha chiesto nessuno. Comunque, vabbè.
2: Beh, secondo me è ottima. È Rime of the Ancient Mariner degli Iron, che dura 13 minuti e mezzo. Almeno.
1: Ma infatti,
2: sarà sempre la prima volta, però almeno quasi un quarto d'ora. No?
1: Shine on your crazy diamond.
2: Sì, insomma.
1: Io invece un silenzio.
2: Non su una dei Ramones, no, diciamo, infatti, ecco, possibilmente.
1: In un silenzio proprio.
3: E anche su Song to the Blur.
1: Esatto.
3: Che poteva anche essere dei nostri anni, caro Fede.
2: Pensa alla generazione di adesso che finalmente ha delle canzoni che durano pochissimo.
3: Sì. Dritti sono al sodo, diciamo. Intro senza niente.
1: Alza le mani e fa, io fa tutta la canzone, Tutto, strofa, ritornello.
2: Vabbè ragazzi, voi ridete, ma state per chiedermi se vince qualcosa oggi.
1: Si
2: aspettandovi
1: vince qualcosa.
2: Beh, certo che si vince, tutti i giorni si vince qualcosa a Summer Camp. Intanto la nostra gioia e la nostra presa bene
1: è quella, esatto, cioè, quella ve la garantiamo praticamente tutti i giorni. Ma c'è un nuovo premio, immagino, per questa settimana di Summer Camp, no?
2: Esatto, al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio il nuovo docufilm su David Bowie, Bowie The Final Act. I biglietti in esclusiva per voi Summer Campisti per una di queste tre giornate, validi per due persone.
3: Scusate, c'è un aggiornamento su Noah Kahan. Ci scrive Serena che dice: a Codroipo, ed è tutto vero, passa una data del tour di Noah Kahan.
2: Non è vero.
3: Oh, giuro, non il è 31 vero. Luglio, a Villa Manina. Quindi sì, perfetto. Sì, sì.
1: Però quello in anagramma diventa comunque una

0: monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
1: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
0: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
1: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100

0: su Bowie, che sarà nei cinema soltanto il 25, il 26 e il 27 maggio. I primi biglietti a nostra disposizione vanno a Greta, che è in collegamento da Ferrara.
1: Ciao Greta!
2: Ciao ragazzi,
0: benvenuta.
1: Ciao.
2: Sono emozionatissima.
0: No, ma
2: sto tremando.
0: No, easy. Allora, mi piace molto il messaggio. Dice, gira sempre per Ferrara in bici, che è un po' quasi come dire nuota sempre nell'acqua, no?
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: a Ferrara
1: come
0: devi girare?
1: Giri sempre in bici.
0: È un po' la città delle bici. È forse la città con il più alto tasso di biciclette in Italia, o sbaglio?
2: Ma sì, perché poi siamo in piano, quindi non si fa troppa fatica. La città non è troppo grande, quindi è comodissimo girare in bici. Non c'è posto per le macchine.
0: Sì, allora diciamo che anche Milano è abbastanza in piano, però poi non ha preso piede.
1: Però
0: come
1: c'ha posto purtroppo per le macchine. Le macchine se lo creano il
0: molto
1: posto.
0: Senti, allora tu sei una ceramista, giusto? Quindi fai un lavoro in cui ti concentri, ma perché no senti anche la radio.
2: Non riesco a lavorare senza, quindi
1: può accompagnare solo, è vero. No. Ma senti, la domanda che tanto ti farebbe DJ Aladdin, a meno che non la vuoi fare già,
3: fagliela tu, collega,
1: gliela faccio io. Mi chiede DJ Aladdin, essendo tu una ceramista, se fai anche i denti in ceramica.
3: Vanno tanto.
2: Sarebbe molto più proficuo, forse.
1: Sì, quindi no.
2: Vabbè, no, faccio opere artistiche.
1: Giusto.
0: Per esempio, bomboniere per le classi di cosa? Elementari, medie?
2: Aspetta. Le bomboniere sono per la comunità.

0: Cagnone, Santa Cresima, matrimoni, battesi.
1: Sì.
0: Adesso tra un mese finisce la scuola, quindi certo, sto preparando tutti i regali per le maestre, come fine anno scolastico, che i bimbi, i genitori, e quindi, che ne so, i portapenne, le lampade, sì, le cornici.
1: Ok, ti vengono commissionati dai genitori o dai bambini stessi?
2: No, ma quello, esatto, quello che voglio sapere io, poi i bambini fanno finta di averle fatte loro, arrivano dalle maestre, maestra, maestra, guardi, guardi che cosa le ho fatto, e c'è la ceramica pazzesca fatta da Greta, no?
0: Io metto il mio bigliettino da visita, il patacchino, sì, eccetera, però è capitato tempo fa che una classe intera venisse qui a realizzare tutti i tassellini con le loro mani per le cornici da regalare.
1: Beh, in quel caso sono,
0: molto bello,
1: sono stati loro, cioè guidati, esatto, magari da una maestra come te, però sono stati loro.
2: Sì, tu fai la produttrice,
1: sì,
2: diciamo.
1: Supervisor.
2: No? Supervisor,
1: sì,
2: dai.
0: Esatto, produttrice e insegnante.
2: Bello, bello, bello. Vabbè, e come sei con i tempi di consegna? Tutto a posto? Sì, dai.
0: Sì, ci sto.
2: Eh beh, perché la fine della scuola non è tra tantissimo,
1: mesetto,
2: ma neanche
1: secondo
2: così
1: me
2: poco.
1: Un mese, ti direi un mese preciso.
0: Sì, anche.

0: Sempre incredibile, ragazzi. Io qualcosa mi fa pensare che, visto che per tutta la settimana regaliamo i biglietti per il docufilm su Bowie, magari dai,
1: ma io lo
0: qualche
1: spero
0: altra
1: tanto.
0: Bella canzone,
1: sì,
0: riusciamo a sentirla,
1: sì,
0: no?
1: Magari una al giorno proprio.
0: Una al giorno, magari, che
1: sì.
0: Comunque il vero eroe è il nostro Francesco Quarna, perché condividiamo questa informazione, visto che dai, ci conosciamo da tanto. Abbiamo ritrovato nella cambusa di Summer Camp, abbiamo un piccolo piano di questo mobiletto che è di DJ Chiama Italia,
1: sì,
0: dove mettiamo le cosine da sgranare.
2: Solo la torcia frontale per entrare.
1: Sì, no, le mettiamo noi talmente nascoste per discrezione che non le troviamo.
0: A volte le
1: più
0: nascondiamo troppo.
1: Sì, e le abbiamo trovate dopo un anno e mezzo, un mese e mezzo. Parliamo di cioccolato finissimo che forse si è un attimino, come dire, ossidato. Non è
3: no,
1: che
3: l'ho provato io per
1: l'hai
3: voi.
1: L'hai provato? Ti
0: e
1: sei
0: sono
1: imbolato.
0: Ancora qui a raccontarlo.
1: Sì, buonissimo. Aspetta un minuto.
0: Fai un po' come Fede settimana scorsa.
1: Esatto. Ancora dovete ricordare questa cosa, sono passati 10 giorni, ma non ho capito.
2: Siamo divertiti.
1: Perché uno va in bagno durante la pubblicità?
3: Ma ragazzi, sentite qua invece cosa piove dal cielo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Un gruppo, di percussionisti brasiliani.
3: Non sono cioccolatini.
1: No, non sono neanche cioccolatini.
0: Fa sentire.
4: E mentre qualcuno prende il premio fedeltà, io sto prendendo la prima grandinata.
1: Mamma mia.
4: Del 2026.
3: Siamo in zona Bergamo.
0: Mamma troppo mia, ragazzi.
1: Sta scendendo così. Brutto,
0: sì. Ma questo è il rumore della grandine che cade su una tettoia o no, sul tetto della
3: auto,
0: tua macchina?
3: Auto.
0: Mamma
3: auto,
0: mia, troppo, che casino.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno, è notte.
3: Si sente bene la voce.
1: Mamma mia, meglio di noi si sente.

0: A proposito di attività sportiva fatta in piano, cosa mi consigliate se volessi fare qualcosa questo weekend in zona Milano?
1: Dobbiamo già parlare del weekend, siamo a lunedì.
2: Vabbè, io boh,
3: dato che c'è spazio,
2: Cosa succede?
4: Se siete a Milano sabato pomeriggio, cioè la 7 o la 14 km, la Faster Than Run.
2: La Faster Than That.
4: Esatto, Run a Milano.
2: È la Faster Than That Run, perché è una corsa.
3: Non
2: mamma
3: sai,
2: mia.
3: Non sai neanche i nomi delle tue iniziative.
2: Una parola in italiano potevate metterla però.
3: Faster Than That Run, o 7 o 14 km.
2: Vabbè, è vero che si corre questo weekend, ma uno volendo si può iscrivere anche oggi su eventbrite.it.
4: Esatto,
3: sì, perché è quasi tutto sold out, ma ci sono ancora un po' di posti.
1: Io e Aladin mettiamo la musica poi.
2: Questo sabato
1: dopo la gara.
2: Ma è una di quelle gare che
4: prima, dopo, durante.
2: Ma scusa, ma è una di quelle gare in cui bisogna svegliarsi presto e si corre la mattina?
4: Alle 4 di pomeriggio.
3: Oh, comodissimo.
2: Questa è una corsa per me. Adesso io non ci sono, però.
4: Ma non ci sono.
2: No, nel senso, cioè, ci fossi stato sarei venuto. Però non ci sono.
3: Se sei anche particolarmente lento, riesci ad arrivare al tramonto, che è bellissimo.
2: Ma io la farei così,
3: Parti alle 4 e arrivi alle 8 e mezza.
2: Podistica, stai andando proprio piano
3: lo
2: piano.
3: Lo farei però apposta per godermi il tramonto, ovviamente.
2: Infatti.
3: Mica perché.
2: Va bene,
3: va bene,
2: tutto,
3: abbiamo
2: ragazzi.
3: Ricordato anche questo. Bene,
2: dai,
3: bene.
2: Ma credo che lo ricorderemo. Sì, magari ancora. Dai.
3: È solo lunedì.
2: Buona serata.
3: Ciao, domani. Summer camp. Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: E ora la sfida finale! Cocktail!
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione!
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate!
17: Crociera all'inclusive con Costa!
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
19: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà,
23: solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca poco alle 17. DJ!
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato poco fa la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore della cosiddetta strage di Fidene, quartiere nella zona nord-est della capitale. Nel dicembre del 2002 l'uomo fece irruzione durante una riunione di condominio armato di pistola e uccise quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Il killer, anche in primo grado, era stato condannato al carcere a vita perché, secondo i giudici, aveva agito con premeditazione.

0: I prezzi del petrolio sono in aumento dopo il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran sulla proposta di pace elaborata da Washington che prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz. Il costo del WTI americano e del Brent europeo stanno crescendo di oltre il 3%. Il Brent è arrivato a quota $104 il barile. Intanto continua lo stallo tra Washington e Teheran sui negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Quasi 1000 navi risultano bloccate nel Golfo per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merce, che si riflette ovviamente sulle catene di approvvigionamento mondiali. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, ha detto la capa della diplomazia continentale. Anche il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, è scettico. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, ha detto Tajani, precisando che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione. Farmindustria, l'associazione delle imprese farmaceutiche, fa sapere che la strada per arrivare a un vaccino per l'antivirus è assolutamente percorribile, ma precisa. Siamo fiduciosi che non servirà. Intanto i 4 cittadini italiani che erano sul volo, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus, sono in quarantena e sono tutti asintomatici. Per lo sport parliamo di tennis, perché agli internazionali di Roma è in campo proprio adesso Jannik Sinner, che per i 16esimi di finale sta sfidando l'australiano Popirin. L'azzurro numero uno al mondo sta giocando il secondo set e ha vinto il primo in 39 minuti con il parziale di 6-2.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di

0: un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Have fun with
6: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Avevo preannunciato venerdì al mio primo 60esimo. Mi sono molto divertita. Poi sono stata al compleanno di mio fratello. Insomma, gran festeggiamenti.
1: I sessantenni della nostra generazione, diciamo così.
0: Spaccano.
1: Sono spiritosi.
0: Molto spiritosi.
1: Belle feste.
0: Sì, molto belle feste.
1: Visti da fuori, da gente più giovane, come sareste sembrati?
0: Carina, che ti è successa quest'anno? Andate nei commenti e ce la raccontate. Non possiamo dirvi nulla, ma insomma avremo modo di commentare le vostre risposte.
1: Questa, diciamo, è la rubrica, l'esercizio che è nato quest'anno. Ogni anno nascono delle cose assieme a voi, no? Facendo Pinocchio tutti i giorni. Questa cosa di, alla fine di ogni mese, fare l'esercizio, lo sforzo di cercare la cosa più carina che è successa del mese, ce la portiamo avanti. Ma vogliamo fare, diciamo così,
0: un resoconto annuale, stagionale. Sta per concludersi la stagione. Non è vero, perché noi andremo in onda fino a luglio inoltrato. Però insomma vogliamo cominciare a tirare un po' le somme.
1: Oh, e a proposito di somme, oggi che menù abbiamo?
0: Oggi abbiamo il misto del lunedì, caro
1: Mamma,
0: Diego,
1: sì.
0: Per cui ci saranno sicuramente tanti gossip. Poi a un certo punto parleremo tanto di relazioni ed emozioni.
1: Sì.
0: Di gusto.
1: Sì.
0: Poi torneremo ai gossip. Poi proprio tu ci darai tutta una serie di consigli per stare bene fisicamente.
1: Sì, mi ha rifilato delle notizie imbarazzanti.
0: Sola, le notizie sola.
1: Sì,
0: proprio
1: sì,
0: io
1: sì,
0: vi darò la ricetta della bevanda dell'estate. E poi ci sarà ancora uno speciale moda, uno news dal mondo, e vi racconteremo delle bacche della rosa canina che in realtà si chiamano in un altro modo.
1: Allora, io quello che direi è: non è qualità delle notizie, non è neanche quantità, è varietà.
0: È varietà.
1: È varietà, gran varietà.
0: Le abbiamo studiate, le abbiamo preparate, vi vogliamo bene, voi volete bene a noi, siamo vicini.
1: Per tutto il resto, 347-342-5220.
0: Dai.
1: La musica è bella, questo ve lo possiamo garantire.
0: È vero, non la scegliamo noi.
1: No.

0: vorrei chiedere, Vale, di Lauryn Hill, perché comunque ogni tanto compare, fa dei concerti anche in Italia, viene ogni tanto.
1: Sì, sì, sta bene.
0: Sta abbastanza
1: bene,
0: dai.
1: È presa abbastanza bene. L'ultima esibizione diciamo mondiale, cioè che abbiamo visto tutti, risale agli Oscar.
0: Ah, brava, erano gli Oscar.
1: Erano gli Oscar, mi pare, o i Grammy. Chi può dirlo?
0: Adesso non ci confonderemo. Comunque ha fatto un'esibizione di recente di levatura internazionale.
1: Esattamente.
0: Alle 17:15 facciamo cominciamo con i gossip a questo
1: cominciamo
0: punto.
1: Cominciamo con i gossip e cominciamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora che vede protagonista Dua Lipa, che ha fatto causa alla Samsung. Perché Samsung ha messo in commercio un modello di televisore e il packaging del televisore ritrae il televisore stesso, però sullo schermo del televisore c'è una foto di Dua Lipa.
0: Aia!
1: Sì, c'è una foto che lei non ha autorizzato a utilizzare e quindi dice, raga, io non vi ho dato il permesso. Questa confezione della TV spinge i consumatori a pensare che tra me e voi ci sia un accordo e che io stia facendo da testimonial al prodotto e stia invitando i miei fan ad acquistarlo.
0: Cosa che faccio volentieri, ma mi date un sacco di soldi.
1: Esattamente.
0: Credo che sia il sottotesto, vero?
1: Esattamente. Il team legale di Dua Lipa ha presentato una richiesta di risarcimento danni pari a 15 milioni di dollari.
0: Che roba.
1: Sì.
0: Noi veniamo via meno, Metti che uno vuole metterci sulla confezione di qualcosa.
1: Figurati.
0: Sono tanti però.
1: Sono tantissimi, cifra record, è per questo che ne stanno parlando proprio tutti i giornali e noi non potevamo esimerci, essendo testata giornalistica.

0: si era vestita in bluette, che abbiamo scoperto che almeno in Italia i laureati e le laureate vanno sempre in black.
1: Allora, no, lei no, lei aveva un abito color cipria. E la mamma era vestita in azzurro. La mamma era vestita in azzurro con sandali e colletto coordinati. Vabbè. E che altro ti posso aggiungere? Niente. Che, e allora ho sul comodino la biografia non autorizzata di Gwyneth Paltrow. Il mio obiettivo era leggerne un capitolo alla volta e poi raccontarvelo. Sono ancora ferma all'introduzione.
0: Dai, però.
1: Adesso
0: ma
1: mi
0: scusa,
1: ci metto.
0: Noi aspettiamo. Stiamo pendendo dalle tue labbra.
1: Adesso mi ci metto. Kim Kardashian, a proposito di diventare avvocato, per il momento rinuncia al progetto di diventare avvocato. Cioè, lei, diciamo che la laurea l'ha conseguita, ha fatto un mezzo praticantato, però non riesce a superare l'esame per cui poi verrà iscritta all'albo.
0: Di abilitazione, diciamo.
1: L'ha bocciata tre volte. Porca. E ha detto, raga, per un po', almeno per tutto il 2026, accantono un attimo perché sono abbastanza delusa.
0: Però Kim, poi dopo ti dimentichi tutto, devi
1: ricominciare. È quello, Kim.
0: Non mollare.
1: Allora, abbiamo un'esclusiva. C'è un video che gira di Rihanna e A$AP Rocky al termine del Met Gala, quella festa di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa. Loro si trovano all'interno del loro SUV a fine serata, si scambiano due parole e
0: non sono belle?
1: Allora, l'esperta di lettura del labiale per il casinò del Canada, la signora
0: senso?
1: Nicola Ickliling.
0: Scusami, in che senso? Cosa c'entra il casinò del Canada?
1: Esperta di lettura del labiale per l'online casinò Canada.
0: Vabbè.
1: si chiama Nicola Ickliling. Ha letto il labiale dei due e avrebbero detto questo: io faccio Rihanna e tu fai A$AP Rocky.
0: Ah, ma hai dato la frase?
1: Sì.
0: E questa è solo quella di cioè io questa
1: tu
0: sono
1: sei A$AP Rocky, okay. E io sono Rihanna. Non ti importa davvero di me, vero?
0: Ma sei seria? Sei pazza, non lo capisci? Cavolo, scendi, non riesco a stare con te.
1: Pare si sia
0: ah basta, mi aspettavo una risposta.
1: No, lei muta. Però i portavoce della coppia hanno detto, ma va, erano solo molto stanchi, non è che, cioè, era una scaramuccia.
0: Ma poi scendi, dai, sono appena saliti.
1: Ma poi lei, non ti importa davvero di me, vero? Cioè, l'ha ripetuta, cos'è?
0: Non si capisce. Vabbè, ci fermiamo qua per adesso, ce ne sono ancora.
1: Sì, tantissimi.
0: Dai, tra poco.

0: per certe cose noi possiamo contare su di voi, che siete l'autore, il ghostwriter del programma.
1: Vero,
0: perché abbiamo parlato di gossip, ne parleremo ancora di gossip, ma intanto la nostra redazione, che siete voi, ci manda questo messaggio.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
13: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Have fun with
15: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ 10.

0: rating è... Non dirlo a nessuno.
1: No, tienitelo per te.
0: Sì, ma non tanto per scaramanzia, più che altro perché... Quando poi comincia a dire, ah, mi ha detto così, chissà cosa vuol dire, ci sono troppe persone che dicono la loro opinione, ognuno in realtà dà la sua visione del suo vissuto, cioè è difficile trovare qualcuno che riesca a fare lo scarto di dire a te che impressione fa, che effetto fa, oppure quella persona cosa poteva voler dire. È tutto sempre una rilettura del proprio vissuto che manda in confusione.
1: Lo so, noi ci abbiamo costruito un martedì per tanti anni.
0: Ma continueremo a farlo.
1: Si chiamava Progetti d'Amore, esatto. E tornerà.
0: Esatto, noi su questo abbiamo costruito proprio un format, quindi esatto. Ne andiamo fieri. Se volete dirci cosa ne pensate, 347-342-5220. Le notizie d'amore non sono finite
1: no.
0: qui. Tornano.
1: Sì, tra poco diremo perché sei felice, sei così felice quando hai una cotta, è una questione chimica.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, che bello.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a

0: fatta bene, del cuore di una focaccia o di una pizza.
1: Cioè del carboidrato.
0: Sì, è carboidrato lievitato e poi
1: è
0: cotto.
1: È caldo.
0: Sì, è caldo.
1: Buono.
0: Che secondo la ricerca noi saremmo in grado di riconoscere, proprio di distinguerlo dal resto. Spesso è misto al resto, perché spesso è condito quell'amidaceo,
1: sì,
0: con altre cose che hanno gli altri sapori.
1: Ma secondo te diventerà come l'umami? Cioè così famoso o è una cagata temporanea?
0: Perché l'umami, no, nel senso, nella nostra vita avrà lo stesso peso che l'umami, secondo me, a spanne.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Va bene, come si chiama?
0: Amidaceo.
1: Ok, ora lo scordo subito.
0: Subito.

0: oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Ehi, hey, Proxa.
3: Dimmi pure.
2: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura.
5: Life is fantastic con

0: nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 18. DJ!
2: L'edizione flash delle news di Radio DJ. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziatori iraniani avrebbero chiesto agli Stati Uniti aiuto per rimuovere il materiale radioattivo presente negli impianti nucleari iraniani distrutti dai bombardamenti. Il capo della Casa Bianca ha spiegato che Teheran non dispone della tecnologia necessaria per gestirne la rimozione e che la questione sarà oggetto di nuovi negoziati. Intanto lo stallo nelle trattative per arrivare alla fine della guerra fanno aumentare il prezzo del petrolio. Il Brent è tornato sopra quota $103 il barile. In questo clima incerto le principali borse europee hanno chiuso in leggero rialzo, Milano ha guadagnato lo 0,76%. Cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, l'autore della strage di Fidene. L'uomo nel dicembre del 2022 uccise 4 donne durante una riunione di condominio. Per lo sport, parliamo di tennis. Agli internazionali di Roma, Jannik Sinner ha passeggiato sull'australiano Popirin vincendo in 2 set 6-2 6-0. L'azzurro, numero 1 al mondo, si è qualificato così per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà l'altro italiano Andrea Pellegrino. Stasera inoltre si completa la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. Con una vittoria i partenopesi garantirebbero la qualificazione per la prossima Champions League.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.

0: candele realizzate da lei e vendute sul suo sito, fatte apposta per la festa della mamma, che si ispirano ai figli di Meghan Markle. Che dici?
1: Ma ah, che giro strano di idea.
0: Giro strano, Kris Jenner. No, Kris Jenner molto contenta, le due sono diventate molto molto amiche e poi Kris Jenner le fa sempre le storie su Instagram, capito? Ah. Per cui Kris Jenner ha fatto tutta una serie di storie nelle quali diceva: "Ma che dolce Meghan che mi ha scritto questo messaggio", ha fatto vedere il messaggio. "Buon giorno della mamma alla donna più materna del mondo".
1: Certo. Come no.
0: E comunque, se volete andare sul sito di Meghan Markle, trovate ancora le candele in vendita. La candela Archie, dedicata al primogenito, che è a base di zenzero, neroli e cashmere.
1: Adesso voglio sapere l'odore del neroli.
0: Non so neanche se l'accento va proprio lì. Potrebbe essere neroli, esatto, o neroli. E la candela Lilibet ha il profumo di ambra, ninfea e sandalo. Io ve l'ho detto, poi fate come volete.
1: No, però non fare che poi dopo andiamo ed è tutto esaurito, perché lei mette in vendita. Poi quando
0: lei
1: non
0: ne
1: va,
0: realizza quattro.
1: Quando, no, quando le cose quattro non vanno, no, sono esaurite.
0: Oh, allora, vabbè, da un po' di tempo a questa parte si vocifera di una relazione tra Will Smith e Jennifer Lopez. Addirittura Pina, che adesso si trova in Giappone, ci ha mandato nella nostra chat la notizia che arrivava da un blog americano.
1: Ovvero fai,
0: In realtà sono andata a documentarmi, ma non è vero niente, cioè era un gossip di tantissimi anni fa che qualcuno ha voluto rilanciare. Will Smith nel frattempo cosa sta facendo? Documentari. Cioè i grandi di Hollywood fanno fatica a reingaggiarlo per i loro film dopo lo schiaffone che ha tirato a Chris Rock. Lui si è fatto da parte per un po' e ha deciso di riciclarsi realizzando una serie di documentari molto belli per National Geographic, che comunque gli fanno guadagnare tanti soldi. Cioè, stai sereno che non ne ha persi.
1: No, figurati, non ci avrei dormito.
0: L'ultimo della serie si intitola Dal Polo Sud al Polo Nord, lo trovate su Disney Plus, per esempio. Sono 100 giorni in un viaggio fatti da lui, in un viaggio che gli ha fatto toccare i 6 continenti nei luoghi più remoti del pianeta. Tante volte voleste vederlo.
1: Ma io me lo guardo, cioè, ma c'è lui che fa il narratore? Immagino di sì. Cioè,
0: no, c'è lui che viaggia.
1: Sì. Bello, mi piace.
0: Dolly Parton sta bene, ma non benissimo.
1: Ha dovuto annullare i concerti, vero?
0: Ha dovuto annullare i concerti a Las Vegas. Li aveva già posticipati. Adesso si è ritrovata a dover realizzare un video nel quale dice: "Ragazzi, non me la sento ancora perché ogni tanto mi gira la testa".
1: Gli svarioni.
0: Un po' di svarioni. Sappiate che comunque sto rispondendo molto bene ai farmaci, ai trattamenti. State sereni. Non cominciate a dire: "Pregate per me". No, sto bene.
1: Ho bisogno, prima che porti male,
0: semplicemente di un po' più di tempo.
1: Sì, secondo me lì è anche tanto la lacca, che dopo un po' ti dà gli svarioni. Però lei come fa?
0: No,
1: perché, prova a essere Dolly Parton, devi esibirti a Las Vegas, poi sono tutti lì che, figurati, sei Dolly Parton, l'asticella è molto alta,
0: certo,
1: non è che puoi presentarti di messa,
0: certo,
1: quindi vai di lacca, a un certo punto ti viene lo svarione
0: e ti gira la testa.
1: La capisco.
0: Chiudo questo purpurì con la rubrica anziane che non si tengono più un cece in bocca,
1: che ci piace molto.
0: Sì. Meryl Streep
1: di nuovo
0: contro, stavolta lei è come, perché prima erano tutte contro Meryl Streep, adesso è Meryl Streep contro Goldie Hawn, che è l'attrice, adesso la moglie di Kurt Russell e la mamma di Kate Hudson.
1: No,
0: non mi viene
1: simpatica
0: in mente un film suo.
1: Il Club delle Prime Mogli.
0: Il Club delle Prime Mogli.
1: Stai scherzando,
0: la
1: certo.
0: Morte ti fa bella.
1: La Morte ti fa bella.
0: La Morte ti fa bella, che le ha viste protagoniste insieme.
1: Certo.
0: Meryl Streep dice: "Arrivava sempre in ritardo e tutti dicevano, con quel faccino lì che si ritrova, tutti le dicevano: 'Che carina!' Però arrivava sempre in ritardo". Quell'altra risponde: "Forse arrivavi tu in anticipo, non lo so. Comincia a ragionare in un altro modo, amica. Non sei la regina del mondo". Così si sono dette.
1: Finché almeno 30 anni. Tu pensa al rancore che compagnia ti può fare.
0: Mamma mia.
1: Salutiamo Meryl Streep, Goldie Hawn e quell'altra chi era?
0: Susan Sarandon.
1: Oh,
0: dai.
1: Prese bene. Olè.

0: 18:15, Radio DJ. Allora, questo pezzo è del 79, ma non ha perso smalto di niente.
1: No.
0: Così come il rancore dell'attrice di cui parlavamo prima. Ho guardato Il film La morte ti fa bella, quella che aveva come protagonista sia Meryl Streep che Goldie Hawn. È del 92. Quindi sono 35 anni di rancore, sopito, tenuto lì, cacciato soltanto adesso.
1: Non gli è passata.
0: Peraltro, guardavo nel cast, non mi ricordavo, c'era anche Bruce Willis.
1: Sì.
0: Che non è stata...
1: marito.
0: Sì, che non si ricorda più niente adesso, che carino. Colone. Stretto dalla famiglia, però insomma. E Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, che però sta continuando a recitare, cioè comunque è una che non è un'attrice giovane, ma sta lavorando un sacco adesso. Sta girando con la Rockwacker un film italiano.
1: Sì, credo. Dove ti ho detto prima, mamma che memoria.
0: A Favignana,
1: credo, mi sembra di ricordare.
0: Sì, hanno il triplo dei nostri anni, che sono messo molto meglio di noi, perché si ricordano tutto. E sta girando un film che parla di Wallis Simpson, ne avevi già parlato, con John Collins.
1: Sì.
0: Allora, ho visto le immagini di... perché praticamente John Collins fa la duchessa di Windsor, Wallis Simpson, e lei... fa la sua segretaria, credo.
1: Sì, l'avvocata, la sua avvocata.
0: Ragazzi,
1: avvocata.
0: Le immagini sono da perdere la testa.
1: Bellissimo. Abbiamo parlato anche di Neroli, che è una delle fragranze della quale è costituita la candela in onore di Archie, il figlio di Meghan e Harry. Il Neroli, ci dicono, sono i fiori d'arancio amaro usati in profumeria.
0: Grazie di essere il nostro sostegno di contenuto di questo programma.
1: Adesso tre belle notizie legate al benessere.
0: No, non sono belle notizie, al momento sola, cioè tre notizie che la Vale ha preso, ha messo insieme come fosse un bouquet di

0: La soluzione ai tuoi problemi, dormire bene. Ma qual è la posizione migliore per dormire? Abbiamo detto anche questa 200 volte.
1: Supina?
0: Brava.
1: Grazie.
0: Cioè, ti dico, sdraiato, a pancia in giù fa bene o fa male?
1: A pancia in giù fa male.
0: Brava, quindi l'abbiamo detta 150 milioni di volte. Di lato?
1: Di lato dipende.
0: Da cosa?
1: Dal cuscino.
0: Vabbè. Un cuscino va bene se lo metti tra le gambe quando sei di lato.
1: Quello lo faccio.
0: Che ti allinea
1: io,
0: l'asse del bacino. No, va bene soprattutto se tu sei una persona che soffre di apnee notturne. Per cui stare supino, che sarebbe perfetto per la schiena, per la cervicale. Se però soffri di apnee notturne, ti può portare a tanto russare come un tricheco, ma puoi avere appunto la pericolosa apnea notturna, quindi meglio di lato. E anche questa l'abbiamo detta. Chiudiamo con il bagno caldo, comunque sei veramente senza pietà. Il bagno caldo fa bene, io vivo ormai in una casa senza vasca. Tu ce l'hai?
1: Sì, io ce l'ho e mio marito se ne fa spessissimo. Cioè lui proprio si trasforma in Julia Roberts in Pretty Woman.
0: Fa bene, io non so però se è arrivato al punto, dovresti proporglielo di farlo proprio di latte.
1: Ah, di latte vaccino?
0: Tazze di latte, due tazze di latte intero
1: nell'acqua?
0: In acqua calda.
1: Ma gliele metto. Di asina, gliele metto di asina. Una Cleopatra.
0: Non voglio sapere come ti procuri il latte d'asina. Va bene. Le abbiamo date anche queste.
1: Date.
0: Tra poco però un sacco di altre belle cose.
1: Tra poco la ricetta del matcha ghiacciato.
0: È imperdibile, restate con noi.

0: 18:23 su Radio DJ. Abbiamo detto prima della canzone matcha ghiacciato, bevanda dell'estate.
1: Sì.
0: Di cui la ricetta direi che è quasi intuitiva.
1: Sì, è semplicissima. No, la notizia è quella per cui il matcha ghiacciato è la bevanda più consumata al mondo in questo periodo.
0: Ma
1: cioè,
0: veramente?
1: In questi ultimi mesi, sì, sì, sì.
0: Mi vengono in mente due o tre opzioni, evidentemente superate.
1: Evidentemente sì. Cioè, non parliamo solo di consumo in Asia, ma il consumo in Nord America, in Europa. In Italia lo trovate. Noi poi abbiamo una posizione privilegiata perché la radio è proprio attaccata a Paolo Sarpi, che è la Chinatown di Milano, quindi qua si trova facilmente.
0: Sì.
1: Però insomma si trova anche nel resto d'Italia, credo.
0: Arriverà a diffondersi come, che ne so, il caffè di ginseng, che ormai lo trovi ovunque.
1: Sì, potrebbe. L'origine è nobile, perché il matcha è un tè giapponese che si beve generalmente caldo e che ha una tradizione legata al suo consumo, la cerimonia del tè.
0: È certo che sa un po' di erba, diciamo, sì. Clorofilla.
1: Sì, sì, sì, sì, perché ha un colore verde acceso, verde prato. Fa molto molto bene, una bevanda salutare, visivamente molto accattivante, appunto per questo colore. E come si fa?
0: Ecco, perché il matcha ghiacciato è quello col latte o senza latte?
1: Tu puoi farlo col latte e senza latte, puoi farlo anche con una bevanda vegetale. Io ti do la ricetta per la bevanda vegetale?
0: Sì, il latte vegetale. Perché la caratteristica del matcha è che viene venduto non nelle bustine, diciamo.

0: Ancora notizie dal mondo.
1: Sì, uno speciale moda.
0: E poi perché c'è un modo alternativo che non vi diciamo adesso e con cui viene chiamato che cosa?
1: La bacca della rosa canina.
0: Che già
1: la bacca della rosa canina, tu scherzi, ma fa benissimo.
0: Non vedo l'ora di sapere il perché.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
1: Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia, tornando a essere prodotto

0: 50 grammi. Per tutto maggio con Spesa Difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Pinocchio, su Radio DJ. One Nation,

0: Chiudo con la vestaglia che dicono gli esperti è il nuovo capo su cui puntare.
1: Io Vale, te lo voglio dire, la vestaglia ti sta bene.
0: Ma la vestaglia per uscire, però,
1: La mattina quando porti la gira.
0: Certo, al parco con la melma fino a.
1: No, non
0: ginocchia.
1: Con la melma, però quando non c'è la melma.
0: No, però se avete una bella vestaglia di seta, la potete utilizzare o come vestito e sotto niente, sotto il push-up, o come soprabito. Così dicono.
1: Lo farai?
0: No, non credo. Io sai che sono legata al mio look da lesbica che va a funghi. Mi ci trovo bene tanti anni che l'ho collaudato. Ma
1: noi
0: che me frega.
1: Sì, ma perché in realtà dentro di te ci sono tante anime di Valentina.
0: Esatto.
1: Come dentro di me siamo moltitudini, diceva qualcuno. E io so che dentro l'anima di Valentina c'è anche una piccolina che guarda Colazione da Tiffany e sogna come la protagonista. Un po' come fa Carla Bruni.

0: Alle 18.49 possiamo dirvelo con tutta onestà, le notizie oggi erano quello che erano, Non erano proprio...
1: Vabbè, no, dai, hanno fatto loro.
0: Sì,
1: han
0: sì.
1: Fatto loro.
0: Ragazzi, il giro in redazione di notizie è a volte è faticoso. Perché
1: può essere piuma e può essere ferro.
0: Quello che succede nel mondo è quello che succede. Ma chiudiamo col botto.
1: Chiudiamo con la rosa canina, che forse non tutti sanno che è una delle piante più diffuse in tutta Europa. È quella che dà le bacche rosse. Le bacche rosse fanno molto bene alla salute, sono, aiutano il sistema immunitario, sono antinfiammatorie, antiossidanti, digestive. Bisogna saperle trattare, perché tu le apri e c'è dentro dei semini.
0: Io non
1: I semini sono rivestiti di peli. Quei peli lì, se non li levi bene... sono urticanti. Se mangi la polpa delle bacche senza levar bene quei pelini, ti bruciano. Ed è proprio per questo che il nome volgare delle bacche della rosa canina è grattaculi. Fine del...
0: Com'è?
1: Grattaculi. Grattaculi. Chiamate
0: ma perché
1: così.
0: Cosa ti succede?
1: Perché quando escono bruciano tantissimo.
0: Oh mio Dio!
1: Per cui non cucinatele a casa. Comprate marmellate di bacche di rosa canina.
0: Ma infatti, non fate a casa.
1: Non fate, non per la prima volta vi dico, non fatelo a casa.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.900.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.000.

0: Coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Attenzione!

0: Domani sfiderà l'altro italiano Andrea Pellegrino, che oggi ha eliminato l'americano Tiafoe. In serata scenderà in campo anche Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Stasera si completa anche la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. Con una vittoria i partenopei si garantirebbero la qualificazione per la prossima Champions League. Calcio d'inizio alle 20.45.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: amici che giocano in terza categoria, anche io l'ho fatto per un periodo. Prego.
1: Ecco. Vicenza, parroco celebra la messa al bar e racconta la parabola della trasformazione dell'acqua in Campari.
0: È una parabola minore, ma tutto sommato efficace. IOR, la Banca Vaticana, chiude il bilancio con un utile netto di 51 milioni di euro. Ma voi con l'8 per 1000 potete fare tanto. E con questo salutiamo le nostre possibilità di andare in onda anche su TV 2000.
1: Calcio, l'Inter in visita al Papa gli regala la maglia col suo nome e chiede di accelerare il processo per la beatificazione dell'arbitro Rocchi.
0: Ma nessuno. E con questo ci giochiamo la possibilità
1: di trasmettere
0: andare
1: da San Siro.
0: Sì, a Piano Gentile, credo sia al posto dell'Inter. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi
1: e i vostri
0: vocali. Io perché rido? Perché so qual è la canzone che sta per arrivare. Allora, Agnese, vieni qua, vieni alla mia sinistra. Chiara, vieni alla mia destra. Vieni alla mia destra. Ok? Allora.
2: Ma io non la sento senza le cuffie.
0: Giusto, allora, pronti con le mani, una avanti e una indietro.
2: Sì.
0: Dite insieme a me benvenuti a Chiacchiericcio al mio 3. 1, 2, 3. Benvenuti a Chiacchiericcio. E ora si balla.

0: Chiara Ciccio, sì, mi porto avanti e muovo la colita. Bravo. Faccio bene.
1: Non la possiamo lasciare tutta,
2: non
1: niente.
2: Possiamo mettere questa canzone. Comunque ricordiamo, colonna sonora di un film premio Oscar.
1: Sì,
2: questa
1: è vero,
2: canzone,
1: questa
2: quindi
1: la grande bellezza, la grande bellezza della grande bellezza.
2: Aspettiamo, scusate, che Sorrentino usi la bomba.
1: Ah, abbiamo avuto un attacco di latinoamericano, scusate.
2: Qualcuno
1: ci fa notare che effettivamente dopo TV 2000 a Piano Gentile ci siamo giocati anche Radio DJ con questa canzone La Bomba dei King Africa. Ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Prima di svelarvi perché abbiamo scelto questo disco, visto che molti hanno indovinato, dobbiamo fare un'errata corrige.
3: Con tutto il rispetto per ogni gengolfo d'Italia,
1: sì,
3: ma oggi è anche San Fabio, quindi auguri a me, grazie. Fabio da Bari.
1: Auguri a tutti i Fabi e auguri anche ad Alessandro Cattelan, che

0: Ciccio, la notizia di oggi potrebbe essere il ragazzino che nel Modenese ha portato a scuola una bomba, una vecchia bomba, e hanno dovuto evacuare l'edificio.
1: Corretto,
2: Ebbene sì,
1: giustissimo.
2: giustissimo. Siamo a Modena, al liceo Muratori San Carlo, un liceo classico in cui un ragazzo del terzo anno
1: Sì.
2: ha deciso di portare a scuola una cosa da far vedere al suo insegnante di
1: Chi
2: storia.
1: non l'ha fatto d'altra parte?
2: Succede, mostra e dimostra,
1: Sì.
2: dicevano nei Simpson usando questa traduzione. E la cosa che ha portato è stato un proiettile di un mortaio risalente.

0: fatto qualcosa a scuola?
1: Io ho un ricordo molto specifico perché è legato a un mio grosso trauma.
0: È triste quindi?
1: Ma no, storia triste, okay. No. È storia di rabbia. Io no, no. Sì. Allora, io porto a scuola un libro che ha le pagine profumate.
0: Sì.
1: Questa cosa è incredibile. È un libro di storia, cioè con dentro una favola, tipo, però le pagine sono profumate.
0: Tipo
1: pazzesco.
0: Il becco giallo, c'era cioè una roba
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: si chiamava così.
1: Mi sa che era del becco giallo. Quindi lo porto così, ce l'ho sulla banco. Pazzesco, bellissimo, ne parlo con tutti e ne parlo anche ai miei insegnanti. Questa cosa succede lo stesso giorno in cui ci spiegano la differenza della A senza H e la con l'H. E a un certo punto, io voglio sperare che questi ricordi siano sommati uno sull'altro, che siano sempre, perché se no veramente questa professoressa, maestra di italiano deve andare in galera. Però io sbaglio spesso durante quella lezione, che la, non so, a casa non è con l'H, io dico okay. Calacca, cose del genere. E a un certo punto questa maestra dice: tu arrivi qua con sto libro profumato che ti distrae e non capisci niente di quello che stiamo facendo. Quindi io da lì ho questo piccolo
0: problema con l'H ancora.
1: Ho questa piccola angoscia degli errori.
0: Ah, è il trauma.
1: È rimasto un po' di... Cioè, tipo che adesso questa me mena col libro.
0: Con il libro profumato. Quindi lasciandoti un trauma, ma al sapore di rosetta, probabilmente.
1: Sì, al sapore di fragola artificiale.
0: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ovviamente, perché chiunque ha portato qualcosa a scuola. Li sentiamo dopo il disco di Christina Aguilera. Sweet Sugar.

0: Ma Fagax dove andava a scuola? A Diano Marina, perché nel mio cortile della scuola c'erano i pinoli. Anche noi, nati millennials e cresciuti negli anni 90, scambiavamo pinoli come merce rara. A saperlo adesso quanto costano. Ah,
1: questo senz'altro, questo senz'altro è vero. Facevi scuola a Diano Marina, no?
2: No, San Biagio della Cima.
1: Ma poi tu non sei millennials.
2: No, no, neanche. No, esatto. Era il 2000 proprio, sì. 2000.
1: Senti, molto, molto più giovane.
3: Invece degli euro... usavate i pinoli.
1: Questa cosa di portare cose bizzarre a scuola, abbiamo più di una testimonianza, alcune anche un po' pericolosine.
4: Comunque anche il mio compagno di classe ha portato un proiettile a scuola. Era soltanto la cartuccia perché era già esploso, ma l'ha trovato in spiaggia.
3: Ah.
4: È successo in prima media. Ora sono in terza. Abbiamo aperto una capsula del tempo che avevamo fatto in prima, appunto, e lui ha trovato questo proiettile. Fabio da Bari.
1: Così, una minaccia lasciata no, esatto, al se stesso del futuro.
3: Ma io la cosa che non ho capito è era segreto il contenuto di questa capsula, per cui lui l'ha messo dentro. Pensa se c'è un omicidio che si risolve con quel proiettile lì.
1: Wow, che storia. E la prova è lì nella
3: capsula.
1: Pensa ai podcast true crime che potrebbero farci. È arrivato un messaggio per te, Chiara.
5: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Non di cose che ho portato a scuola, ma vi volevo parlare dei libri profumati che adesso li ho ripresi fuori dopo 40 anni circa. Li ho regalati alla mia bambina.
3: Sì.
5: Piccole donne crescono, dopo 40 anni ancora profumano e

0: identici.
1: Come va, Chiara? Ti sblocca il trauma questo?
2: Allora, è bellissima questa cosa. L'unico problema è, ma se profumano per 40 anni, di che sostanza sono imbevute queste pagine? No,
1: non lo vogliamo sapere.
2: Forse dobbiamo metterle in cortile.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
18: Ma è perfetta!
17: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
19: Consegne su pallet espresso più puntuali
20: e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
24: Alcuni sono fatti per stare insieme.
23: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
25: Questo killer non sbaglia mai.
23: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
26: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
27: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più...

0: Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: cui praticamente portano cose a caso a scuola.
1: Ah.
0: Magari questo ragazzo stava facendo quello.
1: Capito? Ciao, ciao, ciao. Potrebbe essere per questo che il ragazzo di Modena ha portato la bomba inesplosa della prima guerra mondiale. Possiamo sconsigliare questo trend? Cioè, non cose a caso. Se dovete portare delle cose a scuola, portate delle cose che non mettano a repentaglio la vita dei vostri compagni.
2: Comunque, evidentemente Agnese non è più così giovane da sapere tutti i trend dei social.
1: No.
3: Magari mi informo anche su altri canali.
2: Certo, TikTok. Il New York Times è arrivata lei.
1: Allora, se Agnese si informa sul New York Times, sa che cosa succede domani. Cosa succede domani? Cosa comincia?

0: sotto la giuria, probabile vincitore.
1: Non può dirlo così. Cioè.
0: Posizione numero 3 dall'Italia arriva Il Pirata del Pirata dei Caraibi, che è il film Il Pirata dei Caraibi, ma ripreso con una videocamera
1: dalla sala dove lo proiettano. Certo.
0: E alla posizione numero 2 c'è dal Belgio, per la regia di Jean-Louis Dubois, arriva Film Fucsia, un film che ha avuto problemi di color correction.
1: No!
0: Tutto un po', eh?
1: Allora.
0: E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 film che saranno presentati da domani al Festival di Cannes, c'è dall'Inghilterra il film accolto malissimo dai critici, dal titolo Critici di merda.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni

0: sono volate parole grosse durante il disco di Paola Iezzi, Stessa direzione, soprattutto da parte del nostro regista Francesco Pagax Paganelli.
1: Però è solo invidioso perché qualcuno suona il sax e quel qualcuno non è lui.
2: È vero, sulle hit.
0: Ha detto durante il disco di Paola Iezzi: ragazzi, questo è il disco dell'estate.
2: Non volevo iettarlo.
0: No, però. È possibile, però è l'11 maggio, quindi magari deve ancora uscire. È lunga la gara.
1: Agnese ha detto una cosa, perché Paganelli ha detto: non volevo iettare.
0: Agnese, secondo me questo programma ti sta facendo molto male.

0: 1.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E ora passiamo al cancro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 20 in punto. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, ha l'1% di chance di reggere, ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, che ha minacciato anche di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Il tycoon ha però anche aggiunto che una soluzione diplomatica è ancora possibile. L'Unione Europea ha dato il via libera alle sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti. È caduto dunque il veto dell'Ungheria e i 27 ministri degli esteri riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'intesa. La decisione ha scatenato l'ira del governo di Tel Aviv, che parla di oltraggio. Oggi si è avuta conferma di altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, contagi

0: Antivirus, si tratta di una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un uomo americano per ora asintomatico. In Italia è in arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Sono 4 le persone sotto osservazione nel nostro paese, 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria, gli altri 2 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM, dove si trovava anche una donna morta per il virus, sono in isolamento volontario. Nessuno ha sintomi, il rischio di diffusione resta molto basso, dice l'OMS. Siamo allo sport e tennis, senza storia il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia, il numero 1 del mondo oggi pomeriggio ha liquidato l'australiano Popirin in 2 set, 6-2, 6-0 e si è qualificato per gli ottavi di finale. Il prossimo avversario sarà l'altro italiano Andrea Pellegrino, che ha sconfitto a sorpresa l'americano Tiafoe. Sono già 4 gli azzurri agli ottavi del Masters 1000 del Foro Italico, oltre a Sinner e Pellegrino anche Musetti e Darderi che hanno ottenuto il pass ieri, e stasera scende in campo Cobolli contro l'argentino Tiran per un eventuale pokerissimo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia, domani mattina nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Le notizie da Ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Che fa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Have fun with
15: Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

Drop Dead, nuova canzone di Olivia Rodrigo, nuova ormai da diverse settimane, la state ascoltando qui su Radio DJ come sempre sul pezzo. E sì, se volete fare fighi, questa è una canzone di quelle che potete citare. Oh, sai, sto ascoltando l'ultimo disco di

0: si perde una puntata. Ma le mamme sono questo, no? È la cosa bella, insomma, tanti fiori, tanti ricordi, tanti pensieri nel weekend appena passato. Ora torniamo al presente, c'è stato tanto sport, ci sono stati gli internazionali, c'è stata la MotoGP.
1: Vero.
0: E attenzione, colpo di scena, voi direte, ma com'è possibile direttamente dalla MotoGP di ieri di Le Mans, oggi uno dei protagonisti. Non voglio dire altro. Non voglio

0: Grateful Monster, c'era Ne-Yo che ritorna dal 2010, grande Ne-Yo che fece questo pezzone nel 2010, poi ne fece anche altri, però questo è quello che probabilmente, insomma, se dovesse andare in un programma tipo Matricole Meteore, fra 30 anni Ne-Yo si presenterà con questo pezzo, credo.
1: Ok.
0: No,
1: io
0: non hai in mente il programma?
1: Anche... No, no, no, ah. No.

0: biglietti, non sai poi come se effettivamente ce la farai.
1: Entrando in questo santuario si crede che le preghiere rivolte qui dentro possano aumentare le probabilità di vincere la lotteria dei biglietti.
0: Interessante, non sapevo questo.
1: Pensa che questo santuario era già noto durante il periodo Edo per la sua connessione con la fortuna e con i giochi d'azzardo.
0: Cos'è il periodo Edo, scusa?
1: È un periodo
2: storico del Giappone.
0: Ah, perdonami, della non ero ferrato sulla storia
2: per l'Europa, no?
0: Ah, ok, quindi già lì ancora.
1: Cioè si entrava in questo tempio per i giochi d'azzardo.
0: Va bene,
1: soprattutto.
0: Okay.
1: Adesso si è trasformato in concerto.
0: Si è evoluto anche un po' eticamente, forse, anche se sta lotteria alla fine
2: è sempre
0: un po' d'azzardo.
1: È sempre un po' d'azzardo.
0: Però vi do una dritta invece, se volete vedere Madame dal vivo, senza preghiera, ve lo dico tra poco.

0: per la sera li trovate lì, invece durante le giornate, come ben sapete, il parco sarà pieno di voi, sicuramente pieno di noi che saremo lì, e pieno di gioia e divertimento, tutto gratuito, quindi ci vediamo lì.
1: Resta Gruppo 6 su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzò.
2: 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi, approfittane subito. MedioWorld.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia! Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
20: La spesa intelligente!
21: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
24: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
25: Doppio malto.
26: Birra, cucina e felicità.
24: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
27: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
28: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
29: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
30: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
31: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
32: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
30: Perché se non deghi, non ci credi.
33: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
34: Ehi, Proxa?
35: Dimmi pure.

0: sportiva.
1: 10 km oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
1: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.
3: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Jackson su Radio DJ. In studio con noi c'è Migno. Io poi ovviamente ho detto Migno, ti ho dato insomma, perché ormai Migno è iconico, è un brand Migno, però tu sei effettivamente Andrea Migno, no?
1: Certo.
0: È nome di battaglia, però resta Migno. Mig, Big Bubble, anche il nome del podcast secondo me è abbastanza geniale. E no, volevo chiederti una cosa, come è andato il weekend dal tuo punto di vista? Scusami, apriamo una parentesi.
1: No, ma ecco, tra l'altro non so, ma non è che se volete chiamarmi, questa è la mia suoneria del telefono. Ho preso il telefono per
0: questo. Pensavo avesse una pistola, perché è partita la sigla, ha messo subito la mano in tasca, ho detto.
2: No, era preoccupato perché pensava gli fosse partita la suoneria.
0: Perché questa è la suoneria del tuo telefono.
1: Te lo giuro. Allora adesso.
0: Ma è tutto coerente, mi sembra, direi che.
1: Questa è una sigla che ha scritto la storia.
0: Com'è andato questo weekend?
1: Allora è andata abbastanza bene. C'è stato un momento dove ovviamente c'era anche Pecco prima di scivolare, quindi c'erano Bez e Pecco davanti, quindi era un buon momento. Ma c'è Bez che sta facendo, io parlo sempre per gli italiani, primis, e Bez sta facendo bene, Pecco sta tornando, Digia anche bene, anche Bastini sta crescendo, Franco anche in difficoltà, Morbidelli, ma sta risalendo. Il lato team, perché chiaramente io poi lavoro direttamente con Morbidelli e Gian Antonio, e anche loro, appunto, un buon weekend soprattutto lato di Gian Antonio, che sta facendo bene, e con Franco stiamo risalendo un po' la china, c'è lavoro da fare. Ma
0: poi ho visto un'altra cosa molto interessante, che l'ho vista forse in una delle tue storie, che c'erano le crepe alla Nutella o la pia della Nutella che girava nella VR46, perché quella è la base, nel senso
1: il mangiare è sacro, chiaramente.
0: Come ti poni tu, perché tu lavori, ricordiamo, per appunto la VR46, che è una scuderia, no? Però allo stesso tempo sei amico di tanti piloti con cui magari ti alleni con l'Academy. Come ti muovi all'interno, diciamo, di questo equilibrio?
1: Allora,
0: anche quando fai le puntate,
1: Il mondo VR46 intanto si divide in due, nel senso lato team, quindi di Gian Antonio Morbidelli, è lì dove lavoro principalmente alle gare, e poi a casa anche lavoro direttamente con l'Academy, quindi con tutti i piloti, quindi anche adesso le giovani promesse, ma in più tutti i piloti quando ci andiamo a allenare insieme, e dai, cerchiamo di chiaramente tenere alto il livello, migliorare.
0: Ranch, questo che Ranch. Diciamo, Ranch è il Disneyland di chiunque abbia una passione per un motore, diciamo.
1: Ranch, minimotine, tutte le discipline possibili, chiaramente poi siamo tutto guidato sotto l'ala del boss, che è il Goat, diciamo, quindi. Vale chiaro citarlo, insomma, sappiamo che siamo tutti sotto la sua ala,
0: che però vi ha trasmesso insomma questa grande anche genuinità, devo dire, insomma, a tutti voi dell'Academy, e tu la riporti all'interno del podcast. Tra l'altro, Vale, l'hai intervistato, no? Hai fatto anche tu una puntata con Valentino, la tua sicuramente rispetto alla mia di un po' di tempo prima è molto più tecnica, molto più legata al motore. Ti ha emozionato, nonostante sia una figura che tu vedi spesso nella tua vita?
1: Sì, ma Vale c'ha un'aura che chiaramente quando lo vedi, ancora tutte le volte che lo incontri, mi ricordo quando ci si allenava in palestra, che vedevi arrivare Vale con la macchina, comunque.

0: e aranciata la canzone che state ascoltando, le voci che state ascoltando, in questo caso è la mia. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, ma c'è Migno in studio con noi, Andrea Migno, ex pilota di Moto3, ma ormai podcaster, ma soprattutto sempre pilota anche all'interno della VR46, no? Del Racing Team in questo caso, ma fai parte anche dell'Academy, che ricordiamo sono due cose separate, ma che viaggiano su binari, certo, che ogni tanto si incontrano. Migno, a tal proposito, siete insomma una bella squadra, un gruppo di amici, io ripeto, ho avuto il privilegio e la fortuna di frequentare un po' i ragazzi dell'Academy in diverse occasioni, anche sul campo da basket recentemente, devo dire che c'è del talento anche da quelle parti, il gancio di Pecco io me lo sogno ancora la notte, però insomma anche in questo tuo progetto personale c'è stata la spinta e la voglia di un aiuto del gruppo. Io ricordo quando tu mi hai iniziato a parlare di questa cosa, di questa idea che avevi del podcast, ti ho detto no, ma devi farlo Migno, solo tu puoi farlo fatto così, in questo modo. Ricordo una chiacchierata anche con Guido Meda, che anche lui ti ha detto no, ma devi farlo Migno. Però quanto conta avere anche degli amici magari in un momento di difficoltà, perché c'è un amico speciale che ti ha aiutato, no, nel progetto?
1: Assolutamente, più di uno onestamente, sì, perché chiaramente in una recente intervista l'ho citato e stiamo parlando del Bez, che di Marco Bezzecchi, che lui ha sposato, è stato uno dei primi a sposare la mia idea, il progetto del podcast, e quindi diciamo all'inizio appunto era un momento un attimo più difficile e mi ha dato una mano per le prime attrezzature, per lanciare il progetto.
0: Cioè ti ha dato proprio una mano economicamente, no?
1: Sì, mi ha comprato le prime due telecamere per fare video, chiaramente per fare la puntata video podcast, e poi chiaramente non solo lui perché anche Pasini, Mattia Pasini, commentatore di Sky, anche lui ex pilota, e lui invece mi diede lo studio. Quindi spazio in cui poter...
0: a disposizione quello.
1: Sì, e mi disse anche lui, mi disse vai, bello, figo, facciamolo, e mi diede lo studio, che anche quello è un tassello importante, certo, per iniziare a registrare. Quindi insieme a dei buoni amici e un po' di passione, voglia... Insomma.
0: E questo non accade per caso, si vede che negli anni hai seminato bene, no?

0: Tecnicismi, sai, quando parli con i piloti puoi parlare di certi tecnicismi che magari uno che ascolta non riesce a comprendere. Ad esempio, quando mi si chiude davanti,
1: mi si chiude davanti.
0: Ecco, è una frase celebre dei piloti, perché quando vai a forzare tanto l'anteriore, quando scivola, il
1: ti
0: pilota,
1: si chiude
0: il cerco
1: davanti.
0: Del pilota dice ti si chiude davanti, ma magari uno che non lo sa, appunto.
1: Però io, cioè, questo podcast, secondo me, un podcast che parlava di MotoGP, poteva essere fatto solo con questo accento. Cioè, non poteva, io non me lo immagino,
0: è un Veneto
1: che ti fa il podcast. Questo poteva essere fatto solo così e lo stai facendo alla grande. Un'ultima cosa, l'ospite dei sogni, tu hai già avuto tipo Valentino, quindi sì. È

0: Nei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno.

0: perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey, le 9. Yes.
3: DJ. Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go.

0: yeah, ooh, yeah. It takes two style. Bassman Jax è il riferimento. Romeo, Romeo,
1: ciao, what?
0: Pink Panther. Si chiama Girl Like Me.
2: Hey baby.
0: Hey baby, da 2 minuti le 21. Se ci state ascoltando in cuffia, questo pezzo pompa nelle casse, per citare un vecchio classico. Pompo nelle casse, pompo nelle casse.
1: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Non so se mi è mai successo, ed è terribile, di lasciare il, la custodia, il case degli AirPods a case, cioè a casa,
2: okay.
0: E uscire con gli AirPods e quindi ritrovarmi in radio, mi è successo qualche giorno fa, con gli AirPods, ma il case lasciato a case.
2: No.
0: Non è bello, è una brutta sensazione che mi ha ricordato tutti quei post che oggi si leggono su Instagram, cioè del grande ritorno delle cuffie con il filo.
2: Che io
0: il cavo,
2: adoro.
0: Che comunque dicono A, che si senta meglio,
2: sì.
0: B, che c'è un discorso di radiazioni che si evita perché non ha il Bluetooth. Insomma, a quanto pare sono tutti contenti con, non so per esempio quanti ora ci stiano ascoltando dalle cuffie col cavo e quanti dalle cuffie wireless
2: Bluetooth,
0: o quanti senza cuffie. Giaggia alla lavagna.
2: Devo sparare una
0: percentuale? Sì, una statistica.
2: Secondo me con Bluetooth un 46%.
0: Ah, quindi tanti. Tanti con
2: Bluetooth, okay.
0: Tutti Bluetooth, Bluetooth col Bluetooth.
2: Tutti Bluetooth.
0: Tutti Bluetooth. Comunque sono tutte cose che noi non sappiamo, non sapremo mai. È l'invisibile, l'invisibile. Che, come disse il poeta.
2: Dici, dici.
0: No, non lo so.
2: Stai sparando a caso.
0: No, cioè il poeta.
2: Invisibile. Dice l'invisibile.
0: No, Oscar Wilde disse: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile.
2: Bella.
0: Applausi, ladies and gentlemen.
2: Bella.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te?

0: 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Buonasera. DJ. Si può? Ci sono quelli che entrano nelle stanze così. Si può?

0: Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Cominciamo la settimana, let's go!
2: Mi senti, Watt?
0: Sì,
2: mi senti?
0: Ti sento.
2: Io sì, ti sento, dalle mie cuffie, Sennheiser.
0: Ah, vedi.
2: Fantastiche.
0: Con cavo o senza?
2: Ma tu mi senti?
0: Ti sento.
2: Giovanni solo, sei Watt, fra...
0: Sì. Oh yes. Che bello ritrovarvi qui dopo il weekend. Spero sia stato bello dalle vostre parti, qualsiasi cosa abbiate fatto, qualsiasi cosa di visibile o invisibile.
3: Io ribatterei Watt con l'essenziale è invisibile agli occhi.
0: Eh sì, l'essenziale è invisibile agli occhi, pezzo storico dei 99 Posse, citazione del Piccolo Principe.
4: Fa tutto alla grande.
0: Vi saluto la gang composta da Feel the Vibe. Poi c'è anche la nerissima serpe di Radio DJ, Giaggia.
5: Eccomi, ciao.
0: Ho preso la banconota. Com'è andato il weekend, voto?
6: Bene, bene, festa della mamma, sei stata in famiglia.
0: Hai dato il fiore?
6: Ho dato il fiore, un bel mazzo di fiori.
0: Bueno, bueno, Fabio scrive solo e rigorosamente cuffie con filo.
6: Ah, vedi?
0: Tanti
6: ma sono comode.
0: Saluto anche Marco e Stefano legati a noi da un filo che li porta alla regia video di DJ TV, il canale il 69 o il canale YouTube di Radio DJ.
7: Ci vado. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Allora, sto iniziando la settimana, ma poche ore fa ho sentito dire qui nei corridoi della radio una persona, senza fare il nome, che ha salutato un'altra persona dicendo ciao, buon weekend.
6: Amo, ma tutto a posto.
0: Ma è lunedì, ma come
6: esaurito,
0: già weekend?
6: Non che so si sente avanti.
0: Non so se è esaurito o lui concepisce la settimana tipo lunedì, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato, sabato e domenica.
6: Che è un bel modo di vivere,
0: eh,
6: comunque.
0: Beh, certo. Cioè, comunque ormai il concetto di settimana lavorativa, non vorrei dirvelo, ma sta arrivando. Settimana lavorativa breve. Ci sono paesi in cui sta già succedendo. Sta arrivando. Che poi mi chiedo, anzi vi chiedo,
8: che domanda intelligente che hai fatto,
0: no,
8: Watt.
0: Non ho ancora fatto la domanda, dico vi chiedo due punti,
6: sì.
0: Dimmelo dopo se è intelligente, non prima.
6: Infatti.
0: Ma cioè quel giorno libero nella ipotetica settimana lavorativa breve di 4 giorni.
6: Sì.
0: Giorno libero in più. Ma siate sinceri, ma cosa fa? Ma poi tanto lo passate su Instagram a scrollare.
6: Dai, no.
0: Beh,
6: non ci
0: allora
6: credo.
0: Proviamo a sentire gli ascoltatori cosa
6: sì,
0: ne pensano.
6: Proviamo.
0: Cioè, completate la frase. Con un giorno libero in più a settimana potrei finalmente.
7: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
9: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: In quel giorno in più, in quella settimana, Mahmood raggiunse Liberato per una versione nuova di Into Street.

0: fate sport la sera, bravi, mentre ci ascoltate la camminata, la corsa o di ritorno dalle palestre. Francesco, nel giorno in più libero potenzialmente a settimana andrebbe ad arrampicarsi in montagna.
1: Wow, mi piace.
0: No, no, lo fai in una settimana,
1: sì,
0: e poi basta,
1: dici.
0: Poi rimani a casa tutto triste.
1: Ma no.
2: Minchia, guarda, io il giorno libero in più alla settimana non faccio proprio un cazzo.
1: Che ci
0: sì,
1: sta,
0: ma
1: anche,
0: però,
2: ma che bello.
0: Però anche non fare niente, se tu lo...

0: Di accorciare ulteriormente. In Islanda hanno fatto il più grande progetto pilota al mondo sulla settimana lavorativa, 35 ore più o meno, ridotta, però occhio, perché poi molti dicono che mi riduci le ore di lavoro ma non mi riduci lo stipendio. In Islanda è così, cioè ridotta la settimana lavorativa senza riduzione della retribuzione. In Belgio, che si trova, se guardate su, un po' a sinistra, ma poco,
1: alla tua sinistra o alla mia sinistra?
0: Alla mia sinistra, poco, ah, okay. Poco, non ti devi proprio girare.
1: No,
0: cioè, guardi su, col, sì, con lo sguardo.
1: Con la coda dell'occhio.
0: Sì, sì, con la coda. Il Belgio è stato il primo paese europeo a introdurre stabilmente a livello nazionale la possibilità di concentrare la settimana lavorativa in 4 giorni invece che 5, cioè si lavora dal lunedì al giovedì. Il venerdì va

0: moderni hanno registrato un grande aumento della produttività. Regno Unito, l'Inghilterra. Nel 2022 oltre 60 aziende, quasi 3.000 lavoratori hanno testato sì, la settimana di 4 giorni senza modificare lo stipendio. Oh, tutti felici.
1: Vedi, allora
0: felici.
1: Vedi che sì.
0: Anche in Italia qualcuno ci ha provato, per esempio aziende come Lamborghini hanno la settimana corta da 33 ore, o Intesa San Paolo che ha proposto ai dipendenti la settimana di 4 giorni, lavorando però in quei 4 giorni un'ora in più. Cioè 4 giorni, 9 ore al giorno, invece che 8 ore al giorno. Dichiaro aperto il televoto.

0: Come va?
1: Ciao, bene, te?
0: Dici, tutto bene, bene. Dici, bene. Dici, bene, bene.
2: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Dici, Marco, bene.
1: Mi sentite?
0: Bene.
3: Sì, no, è tutto a posto.
0: Sì, è il disco che ogni tanto si salta la puntina.
1: No, ho mandato un messaggio vocale così non pensavo di essere richiamato.
0: Invece la vita ci pone sempre davanti a grandi sorprese. Raccontaci però, siccome ci piaceva il tuo racconto, vai, dillo al mondo.
1: Ah, molto brevemente, io all'età di 29-30 anni, laureato da un paio d'anni, ho trovato un modo di fare il libero professionista, visto che avevo la possibilità di scegliere quanto lavorare, contrariamente ad altri colleghi che lavoravano 9-10 ore al giorno fino al venerdì, io ho scelto di lavorare dal lunedì al giovedì, perché comunque facevo trasferte di 180 km al giorno.
0: Okay.
1: E guadagnavo discretamente, considerando i 4 giorni, e alla fine lungi da me da lavorare un giorno in più, e facevo venerdì, sabato, domenica di weekend, e ho fatto dopo poi una fatica allucinante quando dopo 3 anni sono tornato a lavorare a Forlì, e lavorando fino al venerdì, perché secondo me è impagabile.
0: Quindi tu sei a favore, senza se e senza ma, della settimana breve di 4 giorni?
1: Sì, perché comunque, nel senso, quei 4 giorni lì alla fine non dico che ti rendono come 5 giorni, perché magari lavori un po' di più, logicamente non è che mi facevo leo il motore, lavoravo qualcosina di più, però se dovessi essere vicino a casa, lavorare, che ne so, 8 ore e mezza, ma anche 9 ore, quando sei già che poi ti aspetti il weekend lungo,
3: è
1: per me è veramente impareggiabile.
0: Comunque sai che sono tutti a favore della settimana di 4 giorni, tutti gli ascoltatori.
3: Ma ci sta, ma è giusto, dai.
0: Partito tutto da un ragazzo che abbiamo incrociato oggi pomeriggio, che oggi lunedì alle 18 ai suoi colleghi ha detto buon weekend, quindi per lui la settimana breve è di un giorno.
3: Ma voglio sapere chi è, dopo me lo devi dire.
1: Ascoltavo io molte volte con i miei colleghi, infatti mi prendono in giro, perché io lunedì o martedì, per scherzare, saluto già con un buon weekend, è come uno sdrammatizzare l'inizio della settimana.
0: Ci sta,
1: però
0: ci
1: ma
0: sta.
1: Diciamo, chiunque se ne potrebbe accorgere, magari ti prendi un venerdì di ferie, ma solo prenderti la mezza giornata del venerdì pomeriggio e farti venerdì pomeriggio, sabato, domenica, è proprio tutto un altro andare.
0: Oh, noi la buttiamo lì,
1: la bicicletta, la moto,
0: quindi hai tempo,
3: certo,
0: per le tue passioni. Grazie Marco del tuo racconto, e viva la provincia di Forlì Cesena. Ciao,
1: ti ringrazio, ciao.

0: fretta.
1: Frank e gli Energy, c'è anche Jovanotti, pedala e batteria. Frank e gli Energy tra gli ospiti del Party Like a DJ domenica 7 giugno, super evento 1212 Celebration. LA, Ernia, Fabri Fibra, Madame, Night, Neffa, Taiwan, anche Frankie Energy e anche altri nomi che presto saprete. Tutte le info su dj.it e su ticketone.it.
2: Avete sentito?
1: Avete sentito che siamo tutti d'accordo sulla settimana core.

0: One station.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ehi, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy. Felici voi, felice la natura.
14: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione.

0: SAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Party like a DJ is coming.
3: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
4: Domenica 7 giugno 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
5: Chi sarà?

0: 段位。Lady Gaga。Say what?
1: Say what?
0: Gianluca Dolci。Nel weekend ho cominciato a leggere un libro suggerito da Dolci. Si chiama The Artist Way di Julia Cameron. Non ve lo sto consigliando, lo leggo prima se volete, poi vi dico tra sei mesi.
1: Di cosa parla più o meno?
0: È la via dell'artista.
1: La via dell'artista.
0: Cioè, Dolci sostiene che questo libro, molti lo sostengono, l'abbia aiutata a trovare
1: la sua strada.
0: Una strada da artista. Però non compratelo, adesso facciamo, è inutile, non sto promuovendo.
1: No.
0: Vi dico io tra tre settimane penso di finirlo, vi dico se vale la pena oppure no. Oh, così si fa tra amici, no?
1: Hey baby.
0: Hey baby, 21 e 41 minuti, It's Radio DJ.
2: Madonna, c'è 6 watt stasera.
0: Yes.
2: Ciao.
0: Ciao, every day, every day, every day, every day. Parlavamo di lavoro, anche se il lavoro del Diavolo Veste Prada, il mondo della moda, dal soundtrack presa questa canzone, è un lavoro che non puoi fare di 4 giorni.
1: No.
0: Ci sono dei lavori come per esempio il nostro che sono 24 ore su 24, ma non sono nemmeno dei lavori.
1: Sì, certo.
0: Anche se quando parli con quelli della moda ti dicono: ma adesso guarda, sono in una fase di show rotation.
1: Okay.
0: Ma vaffanculo. Che cos'è? Giaggia alla lavagna. Praticamente è questo trend di TikTok che racconta. Mi fa ridere anche, cioè, il pensiero di mia zia di Altamura che ora sente questa notizia. Cioè, il concetto è nuova ossessione per il mondo della moda non è accumulare scarpe, cioè comprarsi tante scarpe, ma trovare dei modelli e usare sempre quelli.
1: Bravi.
0: È un ritorno al passato. Mia zia di Altamura è cresciuta così.
1: Cioè,
0: il mondo è così. È soltanto che nel trend di TikTok l'hanno scoperto adesso.
1: Tutti nel mondo non abbiamo chissà quante scarpe, solo chi del settore.
0: Gli
1: magari,
0: hanno dato un nome e questo è il loro lavoro. Vabbè, è così. You know, al Party Like a DJ, occhio, perché domenica 7 giugno ci sarà anche Night. Cercavi

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Tonight abbiamo di nuovo con noi Night. Ciao brother.
1: Come va?
0: Come prima domanda mi hanno detto: di cosa vuoi parlare?
2: Che domanda intelligente che hai fatto, what?
3: Secondo me non c'è da parlare tanto del disco. Il disco è da ascoltare.
4: Bella sei what? Grande!
5: Tutto di sai. Shirai J alle 9 sei what?
6: Seguite sei what su tutte le, in tutte le sere. Seguitelo!
7: Sei what?
8: Siete la cosa più bella dopo una giornata di lavoro, come tipo il tiramisù dopo cena, raga. Grandi!

Starlight. Canzone di 25 anni fa, siamo nella French House, house francese, con anche un videoclip, se ci state sentivedendo, sul canale 69 DJTV o su YouTube, in cui ad un certo punto spunta un topo. Animale che molto

0: ho sbloccato un nuovo animale in giro in città, soprattutto nella zona di City Life, ho visto tanti conigli.
1: Anche nella mia zona è pieno di conigli.
0: O ero tutto fatto, erano veri conigli.
1: Eri sano.
0: Ho provato anche ad avvicinarmi, ma non si fanno avvicinare i conigli.
1: Non si sa mai, non credo sia.
0: Hanno paura.
1: No, infatti.
0: E
1: no.
0: I dentisti? I dentisti si fanno avvicinare.
1: I dentisti?
0: Claudio è un dentista.
1: Come?
0: Parlando della settimana breve, dice: da anni ho scelto di lavorare 4 giorni a settimana e di tenermi un giorno libero per altre cose. E se uno c'ha l'emergenza, però come fai? Luisa dice: ciao Wad, io lavoro nella grande distribuzione e per noi weekend non esistono, né lunghi né corti. Occhio però alla proposta definitiva sul tema settimana lavorativa breve, quantomeno 4 giorni.
2: Ma visto che lunedì è notoriamente una giornata di merda, ma perché non prendersi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina?
0: È un'ottima idea.
2: E così almeno uno ha tempo di rendersi conto che rientra nella settimana.
0: Capito? Tu prendi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina. Mi sembra un'ottima idea. E scusa, chi sei? Sabrina.
3: Madonna.
0: È Madonna. Yo!

0: remix. E poi ci sono altri due elementi fondamentali per questa canzone che sono italiani, oltre a Madonna e Sabrina Carpenter. Il pezzo è prodotto da due italiani che abbiamo conosciuto anche qualche settimana fa, cioè i Parisi. Bring Your Love.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: È bello quando ci sono canzoni che parlano d'amore. Molta
2: certo.
0: Musica parla d'amore. Oggi, purtroppo, di 45 anni fa morì un cantante d'amore immortale che è Bob Marley. Tutti hanno più o meno un momento, una canzone di Bob Marley. Anche il pupazzo che vi sta parlando, c'è un pezzo che ascolto sempre quando le cose vanno bene, quindi raramente.
2: No, per sempre esempio, positivo,
0: quando parlo con Linus e non mi sgrida, allora metto un pezzo di Bob Marley, che è questo qua.

0: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Ciao, sei

0: a fare Missy Elliott e le riesce anche molto bene. Si chiama Bitch.
1: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, mica mi arrabbio, anzi, c'è da fare un'errata cogige. Cogige. Che nella prima ora abbiamo parlato di vari argomenti e sì, poi ad un certo punto anche di topi. Ah, perché nel video dei Superman Lovers c'è un topo.
2: Ah, ecco perché, certo.
0: E ho detto una cosa che giustamente già mi fa notare un po' impopolare in questi giorni. Ho detto che comunque i topi sono belli. E poi che il fatto che si stia parlando dell'antivirus che venga trasmesso attraverso i topi, e poi sono altri topi, poi i topi sono, ci sono topi buoni e topi cattivi.
2: Ma i topi sono carini, poi quello che insomma è successo è spiacevole, ma è una cosa diversa.
0: Però il punto era parlare dei conigli più che dei topi, perché a Milano ci sono alcuni posti di Milano in cui vedi i conigli carini nei parchi. Yes.
3: Alla fine lo scoiattolo è un topo che se la mena di brutto.
0: Lo scoiattolo, lo scoiattolo è un topo ben vestito, ma se lo scoiattolo è un topo ben vestito, il coniglio chi è?
4: 347.
0: No, vabbè, non può essere una domanda da 347.
2: No.
0: Lo faccio?
2: Ma in effetti, riflettiamo.
4: 347.
0: No, no, dai, che uno cosa dice?
5: Un saluto.
0: Questa saluta. No, dico, se il topo, lo scoiattolo è un topo ben vestito.
2: Ed è vero.
0: Ci sta.
2: Perché sì.
0: Cioè, è un topo per il red carpet del Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, verissimo.
0: E il coniglio, allora, a quel punto chi è?
4: 347 342 5220.
0: Vai, let's go.
6: Radio DJ, you tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio.
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: One Gang Show.
1: Say what? Freestyler.

0: tipo cosa posso, dove posso portare la mia amante a cena.
1: Ma tutto a posto.
0: Beccato. Gabriele, il primo che scrivi, dice certo che lo uso. SM dice io uso ChatGPT.
2: Ma vedi, allora dai.
0: Invece Salvatore dice mai usato.
2: Ah, ci sta. Allora ora, per ora.
0: Ora restiamo aperti col microfono e leggiamo in tempo reale tutti okay, i messaggi. No, per, statisticamente, cioè
2: beh,
0: ogni 10 quanti usano ChatGPT e quanti no.

0: Say what?
1: Ciao, sono Fabri Fibra, state ascoltando Say What con Wad a Radio DJ.
0: Say what?
2: Ci stai proprio bene a Radio DJ.
3: Sono con Michele Caporosso.
2: Ti voglio bene, un abbraccione.
0: Wang.

0: Claudio, per la serie, indovina chi stira coi vitiello? C'è sempre Fabrizio. C'è sempre Fabrizio, ma anche una foto e poi c'è Claudio, sentila.
1: Oh vitiello, bentornati a quest'ora.
0: Grazie, grazie.
1: Vi ho lasciato all'ora di pranzo.
0: Sì.
1: E vi ritrovo finalmente nella vostra ora.
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie. Buonanotte ragazzacci.
0: Grazie Claudio, fino a mezzanotte stiamo insieme. Giallo, ti va di restare in Giappone? Ma questa cosa qua della pizza di Tokyo, l'hai vista? Tu so che hai un amico pizzaiolo in Giappone.
2: Sì, ho un amico pizzaiolo molto famoso adesso in Giappone, credo che abbia vinto anche di recente un premio
0: napoletano.
2: La sua pizzeria si chiama Napoli Stacca, lui si chiama Peppe Richiello, credo, e ha vinto di recente, ha fatto questo grande evento per premiare le migliori pizzerie. Lui si è aggiudicato il premio come migliore pizzeria del sud-est asiatico, eccetera. Quindi comunque un riconoscimento importante. Ho visto la rivincita del cornicione bruciato. C'è questa tendenza giapponese di bruciare il cornicione, di farlo basso, no? Proprio in controtendenza rispetto a quella che è la tradizione napoletana, dove il cornicione è una parte quasi sacra della pizza. Tant'è che quando qualcuno non mangia il cornicione, spesso dai napoletani, e tanta gente, cioè spesso dai napoletani viene visto un po' male, perché ovviamente a Napoli il cornicione è quasi la cosa più importante. Adesso non voglio dire la cosa più importante, perché magari no, però sicuramente è importante, no? Perché comunque è una parte proprio della pizza che in qualche modo suggella la bontà.
0: Ma senti, ma io di pizza veramente non ti dico che non posso parlare, ma io prendo sempre margherita, ma ogni tanto quando voglio fare proprio quello estroso, salsicce e friarielli, no? Però si usa ancora riempire il cornicione di ricotta?
2: Allora, c'è qualcuno che lo fa, Nico, no? Però diciamo la tendenza adesso è molto la pizza gourmet, no? Anche a Napoli, purtroppo. E quindi diciamo il cornicione riempito non è più tanto di moda, ma è stato un must negli anni 90, no? Tant'è che quando andavi in una pizzeria, se facevano questo tipo di impasto, quindi con bello riempito con la ricotta, fanno l'impasto riempito il cornicione. Adesso non è più tanto diffuso. Quindi è un po' meno. Anni 90 era totalmente must.
0: Invece questa pizza Tokyo Style ha il cornicione, i bordi appena bruciacchiati.
2: Sì, e bruciacchiati.
0: Se appena si sopporta, se è bruciato, no. Cioè, cornicione bruciato come viene descritto qua, non credo che mi piacerebbe.
2: Sì, ma anche l'appena deve essere veramente appena, perché poi diciamo il sapore di bruciato in bocca non è mai bello, anche se è il cornicione della pizza. Però pare che a Tokyo, sai, per tanti anni i pizzaioli di Tokyo si sono aggiudicati i premi e i riconoscimenti più importanti, no, nell'arte della pizza, perché i giapponesi, Nico, tu lo sai, essendoci stato, siamo molto appassionati, quelli quando si mettono in testa di fare qualcosa, cioè se loro si mettessero in testa di fare un programma su Radio DJ alle 10:30 a mezzanotte, Nico, sta sicuro che quelli ci fanno passare un guaio, sti cazzi giapponesi, perché i giapponesi quando si mettono in testa una cosa, basta, è finita.
0: Allora, fai così, tu che c'hai contatti, digli che dobbiamo stare 2 anni a insegnare a loro come si fa,
2: almeno
0: allo stesso
2: 2 anni.
0: Modo, le stesse risate, la stessa scemenza, quei momenti in cui siamo eccessivamente stranchi, ci piglia la stupidera o a piangere o a ridere, quelle cose che i nostri ascoltatori conoscono bene, e digli che il training dura dai 2 ai 5 anni.
2: Sì, pure 10, Nico, siamo giovani, Nico,
0: arrivava zio, arrivederci.
2: Ma tu, io no!
0: A proposito di pizza, uno a Bari ha fatto un casino perché ha visto che nello scontrino gli avevano messo 1 euro in più solo perché

0: Levante, Noemi, Saif e Tommaso Paradiso. E questo solo il sabato. E non ti dico domenica, domenica sì, te lo dico domani.
1: Sì, i biglietti sono su Ticket One, per cui venite, esatto, prendete i biglietti, esatto, e vediamoci a Party Like a DJ.
0: E prima dei The Colors, cioè tutti oh, e non mi posso dire perché.
1: Okay. Sì. Prima dei The Colors, credo il momento più importante.
0: Allora, ho preso giusto un bell'intro calcolato.

0: mozzarella sulla pizza, la cosa migliore sarebbe, diciamo, il fior di latte, ma quello messo un po' in frigorifero che ha scaricato tutta l'acqua, quindi è un po' duro e quando si scioglie appunto non caccia l'acqua. Dopodiché però, diciamo, c'è la cosiddetta bufalina, che già il quindi 5 euro in più, 4-5 euro in più è tutta.
1: Sì, proprio quella la differenza, 4-5.
0: Sì, sì. 4-5 euro in più è tutta. In ogni pizzeria.
1: Oh, la pizza infrascicata e paghi pure di più, no?
0: La pizza infrascicata non è bella.
1: Simo, ma vuoi andare in pubblicità? Sì. Ah, ok, andiamo in pubblicità, torniamo
0: tra poco. Ecco qual era il problema.
1: 3-4 capire. Vediamo che ti cava.
2: Diretta @dj.it.

0: plastica,
1: perché
0: che
1: la gente
0: un po'
1: è scema e fa le code per un orologio di plastica. Però ho detto facciamo dalle 13 alle 14 e e mi metto l'orologio bello, di Eleonora. Per tutta la settimana mi devi ridare l'orologio, ho fatto il weekend a Parma, le ho lasciato l'orologio sul comodino.
0: E lei sarà stata contenta.
1: È arrivato il messaggio. Guarda, senti, guarda, anche le donne. Mi dispiace che non mi rubi più l'orologio di plastica. Mi dispiace che non mi rubi.
0: Va spiegata cic-ma-toc.
1: Però non la so spiegare. Non la saprei spiegare bene, allora, a mezzanotte meno 20.
0: Toc ma chic è quando qualcuno praticamente ti dice: ah, ridammi l'orologio, poi quando tu le ridai l'orologio, un po' si dispiace perché ha perso il pretesto per dire: ridammi l'orologio. Spero si sia capito.
1: Quello, ma quello venerdì pure passa di qua. Venerdì, no? Non l'orologio. Quel venerdì che deve arrivare pure passa. Okay. E io quell'orologio, una volta che lo prendo, non glielo rido più.
0: Basta. Posso sottolineare
1: gli ascoltatori testimoni.
0: L'orologio di plastica, capito? L'ha anche scritto, di proprio dice: vabbè, dai,
1: no, per non far pensare che uno si è rubato l'orologio di valore.
0: No, certo, ci mancherebbe.
1: Quella plastica lunare lì, quella plastica.
0: Comunque diventa feticcio,
1: Eh beh, sì, lo è già diventato
0: un po' feticcio, sì.
1: E dire che la radio ce lo regalò originale.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Eccoci qua, 23:44 memoriello, le ricorrenze musicali di domani. È il 12 di maggio, è nel 1979, sapete chi c'era primo in classifica? Una canzone che ho cantato, almeno la prima strofa, tutta memoria.

0: ricordi?
1: Sì, bellissima.
0: Siamo ai compleanni del 12 di maggio, compierebbe 96 anni Burt Bacharach. Compie 45 anni

0: personale.
1: Qua giù è fornuta Zazzanello.
2: Su Radio DJ.
0: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Radio DJ consiglia:
11: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
15: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
14: E poi dura come minimo 20 minuti.
15: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
14: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
13: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
14: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
15: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
13: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
18: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
19: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
18: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
19: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: My Movies presenta.
21: Inizia dicendomi perché sei qui.
22: Mi serve un vestito.
21: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
22: Non sapevo dove altro andare.
20: Il premio Oscar Anne Hathaway.
22: Non volevo tagliarti fuori,
21: ma lo hai fatto.
22: Non puoi odiarmi davvero.
21: Oh sì che posso.
20: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
22: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
20: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
23: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare

0: su repubblica.it.
1: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte. DJ!
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: le solite bevande, le bibite. Adesso ci si affida molto, soprattutto nelle grandi città come Milano, così vanno a sparare le vernici, vanno gravity,
1: le esperienze,
0: il go-kart, la guerra.
1: Se uno ha i soldi, ragazzi.
0: Sì, io sono stato una domenica in questi capannoni dove ci sono solo i materassini che rimbalzano. Festa della schiuma, esatto, ti dava la possibilità di palpare, si diceva, palpocciare.
1: No, si diceva molestare.
0: Esatto.
2: Fe-

0: Un ascoltatore dice il girone dei gonfiabili. Ad estate i gonfiabili lì, cose. I gonfiabili sono questi castelli dove si scivola.
1: Dove prendi i contraccolpi. Dove i bambini
0: ogni tanto vengono sbalzati fuori.
1: Esatto.
0: Va bene ragazzi, com'è stato il vostro weekend? Certo. È stato un bel weekend. Ma vabbè, Maurizio non te lo chiediamo più, perché tu sei sempre dai 9 ai 10.
2: Perché vedo la bellezza ovunque.
0: Esatto.
2: Pensa che ero qua con Iva Zazzaroni e Fabio Caressa, erano bellissimi.
0: Erano bellissime.
1: Pensavo ero qua con Iva Zanicchi.
0: Allora ti dico che ieri io sono uscito di casa ieri mattina, mi sono svegliato, bella ciao. Era il mio giorno di riposo, diciamo, dopo questo periodo un po' così, e ma avevo i bambini che avevano tutti e due le partite di calcio. Uno aveva praticamente un sequestro di persona, 10-17, un torneo fuori, appena fuori Milano, con questi bei pioveva, quindi queste cose di cemento grigio, il grigio che solo qui probabilmente c'è. Finito quello alle 5, ho portato l'altro dalle 6 alle 7.
1: No, solo un'ora.
0: Beh, dopo che avevo fatto l'altro. Quindi che ieri sono uscito di casa alle 8:30, sono tornato a casa alle 7:30. Poi li ho portati dalla mamma, perché era la festa della mamma, quindi ho detto state a cena con la mamma, dormite lì. Quindi io sono tornato a casa, ho detto fortuna che domani è lunedì. E torna tutto nella routine, perché non è tanto. E io quando ormai ho quell'età lì, che appena esco dalla routine mi fa tutto più fatica.
1: Guarda, rimpiangerai, lo dicono tutti.
0: No, lo so. Fatica. Infatti sono contento di aver passato un... A parte che non li ho mai visti, perché erano sempre in campo. Però i genitori dei bambini sono simpatici. Quindi sono stato lì con loro.
1: Chissà cosa ti dicono alle spalle.
0: No, appena vado via dicono però dai, chissà come si... No, ma,
1: sicuro.
0: Ma mi sembrava più simpatico alla radio.
2: Sì, poi Kong non mi piace.
1: Sì. Bong.
0: Poi io non sono simpatico. Molti pensano che magari io sono simpatico. Non sono
1: ma chi
0: simpatico.
1: Lo pensa? Ma mai
0: alcuni
1: pensato.
0: Lo pensano. È simpatico. No, io non sono simpatico. Sono magari divertente, se ho voglia. Ma non ho un carattere... Non sono una bella persona, ecco, volevo dire.
1: Quindi loro appena ti allontani dicono
0: appena si allontani dico boh,
1: e questo fa i soldi,
0: ma dice ma questo qui allora fa finta la radio di essere simpatico, perché a parte che a me non mi è simpatico neanche la radio. Vabbè, comunque ragazzi, oggi è una bella giornata di pioggia. Domani dovrebbe essere bello un po' dappertutto, e poi da mercoledì di nuovo brutto tutta la settimana.
1: Io
0: dai che quando cominceremo a sudare comunque già io sabato ho sentito la zanzara in camera. Quando cominceremo a sudare rimpiangeremo queste belle giornate. Guarda Maurizio che è contento. Va bene, iniziamo che sono al verde ragazzi. Sono al verde. Sono al green.

0: next to you, baby.
1: In tempo, perché ho dovuto anche rispondere al telefono e non si risponde al telefono.
2: Appunto, stai lavorando.
1: Eh no, ma c'è un, so che c'è un figlio a casa, a proposito, da scuola. Mi saltano tutti, anche qua mi saltano tutti i piani di nuovo, figa, salta tutto.
3: Vabbè, la diretta non salterà. O devi lasciare ora.
1: No, però devo andare di là alla Rai, poi devo andare, diciamo, un appuntamento con la Mondadori, cioè c'è un po' la giornata un po' così. Sono venuto in tuta con le Blanston. Quando la tuta con le Blanston, ragazzi, è la vera ricchezza, come si dice. Questo è il lusso. Andare in giro.
4: Vabbè, i matrimoni sono un esempio, no? Tu fai la festa e poi gli invitati ricevono la bomboniera. Penso che forse si stanno allineando tutte le feste e i matrimoni.
3: Ma non scherziamo.
1: Come avere il ricordo di questo nostro compleanno. Si fa anche la maglietta col nome del. C'è anche un'altra tendenza, no?
3: Tipo, i compleanni dei bambini.
1: Non so, andiamo alla festa di Maurizio che compie 40 anni e lui ci regala la maglietta con scritto Maurizio 40.
3: Va bene.
2: No, Maurizio
3: è un'occasione.
2: Esatto.
1: 40.
3: È un'occasione, ma le feste dei bambini.
1: Quando
3: no.
1: È che farai qua? Quando è che fai 40, Maurizio?
2: Tra un pochino li faccio.
1: Davvero? Cos'è? Novembre? Ottobre? Ottobre? A ottobre fai 40.
2: Faccio 40.
1: Secchi?
2: Secchi.
3: Ma wow. Che? Ma magari, ma che dici?
1: No? 39?
3: Ho io 41.
2: Guarda che pelle, guarda.
3: Ho io 41, lui è del 79.
1: È più grande di te, Maurizio.
3: A parte vai a quel paese.
1: Scusami, tu hai 41?
3: Sì.
1: Qui, e lui è più grande? Ma quanti anni hai, Maurizio?
2: E gli faccio 40 auto.
3: Il 79.
1: È del 79.
3: Fai
1: figa, quando mi dicono. Ma di quanti anni hai? Sono del 79. C'ho i criceti nel cervello che dicono: figa, 79.
3: Ho 2026. Capito, siamo nel 2026. Aggiungi okay, uno.
1: Esatto. 80. 47. C'hai 47 anni.
2: Guarda che pelle. Oh.
1: Figa, ma va vero. Ma ne dimostri. Ma Maurizio, ma ne dimostri 35.
2: 35, sì.
3: Perché non ha problemi.
5: Ciao Fabio, occhio che a passare dai salterelli, andare alle 3:30 all'Orsa Maggiore a recuperare 4 adolescenti mezzi ubriachi è veramente un attimo, eh. Ti svegli domani mattina e ti tocca a te, arrivi a casa alle 4:30 e alla mattina poi magari devi svegliarti anche per andare al lavoro. Ciao.
3: 4:30 se va bene.
1: Figa, raga, io non sono pronto per quella cosa lì. Come i miei amici lì, quelli lì che vanno col pigiama,
3: certo.
1: Marito e moglie, fuori dalla discoteca.
3: Ma marito e moglie, uno.
1: Mica no, a volte vanno che si fanno compagnia e dormono nel parcheggio col pigiama.
3: Ma te che sei ricco, ma mandagli il taxi.
1: Uber, io mando Uber.
3: Ma certo.
1: Io gli ho detto, ragazzi, io, poi la mia regola è, vabbè, non lascia stare.
3: Cioè?
2: No. Se vuoi faccio io.
1: I miei figli possono fare tutto tranne fumare l'Aikos. Questa è la regola.
6: Là, con i saponi di bassa qualità che ti fanno stingere i vestiti, mi ha fatto ricordare l'ultimo calcetto saponato
3: Eww.
6: Che si fece nel mio paesino. Per risparmiare utilizzarono un sapone talmente scrauso che sono le persone che si lamentavano che sotto la doccia partevano strati di

sono passi fondamentali che ti portano a destinazione. Continua a camminare anche quando la strada sembra incerta o troppo affollata. Tu hai un punto di arrivo che sei destinato a raggiungere. La cosa buffa della vita è che poi è che puoi aver così tanto e continuare a sentire che ti manca qualcosa. C'è sempre un tassello mancante che ti fa chiedere perché. Troviamo scuse, cerchiamo motivazioni per cui ci sentiamo così. Ci chiediamo se c'è un modo per sistemare le cose. Tutto sta nel fatto che non riusciamo a lasciare andare. Ci teniamo attaccati con le unghie e con i denti al sogno di una vita perfetta, dimenticandoci che le cose belle richiedono tanto tempo.

0: Io ho detto a mio figlio: tu ti devi impegnare così tanto, sì, da dire, se mi impegno tanto, mio padre verrà. E questo, se te la metti nella testa, nella vita, poi vai dove devi
1: poi
0: andare.
1: Poi mio padre verrà, bisogna poi vedere se quel padre apprezzerà.
0: Ah, mamma, guarda il tuffo. Mamma, guarda il tuffo. Sì. Poi io ho fatto il tuffo, sono uscito dall'acqua e mia mamma stava parlando con le sue amiche. Non ha guardato il mio tuffo.
1: Giustamente.
0: Tutta la vita come
2: poi,
0: il quarto.
2: È arrivato un signore e ti ha detto:
3: io sono tuo padre.
4: Dai, noi ieri a Torino con Jordi al torneo di rugby, fango ovunque, nelle orecchie, nelle mutande, freddo, vento, bambini praticamente imbalsamati, ma ci siamo divertiti.
0: Bello, esatto.
1: Bambini imbalsamati.
0: Poi tu ti chiedi, no?
5: Ciao Fabio. Ieri gara in piscina, uno a Verona e uno a Padova, quindi due figli su piscine diverse, uno ha nuotato fuori al vento e alla pioggia. Ciao a tutti.
0: Posso dirti che questi oratori dove si va, che tra l'altro paghi anche l'ingresso, 4 euro, 5 euro, così, devo dire che secondo me quei bar lì,
1: ai bar dell'oratorio,
0: fatturano, ma lì è come il sabato sera in discoteca. Se i genitori

0: Vuoi mettere un vocale?
1: Ma la vera questione è: perché il bar dell'oratorio ha le caramelle sfuse più buone del mondo?
2: È marketing diretto.
0: Te le metto all'altezza dei bambini.
2: Bambini a ogni ora.
0: Sai cosa sono buoni anche? Quei croccanti, le nocciole con tutta la glassa.
2: Ma si appiccica tutto nei denti.
0: Come si chiama quella roba? Vabbè. Zucchero e nocciole.
2: Croccante.
0: Con le arachidi.

0: Mannaggia, oh. Certo che quello lì, quando ho detto abbiamo tutti il potenziale per essere re, filosofi, Shakespeare, e poi alla fine sto potenziale dove lo mettiamo dentro? Tra l'altro la Stellini mi fa notare una cosa molto interessante, che sapete che Nick Cave, a proposito di robe allegre, a Nick Cave è morto un figlio nel 2015 vicino a Brighton, e lui quest'estate per la prima volta andrà a Brighton a fare una tappa del suo tour. Pensa anche lui che cazzo dovrà vivere quella bellina. Madonna, che botte, ragazzi. Va bene, abbiamo dei messaggi.
1: Corrige, ovviamente è il classico.
0: È il classico,
1: non
0: sì.
1: Il super classico.
0: Ah, no, perché okay. Il super classico è cos'è?
2: Ma percepito di... cosa? Ero 10 km, mi ha portato un signore con un furgone aperto. Sono stato dietro al cassone con la bicicletta. Erano 10 km, 6 km a casa mia, a casa di Luca, più 4 km arrivare al macero dove pescavamo. Vai, sì.
1: Vai,
0: però a casa di Luca si vede anche il mare. C'era una canzone giusto. Che diceva. Per cui non...
3: Beh, allora mio padre. No. 5 del mattino rimango senza benzina, mi ha fatto tornare a casa spingendo la macchina fino al benzinaio, non mi è venuto a prendere, quindi mi sono spinta la macchina fino al benzinaio, ho messo benzina e sono tornata a casa. 5 del mattino.
0: Che donna, però ciao. Che donna forte sei, indipendente, a differenza delle tue amiche che hanno sempre bisogno di avere lì un uomo che gli fa le cose, perché se no non sono capace. Invece tu non hai bisogno, grazie a tuo padre, te la spingi tu.
1: Comunque tutto è bene, no?
4: No, buongiorno Angela Bresci, non è non andare a vedere i propri figli a fare sport, anzi dovete andare a vedere i vostri figli a sport, porca, la cosa più bella che c'è, perché poi ve li perdete. Dove non dovete mettere pressione, dovete vivere la cosa come un gioco, e quando ha finito di giocare resta un gioco, e non hai fatto gol, non hai fatto gol, perché devi stare attento. Vivetela come una cosa bella e felice.
0: Questo quello, ha ragione, vabbè ragazzi, è di Brescia, cioè il DNA è saggio. Ma volevo dire, però ieri mio figlio ha fatto un bel gol di testa e gliel'ho detto quando è uscito. Io ho detto, ma è bello quel gol di testa.
1: No, ma quello va bene.
0: Ah, va bene, no?
1: È il post partita.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè è il fatto che...
0: Ma
1: poi
0: si buttano giù se giocano male, eh? E io certo. Però sono lì a dirgli...
1: Però uno si confronta col mister.
0: Sì.
1: No? Poi non devo anche andare a casa col mister 2, che ne sa di più. Capito?
0: Vabbè, quello no.
5: Ciao ragazzi. Io personalmente mi ricordo che avevo 16 anni e mio padre ha letto da un giornale locale che ero stato preso da una squadra vicino al nostro paese, giù in Puglia. Questo per farvi capire.
1: Capito, l'ha letto sul giornale.
0: Posso dire? Sicuramente non gli ha messo pressione.

0: Io sono Katia, ho 50 anni e mio padre questo weekend è venuto a recuperarmi post festa degli alpini a Genova.
1: Lì per sì, tasso alcolemico.
0: Giusto.
2: Anche coi genitori ci vorrebbe la giusta misura. Catamatron.
3: Ciao Stefano da Udine. Pensa quando gli adolescenti sono due e le discoteche sono diverse.
1: Beh, no.
3: Quindi devi andare prima in una e poi nell'altra. Fantastico.
1: No, scusami. Andate a ballare nel solito posto.
0: Io credo che gli troverò un lavoro. Così vanno a lavorare,
1: certo.
0: Invece che...
1: Però aspetta.
4: Fabio, sei partito con quando la vita si fa difficile, ricordi queste parole. Mi è venuto in mente uno dei meme che mi ha fatto più ridere in vita mia. Quando la vita si fa difficile, ricordi le parole di Bruce Lee.
5: Uno da!
1: Ma cos'è?
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: domani facciamo il calcio, okay. Però domani
1: provo. Perché ciao belli is your best friend.
2: Musica. Ah, ciao talent, c'è Tatenghi con sciabolare le bottiglie.

0: Ciao.
1: È con la voce inconfondibile di Tatenghi che si è aperto questo lunedì con Ciao Belli. A breve saremo in collegamento da Santa Margherita Ligure, dove ci aspetta quello che in molti definiscono il bar più elegante d'Italia. Prima però l'appuntamento fisso del lunedì. Torna Ciao Forum, la rubrica condotta da Lella Anselmi. Ospite di oggi è Sonia, una giovane donna che ha recentemente attraversato una delle esperienze più difficili della vita, la fine del suo matrimonio.
2: Mi scrive questo parente e mi dice: ciao Sonia, che parente che non vedo spesso.
3: Da un po' di tempo.
2: E mi dice: ciao Sonia, so che ti sei separata, ti volevo chiedere, siccome al matrimonio ti ho fatto la busta, se me li puoi ridare indietro perché vi siete lasciati.
3: Ma non ci credo.
2: Io non ho risposto perché non volevo essere maleducata. Vabbè, comunque non rispondo. Mi riscrive mandandomi l'IBAN. Allora, ma io ti dico una cosa, no? Tu sei venuto al mio matrimonio, mi hai fatto la busta. Basta, la busta è mia. Non è che se mi lascio te la devo ridare indietro.

0: la polizia mi venga.
1: Vedi che fa male, certe cose.
0: Maurizio. Aiuto, basta! Buongiorno, sì. Ferrari, sì. Ma voi mi volete bene?
2: Certo.
0: Io sono contento di avervi sentito, perché prima ero giù di morale, sì. Poi sono stato su di morale, adesso

0: piace Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio DJ. Bravo,
1: qualche amico, bravo. Diretta live 14:26.
2: Ferro, ma alla fine sabato dove eri al Foro Italico? Perché non ti ha visto nessuno.
0: Ma che dici?
2: Ma ti ha mica mandato sui campi secondari?
1: No, tranquillo, sto a posto. Ho visto il video, tranquillo, voglio a posto.
0: Era una bella posizione.
3: Mi sa a me che Maurizio ha guardato un po' troppo Pollon. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ma soprattutto
1: buongiorno
4: Ferrami Angelo,
1: sì.
4: Ciao belli,
1: ciao.
4: Io vi adoro,
1: sì.
4: Ma soprattutto Maurizio,
1: sì.
4: Alias Nicola Sovini,
1: è vero.
4: Non parlo.
1: Sempre
4: ho riso 5 minuti di fila.
1: Ciao.
4: Ferrami Angelo,
1: ma
4: cazzo, ma secondo voi io devo partire da Cantù?

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: acciaio di Rollerblade e il vogatore by Walter Zenga, che torna direttamente dagli anni 90 in una direzione deluxe, no? Vogliamo dirlo benissimo. Allora Pier Silvio, penso che insomma abbiamo dato due bei premi.
1: Direi di fare un altro giro di ruota, perché il vogatore di Walter Zenga l'ho provato anch'io e mi si è spezzata la corda mentre vogavo, e noi qui in azienda non vogliamo tirare i pacchi a nessuno, perché noi siamo contro i pacchi, in particolare i pacchi di Stefano De Martino.
0: Vedi, c'è un po' il dente avvelenato, Saverio. Tu guardi più la ruota della fortuna o i pacchi di Stefano De Martino?
2: Non guardo la TV, ma guardo la ruota della fortuna, la conosco benissimo.
0: Dai.
1: Senti, che ne pensi di chiedere al concorrente di provare a rientrare in gara?
0: Guarda, carissimo Saverio, allora ti propongo la prossima prova, che si chiama Orgasmatron, che dopo l'ultimo fallimento degli autori hanno leggermente modificato. Adesso la regia farà partire una base musicale e tu dovrai dire la parola Orgasmatron tutte le volte che senti il fischio nella canzone. Via la canzone, vai!
2: Orgasmaton.
3: E uno è andato, vai.
2: Orgasmaton.
0: Non ce l'ha fatta. Vabbè, fermiamoci pure qui. Direi che questa prova qui non funziona assolutamente. Lancio la sigla e ti salutiamo, Saverio, vai.
2: Vi abbraccio tutti, è stato un onore.
0: Grazie.
2: Sigla.
0: Ciao Saverio.
2: Da Gerry, sei un grande.
0: Grazie, altrettanto a te. Ciao.

0: 1989, UB40, Kingston Town su Radio DJ. E
1: sai che da casa tanti in tanti ricordi. Hanno provato a cantare. 14:46.
2: Yeah, Milan con Allegri,
0: sì,
2: che fa le tabelle,
0: non ci piace,
2: da sei mesi,
0: sì, la voglia farci.
2: Mancano tre punti, sì, di qua e tre, sì, di là.
0: Bravissima.
2: Ma forse in Champions
0: dura,
2: non ci va.
0: Ciao, buongiorno.

0: messaggi degli spettatori in live.
1: Eccolo qua,
2: il nostro eroe Red.
3: Il lavoro di rapinatrice.
4: Lei ha fatto parte del mondo criminale romano, no?
5: Esatto.
4: È stata più volte condannata per rapina, detenzione illegale di armi, ricettazione e lesioni, una volta. Di lei, Rina, hanno detto forse è la miglior donna rapinatrice di Roma. È vero?
5: Sì, penso di sì.
4: Lei chiamava le rapine lavoro.
1: Sì.
4: Perché lo considerava tale?
5: Sì.
4: Era proprio il suo lavoro?
5: Era il mio lavoro.
1: Certo.
5: Per me era un lavoro.
4: Quante rapine faceva in un anno, diciamo, per considerarlo un lavoro?
5: No, in un anno non si fanno tante rapine, anche perché...
6: Senti, becca.
1: Con una si prende bene,
5: una buona rapina si guadagna abbastanza.
3: La posizione pericolosa.
7: Ma se lei sta sopra, ti scuro per il pipo? In realtà sì, ora ti spiego. Innanzitutto, quando parliamo di rottura, intendiamo la frattura del pipo. Ed è una cosa che prevede un intervento chirurgico, quindi andare in ospedale. Ovviamente non è che ve lo ingessano. Ma come fa a fratturare? Sì, in pratica quando la persona sta sopra ovviamente decide il ritmo e le posizioni. In questo caso può posizionarsi in un modo poco naturale rispetto alle pieghe del pipo. E quindi questa è considerata la posizione più a rischio per quanto riguarda quel crack che si sente a un certo punto, che è appunto la frattura e un forte dolore subito dopo. Ma quindi non dovete più fare quella posizione? No, ovviamente dovete stare attenti e sappiate che una volta guarito dovrebbe riprendere sia la funzione sia la sua forma.
1: Meno male, bene.
3: Red Ronnie e i messaggi degli spettatori in live.
8: Perché non possiamo vedere il professore? Quale professore? Di che cosa parli? Mi puoi rispondere ora che sei in diretta, dato che vedi i messaggi, Maria? Rispondere su che cosa, Maria?
9: Sì,
8: cazzo. Ciao Red, sto mangiando bucce di banana da una settimana, la prossima inizio con le bucce dei bacelli, speriamo bene. Mario, io spero che tu tutte le bucce di banana e le bucce di baccelli. Ma che cavolo dici?
1: Certo.
8: Allora, e loro si divertivano un sacco. Sì. Loro chi? Sì. Però una risposta almeno che
1: dai,
8: mi dici,
1: una,
8: che
1: una,
8: mi
1: una,
8: scriverai
1: una.
8: Oppure mi dai un tuo contatto, visto che ora sei in diretta. Grazie mille. Maria mi ha rotto le scatole.
1: Ma no! Okay.
8: Red, perché non invito un UFO? Lì,
1: come fai a invitare l'UFO? Dai,
8: un
1: si
8: UFO.
1: Può.
8: Come si come entra dentro la finestra? Un UFO? Che bello che sei. UFO! Vieni UFO. Vai, cioè, siete più scocomerati di me,
1: ciao.

0: Domenica che sarà presente al Party Like a DJ il sabato 6 giugno. Wow! Biglietti li trovate su ticketone.it, mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi.
1: Vai, podcast.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: amiamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi